Capital Gold. Listen to the night. Shh. On Radio Capital.

Capital Gold on Radio Capital. Now.

capital gold. Listen to the night. Shh. On Radio Capital.

Capital Gold. Listen to the night. Shh. On Radio Capital.

Capital Gold, i grandi classici della musica su Radio Capital.

0: Capital Gold.
1: Tutto il meglio della musica lo ascolti solo su Radio Capital.

0: Capital Gold. This is
1: Gold, Gold, Gold,
0: Gold,
1: Capital Gold.
2: Il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.

0: Capital Gold.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Chiudi gli occhi, che note sono?
4: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
5: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema. Scopri gli orari su My Movies.
9: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: 2 giugno 1946. 80 anni fa le donne andarono in massa alle urne per il referendum. Il primo voto universale che fu fondamentale per la scelta della nostra Repubblica. Per celebrare l'anniversario, un libro che ripercorre quegli eventi, raccontando in chiave attuale la forza della nostra democrazia e della Costituzione, 80 anni dopo il referendum. Le donne della Repubblica è in regalo solo martedì 2 giugno, in edicola con Repubblica.
11: Capital Gold. Welcome to the Casbah Club.

0: Capital Gold.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Quest'estate segui il suono che ti porta a Zagabria in Croazia. Zagreb Classic, musica classica, jazz, danza sotto le stelle. Dal 19 giugno al 3 luglio, in pieno centro città. E l'ingresso è libero. A Zagabria la musica è ovunque. Info zagreb.hr.
3: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
6: Inizio di weekend ancora con regime di alta pressione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata avremo un sole dominante da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse sulle regioni settentrionali, ma con cieli pressoché sereni invece su quelle centro-meridionali. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità, con fenomeni temporaleschi soprattutto su Alpi, Prealpi e aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
7: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
8: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
9: Sì.
10: Quando ti dicono che è misura.
9: Sì.
10: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Best Guest, le interviste di Radio Capital.
1: Abbiamo annunciato un ospite e siccome è un ospite a cui teniamo, abbiamo una sigla per lui.
2: A tutti gli altri sta bene il mio piccolo programma di marciare? Avanti e indietro per il cortile per un po'?
3: Sergente!
2: Sì?
3: Io ho un libro che ho una gran voglia di leggere.
2: Va a leggere il tuo libro allora, bene.
4: Allora, abbiamo omaggiato il nostro ospite con Monty Python perché sappiamo, insomma, che è una passione condivisa anche con noi, perché abbiamo Paolo Cessisoglu. Buongiorno Paolo.
5: Buongiorno miei cari. Ciao Fabio.
1: Di Paolo, perché io la prima cosa, Laura, devo dire una cosa.
4: Sì.
1: Immagino all'elementari il problema del cognome.
4: Credo che ma credo non solo all'elementari.
1: Anche alle
5: qualcuno vuole fare delle battute sapide?
1: No, però siccome io figurati canino, dovevo dire sempre sì, come
4: certo.
1: Cane piccolo. Immagino che si Soglu deve essere stata una roba incredibile.
5: Che si fa, che si dice, esatto. Tutte le
1: va bene, allora, archiviato. Via.
4: Archiviato anche perché qui è in veste di scrittore, primo romanzo, il titolo è Ieri è il momento giusto, Solferino. E devo dire, ne stavamo parlando prima, si parla tanto, insomma, in questo periodo, quando ho letto parecchi articoli in cui in questo libro si racconta la storia di un figlio, il padre scompare tra l'altro in Francia ad Arles e scopre tutta una cosa sul padre, un'altra vita. Ma la cosa che secondo me è interessante è proprio questo pensiero che noi figli non immaginiamo che i nostri genitori hanno una vita differente, lascia perdere il padre della protagonista, però una vita differente come esseri umani, è vero?
5: Sì, noi diamo per scontato che loro abbiano sempre voluto fare genitori perché nasciamo figli e quindi per noi la più grande aspirazione dei nostri genitori è stata averci. Non è così.
1: Non c'è solo quella,
4: è ufficiale.
1: Diciamo.
5: Faccio questa rivelazione, forse erano delle persone prima che avevano chissà dei quali sogni e magari non ce li hanno neanche mai detti, non abbiamo neanche mai scoperti.
4: Sì, poi a seconda anche delle generazioni, no?
5: Assolutamente, credo. Sì, pensa che io mio padre, poi insomma l'ultimo periodo, che quindi stavamo un pochettino più insieme, ho scoperto che lui avrebbe sempre voluto

0: appunto viaggiare e fare il capitano della nave. Ma capito? Mio padre è capitano della nave, me lo dice 84 anni. Quindi insomma è molto misteriosa quella.
1: È vero, e poi soprattutto una cosa che abbiamo provato tutti quelli che hanno perso i genitori è che si capisce a un certo punto non si è più figli, ma si diventano gli stessi genitori anche senza avere dei figli, ma si diventa adulti, diciamo che sì. È un...
0: Dopo che si invecchia un po' tutto di colpo.
1: Guardi dietro. La bellezza di questo libro, Paolo, a me mi ha molto colpito perché è molto asciutto, cioè si parla di sentimenti, anche insomma ci potrebbe scappare la lacrima se abbiamo provato quello
2: un
1: che
2: un po' la magonata ogni tanto.
1: Però è molto
0: la magonata
1: asciutto.
0: Mi piace.
1: È molto asciutto, serio, mi è piaciuto molto questo a me.
0: Grazie, sì, sono stati dati, devo dire, molti aggettivi, però tutti mi sono piaciuti.
1: Aggiungi anche asciutto, per cortesia, citandomi.
0: Asciutto è
2: anche
0: tra i miei preferiti.
2: Anche magonata. Grazie.
0: Magonata e asciutto, guarda, li metto in cima alla lista.
1: Se li puoi mettere, grazie.
2: No, e poi la cosa, però al tempo stesso, senza rinunciare, io ad esempio... Si vedono le schermate dei WhatsApp, per dire, no?
0: Sì,
2: dei
0: sì,
2: gruppi,
0: sì,
2: perché
0: sì.
2: Quello ci appartiene.
0: Mi sembra una cosa molto contemporanea,
2: sì.
0: Il nostro modo di comunicare. E quindi, visto che io ho davvero una chat con degli antichissimi amici, ci conosciamo dall'asilo,
2: figurati.
0: Quindi da 50 anni, e sono veramente, hanno veramente quei nomi.
2: Sì?
0: Sì, ho deciso di mantenerli.
2: No!
0: Sì, loro non se la sono presa per adesso. È stato interessante.
2: Ci vogliamo salutare.
0: Sì, saluto Chicca, Luca e Andrea.
2: Quindi è tutto vero, quello
0: tutto
2: è tutto vero.
0: Le chat sono inventate, però sono sempre così, piuttosto cattivelle.
2: Allora, la cosa anche che mi ha... è come è partito questo libro, no? Quando sono mancati i tuoi genitori, tu hai trovato tante lettere d'amore.
0: Ho trovato moltissime lettere, sì, quasi 500, e la cosa mi aveva molto colpito è io che non sono tipo che scrive spesso le cose mie sui social, insomma non sono grande, proprio dovevo sfogarmi da qualche parte e scrissi questo post che evidentemente incontrò insomma molti... molte persone che avevano vissuto la mia stessa cosa, perché ahimè insomma capita di dover sgombrare casa, e tempo dopo l'editor di Solferino venne da me per propormi un libro autobiografico, cosa che insomma non mi sembrava insomma un po' presuntuoso. Chi se ne
2: era
0: frega?
2: Un po' presto,
0: mi sembra un po' prestino, però da quello spunto autobiografico mi sembrava che potesse nascere qualche cosa, e così è stato.
2: Va bene, allora teniamo qua Fabio
1: teniamo Paolo
2: e gli dedichiamo
1: una
2: canzone.
1: Non gli dire che hanno detto che ha la voce di Salvini, per cortesia, è arrivato un messaggio che dice c'ha la stessa voce di Salvini, ma non glielo dire.
2: Hai imitato Salvini?
0: Allora faccio gli elenchi. Il libro, la rivista, il giornale. Vado avanti.
2: No, basta grazie. Così.
3: Questa è Radio Capital.

0: Guest Guest, gli ospiti di Radio Capital.
1: Allora, ieri è il momento giusto, è il primo romanzo di Paolo Cessisoglu che stiamo presentando e stiamo raccontando non tanto la storia, ma quello che gira intorno alla storia, tipo il fatto che quando ti manca un genitore, tu lo riconosci e lo conosci anche attraverso le persone intorno che ti raccontano come l'hanno vissuto loro, no? Io mi ricordo di mio papà, tutti mi dicevano: "Ma com'era simpatico tuo papà?"
2: Anche di mio papà. Sì,
1: e io dicevo: "Pensa, io pensavo fosse una cosa privata di casa, invece tutti la vivevano."
3: Sì, sì, io, guarda, mi è successa la stessa cosa con mia mamma, nel senso che poi io per molti giorni, insomma, come vi dicevo, stavo con la mia sorella a fare le cose più burocratiche, e ogni tanto si andava a fare la spesa. Praticamente c'erano quelle furtivendolo, dicevano: ma sua, ogni volta che arrivava, se entrava sua mamma, proprio eravamo tutti contenti, perché
1: vedi,
3: era così solare, ci faceva
1: vedi
3: ridere. Mia madre mi faceva ridere. Capito?
2: E queste sono le cose più belle,
3: sì,
2: perché continua a vivere.
3: Ti chiedi, ma io dov'ero? Cioè, cosa pensavo di loro? Perché ti restituiscono
1: un'altra visione.
2: L'altra vita, no? L'altra vita non da genitori, ma da marito e moglie, anche banalmente, che è una cosa bella. Allora, Paolo ha fatto, tra le tante cose che faccio, non so se riusciremo a dirle
1: tutte.
2: Non mi
1: sta fermo un secondo,
2: ragazzi.
1: Mamma
2: mia. Allora, viene anche da una tournée, insomma, considerevole.
3: Sì, sì,
2: eh?
3: Sì, no, è stata una tournée intensa, poi come...
2: Sfidati di me,
3: sì, beh, sei preparatissimo, bravo. E poi, e poi devo dire, l'ho fatta un po' come si faceva ai vecchi tempi, no? Il primo anno così un po' di rodaggio,
2: sì,
3: quindi paesi
2: giusto,
3: piccoli,
2: certo,
3: bravo, piccoli, che a me piace da matti.
2: Sì, perché si va in posti che normalmente non vedi.
3: Esatto, fermarsi anche magari con le persone a chiacchierare un po' dopo, no, bellissimo, e l'anno prossimo poi riprende, facciamo Milano, Genova.
2: Siccome ti facciamo sentire un pezzettino di un audio che è stato fatto per te, prego.
4: Sì. Caro Paul, mando questo messaggio dalla nostra suite. Dai, sappiamo. Caro, m'hai tirato dentro, tu che fai il saltimbanco, suoni la chitarra a scrivere.
2: Allora, non te lo possiamo far sentire tutto, poi te lo mandiamo, perché è lunghetto.
3: Sì.
2: Vuoi dire tu chi è, perché l'abbiamo sentito?
3: Questo è il grandissimo Giorgio Terruzzi.
2: Che ha scritto con te lo spettacolo.
3: Ha scritto con me lo spettacolo e è stato bellissimo. Io con Giorgio ci vado a pranzo a sparare su stupidaggini e a parlare come i portuali, anche senza lavorare, e abbiamo sempre condiviso in qualche modo una certa visione del ruolo genitoriale, noi
2: certo,
3: genitori. E insomma, abbiamo sempre parlato di figli, anche, insomma, anche se insomma, la mia ormai è grande, soprattutto le sue. E poi a un certo punto ho detto: "Ma scusa, ma perché non... Io c'ho in testa di fare questa cosa, Gio, io incomincio,
2: sì,
3: però facciamola insieme." E lui ha detto: "Va bene, e facciamo queste mattinate..."
1: Beh, nella suite, quella che
3: suite, esatto. Entrava, vabbè, caffè, cominciamo a fumare, mi fuma alle 8 di mattina.
2: Mamma mia!
3: Meno male avevo il terrazzo.
2: Ah, ecco, esatto.
3: Ed è stato proprio bello, anche perché sembra un po' di stare, tra virgolette, a casa, nel senso che ci dicevamo tante cose che ci eravamo già detti,
2: certo,
3: quando andavamo,
2: certo,
3: a pranzo insieme.
2: Ma
3: no?
2: Quella
3: quindi
2: è bella, assolutamente.
1: Senti Paolo, questo romanzo potrebbe diventare il tuo primo film, anche perché tu hai detto ti piacerebbe fare il regista, no? Vorresti...
3: Sì.
1: Potrebbe essere, no?
3: Beh sì, è stato scritto un po' con quell'idea. Io amo molto, ci sono alcuni road movie che mi piacciono generalmente, cioè il viaggio.
1: Sì, sì,
2: è una
1: molto
2: bella metafora anche.
3: Sì,
2: sì.
3: E quindi in qualche modo si strizzo anche un po'. Se qualcuno coglie...
2: Guarda, se qualcuno coglie, Fabio...
1: Ma è stato definito asciutto, secondo me, la definizione asciutto.
2: E magonata.
1: I produttori sono già pronti.
2: Mi hanno scritto da Netflix, asciutto e magonata,
3: quando
2: si può fare.
3: L'asciuttezza e poi ogni tanto ti magonizzi, secondo
1: me. È tutto,
3: il film è fatto.
0: Radio Capital.

0: Best Guest, le interviste di Radio Capital.
1: Allora Fabio, dicevamo delle tante cose che fa Paolo, ricordiamo che con Luca e Paolo, sempre da Floris c'è la copertina, dove dicevo per me quest'anno si stanno superando, poi non so se purtroppamente perché quello che succede dà troppo materiale.
2: Abbiamo ipotizzato prima che forse il materiale è talmente tanto che abbiamo più...
3: Avete degli autori pazzeschi che in live fanno delle cose pazzesche.
2: Abbiamo dei buoni suggeritori.
1: Mamma mia. Ma visto che questa è la radio della bella

0: musica. Fabio mi ha ma guarda che non riesco.
1: Paolo, ti ricordo, si chiama Paolo.
0: Paolo, porta pazienza anche l'età.
1: È un musicista, volevi dire.
0: Ma è un musicista, ma non solo. Sì, abbiamo scoperto cose incredibili, cioè tu hai suonato anche, insomma, hai suonato la chitarra con un gruppo.
2: Stai pensando a Deep Purple?
0: Sì.
2: Sì, ho avuto questa fortuna.
0: Cioè, ma ci rendiamo conto?
1: Com'è successo, Paolo?
2: È successo perché io sono amico di Michele Lupi, che è stato un direttore di tanti giornali. Sì, sì. E poi è stato, era direttore di GQ e mi disse, ma perché non ti inventi una cosa, insomma? Sì. E gli dissi questa idea pazza di che era quella di imbucarsi in concerti.
1: Meraviglioso.
2: Fatto, insomma, che un po' la chitarra la suonavo.
0: Certo.
2: La suono e poi ci faccio il pezzo. E uno degli obiettivi, visto che venivano i Deep Purple a Milano, era quello di andare da loro. Lui ha detto: sì, figurati. Insomma, non so come, ma ce l'ho,
0: beh,
2: ce l'ho fatta.
0: E suonare, dai.
2: Smoke on the Water, lo Smeraldo con,
0: ma scherzi,
2: con,
0: cioè,
2: Steve Morse.
0: Ed
2: insomma,
0: è curriculum.
1: Fa curriculum, quella fa curriculum.
2: Fa curriculum, sì, sì, sì. Cioè, ho avuto un gran curriculum anche, devo dire, perché
1: sì,
2: non era semplice.
0: Allora, tra le tante cose mi piace, anche se non possiamo approfondire, però anche perché è importante, l'associazione C'è da fare,
2: sì,
0: con tua moglie.
2: Sì, sì, la mia compagna.
0: E la tua compagna, vabbè, moglie, dai. Ah, non vuoi sposarla, attenzione.
2: No,
0: sono... Scherzo. Allora. Mi stava dicendo che adesso le famiglie sono tutte riunite, quindi lui ha 4 donne in casa, 3 figlie.
2: Sì, sono Silvia, la mia compagna, con le sue 2 figlie e io con mia
0: figlia. Ma la vostra figlia.
1: Può darsi ne abbia vista qualcuna a Carloforte quando ci siamo incontrati? C'era un po' di questa famiglia.
2: Sì, no, certo, hai visto loro due, sì, hai visto la Sofia.
0: Invece l'altra abbiamo vista a Sanremo con lui, che
2: esatto,
0: devo dire,
2: invece,
0: personaggio, anche tua figlia,
2: brava, personaggio proprio.
1: Allora,
0: va bene.
1: Ringraziamo tanto Paolo.
0: Grazie
1: Paolo.
2: Grazie a voi.
1: E vi consigliamo, ieri è il momento giusto per Solferino, perché è una cosa a cui siamo passati tutti, o passeremo tutti, cioè è una roba di generazionale proprio sui genitori, sul riscoprire i genitori, che secondo me fa bene, più di una seduta d'analisi.
2: Assolutamente.
0: No, fa bene. E per non parlare di quando magari ti guardi allo specchio e ti accorgi che stai facendo una faccia di tua mamma o di tuo papà.
2: Esatto.
0: Un'espressione.
2: Io quando guardo le foto mi spavento.
0: È vero?
1: Grazie.
0: E però
1: Paolo,
0: è bello, ci riportiamo in giro.
2: Due
0: ancora.
2: Cose per il libro: asciutto.
1: Mi raccomando,
0: Magonata.
1: Mi raccomando,
0: Paolo. Grazie.
2: Grazie a voi. Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao.
3: Questa è Radio Capital.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: 2 giugno 1946 nasce la Repubblica Italiana. A 80 anni dal referendum che cambiò la storia del paese, Ezio Mauro racconta in un libro i fatti e i personaggi che animarono quel giorno decisivo per la nostra democrazia. Addio alla corona di Ezio Mauro, in edicola con Repubblica.
3: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
4: Termini e condizioni in negozi online.
5: Colombo non ha scoperto l'America. Il sole non è giallo. Napoleone non era basso.
6: Sì, ma perché questo tono dark?
7: Perché il podcast True Crime funziona sempre, Emi, fidati.
6: Però posso almeno dire che ogni giorno raccontiamo storie assurde e falsi miti?
7: No, ne fai fare alla voce.
5: Miti da sfatare, di Emilio Silvestri e Francesco Martinelli. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Sempre che non succeda nulla ai conduttori.
7: Ce l'ha con te.
5: Una produzione One Podcast.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Best Guest, le interviste di Radio Capital.
1: C'è uno sport in Italia considerato molesto, almeno da alcuni abitanti, è il padel. Non ce l'aspettavamo, ma quello che sta succedendo a Vigarano Menarda ha dell'incredibile, perché ci sono dei cittadini che protestano per il rumore delle racchette con la pallina.
2: Allora, stiamo parlando di uno sport che è in prepotente ascesa negli ultimi anni, ne abbiamo parlato più volte, una disciplina che tra l'altro è stata affiliata come federazione anche al tennis, quindi adesso la federazione è tennis e padel, proprio a sottolineare l'importanza crescente di questo sport. Ma come detto da Andrea, in questo comune in provincia di Ferrara i residenti si lamentano. Adesso cercheremo di capire perché noi siamo questa mattina proprio con il sindaco di Vigarano Menarda, provincia di Ferrara, Davide Bergamini. Sindaco, buongiorno.
3: Buongiorno.
4: Buongiorno a voi, buongiorno, grazie.
1: Allora, che succede? Che cosa dà fastidio ai cittadini di questo padel?
4: Ma guardi, sinceramente le dico, da sindaco sono assolutamente molto contento che ci sia questo centro padel nel nostro comune. Il nostro è un comune di 7.600 abitanti circa, nell'Alto Ferrarese, e aver avuto la possibilità che ci siano stati degli imprenditori che abbiano scelto di investire in questo comune, credo che sia un grande valore aggiunto per tutto il territorio, perché comunque si amplia l'offerta sportiva, si crea socialità. Si parla spesso di ragazzini, di ragazzi che non sanno cosa fare, che magari sentiamo poi parlare dei vari fenomeni, baby gang, ragazzi annoiati. Credo che avere un centro di questo tipo, che le posso garantire, ben frequentato da ragazzi tutti i giorni, dove oltretutto le scuole possono partecipare, vengono fatti corsi anche per i più giovani, credo che sia un grande valore. Poi purtroppo in Italia sappiamo che c'è sempre qualcuno che deve guardare, deve far sembrare che qualcosa non vada bene. A Vigarano è successo che c'è stata più che altro una presa di posizione politica da parte delle opposizioni, che probabilmente hanno incitato qualcuno ed è stata fatta una raccolta firme, ma più che per il padel stesso, perché durante l'estate questo centro sportivo organizza qualche festa estiva.
3: Ecco, infatti sindaco, leggendo un po' le proteste di alcuni suoi cittadini, leggiamo come in realtà quello non sia solo un centro sportivo, è presente un ciringhito, è presente un ristorante, quindi i cittadini, come leggiamo dai giornali, le contestano la pubblica utilità, perché se può essere pubblica utilità il campo da padel per i ragazzi, diciamo che il ciringhito e il ristorante fanno un po' più fatica a rientrare in questa categoria.
4: Ma guardi, la pubblica utilità è stata segnata quando c'è stata la necessità di coprire due campi aggiuntivi, perché il centro ha sei campi, quattro coperti e due scoperti. La proprietà ci chiese appunto la possibilità di coprire questi due campi ed è stata

0: portato in consiglio comunale la pubblica utilità a fronte della possibilità di mettere a disposizione tutte le mattine, dico tutte le mattine, due campi da gioco per le scuole, quindi dove è stata già siglato, c'è stato un emendamento messo all'interno della convenzione che diceva assolutamente che comunque l'azienda si sarebbe impegnata per 20 anni a fornire i campi tutti i giorni anche con l'istruttore, e questo l'imprenditore lo ha fatto, lo ha messo a disposizione, tant'è vero che la scuola ha già portato comunque all'interno del consiglio scolastico la presa d'atto, quindi so che è stata firmata o in firma in questi giorni la convenzione proprio tra il centro e la scuola, che viene rinnovata di anno in anno. E quindi noi vediamo una pubblica utilità, perché comunque permettere ai nostri ragazzi di fare questo sport tutte le mattine quando devono fare attività fisica con la scuola, credo che sia
1: Una cosa importante.
0: Fondamentale.
1: Sindaco, ma voi
0: E non è solo qui
1: controllate?
0: la pubblica utilità è anche nel fatto che c'è un centro
1: Un
0: di uno
1: centro,
0: sport che avete
1: certo.
0: detto voi prima molto frequentato, e
1: Certo.
0: oggi i ragazzi senza doversi spostare
1: Senta,
0: praticano da noi.
1: Sindaco, ci sono controlli acustici che li fate, questi controlli, per vedere se davvero c'è un problema acustico per chi abita lì o no?
0: Allora, questa festa è stata fatta, la prima festa all'inizio della primavera inoltrata, era regolarmente autorizzata, era una festa fatta fino alle ore 24, quindi nulla di particolare di venerdì sera. Ovviamente sono arrivate queste segnalazioni, che poi avete visto anche dai giornali.
1: Sì.
0: Ci siamo preoccupati immediatamente di confrontarci con gli imprenditori che hanno già installato, quindi non è ancora stata fatta un'altra festa di questo tipo, già installato un'apparecchiatura che farà assolutamente il controllo dei decibel in base a quello che descrive la
1: Quindi
0: normativa.
1: se si
0: Quindi c'è stata
1: superano si
0: anche.
1: interviene, insomma, quello
0: No,
1: è.
0: no, praticamente quella no, non fa superare il
1: Ah,
0: limite,
1: non
0: e
1: lo fa
0: pertanto,
1: superare.
0: cioè, non lo fa superare, perché l'imprenditore è assolutamente una persona che ha la volontà di collaborare con tutti, con i cittadini. Come abbiamo detto anche in Consiglio Comunale, l'amministrazione ascolta tutti, però non possiamo nemmeno impedire ai nostri giovani di potersi divertire una
1: Ma
0: volta
1: insomma,
0: al
1: poi alla
0: mese
1: fine,
0: durante
1: sindaco,
0: l'esercizio
1: per
0: sul
1: fare chiarezza,
0: territorio.
1: il rumore che alcuni residenti considerano molesto è quello delle racchette, delle palline del padel o
2: O delle
1: quello della
2: feste al
1: musica che
0: ristorante.
1: arriva da queste
0: Ma guardi,
1: feste?
0: io quello dove è nata la polemica è stata sulla festa, perché comunque dicevano che sentivano la musica molto alta, ma parliamo di una festa al mese nei mesi estivi, capito? Quindi parliamo di 4-5 feste durante l'estate,
1: Va
0: e
1: bene.
0: credo sinceramente che per le famiglie siano più le cose positive che quelle negative,
1: Anche
0: perché
1: perché
0: comunque vedi
1: immaginare il
0: troppi
1: rumore
0: ragazzi.
1: molesto delle racchette, della pallina del padel,
2: Beh,
1: mi
2: tutto il
1: sembra.
2: giorno
1: Ho
2: forse,
1: capito, ma insomma, dai,
2: può
1: stock, stock, ma insomma,
2: avere.
1: mi sembrerebbe sopportabile quello,
0: Abbiamo ben di peggio in alcune città con il traffico, con lo smog. Diciamo che Vigarano è ancora un'isola felice dove si vive
1: Certo.
0: bene, e io sono felice che ci sia la possibilità per i nostri giovani di frequentare questo
1: Qui
0: sport
1: bastano due
0: amatissimo.
1: clacson qui
0: Insomma.
1: sotto, già siamo ben oltre le palline del
0: Esatto,
1: padel.
0: siete ben oltre le
1: Insomma.
0: palline,
1: Va bene, allora ringraziamo il
0: assolutamente.
1: sindaco di Vigarano Mainarda, provincia di Ferrara, Davide Bergamini, seguiremo un po' questa vicenda del
0: Grazie a
1: cosiddetto
0: voi.
1: padel molesto.
2: Buona
1: Grazie.
2: giornata.
0: Grazie a voi.
1: Grazie
0: Buona
1: sindaco.
0: giornata, a
1: Buon
0: presto,
1: lavoro.
0: arrivederci.
3: Radio Capital.

0: Best Guest, gli ospiti di Radio Capital.
1: Si fa un gran parlare oggi su tutti i giornali della Ferrari elettrica, mai modello fu così contestato, non piace agli appassionati, non piace alla borsa, il titolo ieri ha perso intorno all'8%, anche insomma non è servita nemmeno tanto la presentazione al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Castel Gandolfo, e insomma anche le parti politiche si sono tutte schierate contro questo modello. Ne vogliamo parlare questa mattina con Davide Galli, presidente di Federcarrozzieri. Buongiorno Galli.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno presidente.
1: Vogliamo ascoltare le parole di Montezemolo sulla Ferrari.
4: Se dire quello che penso farei del male alla Ferrari, si rischia la distruzione di un mito, mi dispiace moltissimo, spero di che si tolga il cavallino almeno da quella macchina, che questa sicuramente è una macchina che almeno i cinesi non ci copieranno.
2: Insomma, è stato davvero molto caustico, no? Luca di Montezemolo, presidente Galli, qual è la cosa che non convince proprio così di primo acchito della Ferrari Luce, della Ferrari 100% elettrica?
5: Beh, commentare una vettura da 550.000 euro è abbastanza semplice, le aspettative erano altissime. Ferrari resta Ferrari e merita rispetto assoluto, ha sempre rappresentato innovazione e capacità di anticipare un po' il mercato. Però è evidente che con Luce si è aperto un dibattito molto forte. Da una parte c'è il coraggio magari di Ferrari, il coraggio industriale di investire sull'elettrico, dall'altra parte c'è una parte degli appassionati che fatica a riconoscere un po' i codici emotivi storici del marchio, del brand.
1: Cioè, ma che cos'è che non convince? Lei ha ascoltato i commenti di molti automobilisti, immagino, insomma, di appassionati. È più il disegno o più il fatto che Ferrari non doveva passare all'elettrico? Cioè, perché il rumore ha la sua importanza in una macchina, no?
5: Beh, noi siamo carrozzieri, quindi ci siamo limitati così un pochettino a guardare l'estetica. L'estetica non ci ha convinto, ricordiamo che c'è una storicità italiana che passa da Pininfarina, Bertone, Scaglietti, Zagato, Giugiaro, quindi i migliori carrozzieri del mondo. Forse sul design potevano impegnarsi qualcosina in più, e riteniamo che ci siano proprio pochi riconoscimenti alle classiche Ferrari presenti sul mercato, la 849, la 296, sono vetture completamente diverse. La Luce, così pare non sia nemmeno una Ferrari.
3: Ecco, Andrea diceva il rumore ha la sua importanza, però forse anche l'inquinamento, nel senso, chiaramente Ferrari è andata in una direzione, come ha anche detto lei, di innovativa e di prospettarsi in un mercato che magari non è il mercato solito di Ferrari.

0: No, può essere che magari abbia voluto, anche a livello di design, rompendo col passato, indirizzarsi verso una clientela nuova.
1: Ma la clientela nuova sì, l'innovazione ok, l'inquinamento benissimo, però sulla linea, e ripeto, noi siamo carrozzieri, quindi possiamo giudicare quello che conosciamo, sulla linea non ci convince, non ci convince il CX che loro vantano come bassissimo, ma sappiamo che altre vetture di altri brand molto meno costose e con simili performance è ancora più basso. Quindi a noi questa estetica e questo design non piace più di tanto.
2: Ecco. Senta Galli, ma il prezzo può scoraggiare? Cioè, fa la differenza 450.000 o 550.000 oppure no?
3: Per un acquirente Ferrari, diciamo, dal testa rossa alla
0: che insomma
3: luce.
0: Comunque è abbastanza certo. Ricco.
2: Cioè, se piace uno dice 100.000 in più ce li metto, oppure dice questi 100.000 sono un po' troppo anche per me?
1: Beh, potrei commentare con una battuta, visto che ci sono quattro posti, possiamo dividerlo diviso quattro, ecco, normalmente le Ferrari sono per due, questa volta essendo familiare, che anche questo è stato un vanto, dicendo che magari i nuovi ricchi hanno bisogno di portare la famiglia, ecco sì, ok, ci può stare, quindi il prezzo magari è giustificato anche per questo.
2: Ah, vedi, non sapevo, quattro persone.
3: Quattro, se quattro, sì.
2: Porta bagagli?
3: Beh, insomma, immagino non sia una capienza eccezionale quella della Ferrari Luce, no? Galli, non
1: ma
3: penso.
1: Ma magari chi ha questo denaro non ha bisogno di portare.
3: Ah beh, quello sicuramente.
2: Si compra le cose in luogo.
3: Senta Galli, ma il fatto che sia totalmente elettrica, anche per quanto riguarda quello che è sempre stata la potenza del motore termico, no? Diciamo così, della Ferrari, può essere un po' spiazzante per i cultori del cavallino?
1: Ma questo non la trovo come una nota negativa. Investire nell'elettrico e parallelamente magari ai motori termici, quindi senza abbandonarli completamente, può essere anzi un vanto. Ferrari mancava una vettura totalmente elettrica, e questo la trovo una buona idea. Quindi no, credo che si avvicineranno nuovi clienti a Ferrari per quanto riguarda l'elettrico, non in particolare per la vettura luce in senso generale, allontanerà sicuramente molti, ma potrebbe avvicinare molti giovani che dicono vetture elettriche.
3: Però diciamo che sostanzialmente potrebbe rimanere un prodotto di nicchia, non so quanto questo la Ferrari l'ha calcolato.
0: Mi sembra per ancora definizione, un po' di più.
3: No, nel senso un po' più di nicchia ancora in relazione agli acquirenti della Ferrari o comunque delle macchine di questo livello, dicevo.
1: Sì, ci sono molte Ferrari che sono di nicchia e sono riservate a pochi. Noi ci auguriamo che questo non accada. Evidentemente, come prodotto italiano, ci aspettiamo che Luce abbia successo al di là delle nostre critiche e che sia venduta tantissimo, ma potrebbe anche diventare un prodotto di nicchia, come molte altre Ferrari lo sono diventate, anche per tirature molto limitate.
2: Certo. Particolare, va bene.
3: Ma quanto costa un danno alla carrozzeria della Luce? Se approfittiamo, cioè il presidente Galli, non lo so, una ammaccatura
1: conosciamo i prezzi di ricambi, però sicuramente c'è un aspetto importante. Le vetture elettriche vanno riparate molto diversamente dalle vetture tradizionali, servono competenze importanti, servono corsi di formazione non solo chiaramente per Ferrari Luce ma per qualsiasi vettura elettrica, e le competenze oggi sono proprio veramente cambiate nel mondo della riparazione delle vetture elettriche, e serve veramente tanta tanta formazione.
2: Indubbiamente. Allora vedremo come va, come si comporta anche in borsa in apertura il titolo, dopo che ieri ha perso l'8%, stamattina rimbalza insomma, e quindi va in positivo, ma insomma questo era nelle attese. Grazie Davide Galli, presidente di Federcarrozzieri.
3: Grazie, buon lavoro. Grazie.
1: Buon lavoro.
4: Questa è Radio Capital.
5: Se lo vuoi, rimani. Non c'è molto da dire che non sia già detto.

0: Questa è Radio Capital.
1: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
2: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
3: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
4: In collaborazione con Radio Capital torna il Locus Festival, uno degli appuntamenti musicali più amati dell'estate. Dal 18 giugno al 2 settembre in Puglia arrivano concerti ed eventi speciali con grandi nomi della scena italiana e internazionale: David Byrne, John Legend, Subsonica, Scancanensi, Vinicio Capossela, Marcus Miller e tanti altri. Tra bari, loco rotondo e location uniche, la musica prende forma. Scopri tutte le date su locusfestival.it e capital.it.
5: Sono le 7 a Radio Capital, buongiorno da Enzo Panizio. Niente di fatto sull'Iran, nessuna decisione definitiva dalla riunione con Trump nella Situation Room. A differenza di quanto annunciato dal presidente statunitense, l'ok di Trump all'accordo arriverà solo se Teheran accetterà le sue linee rosse, dicono dagli Stati Uniti. L'inflazione supera il 3% a maggio in Italia, spinta da rincari dei beni energetici. Per il carrello della spesa dato stabile al 2,3%, la crisi dovuta alla chiusura di Hormuz e ai danni alle infrastrutture di gas e petrolio nel Golfo avrà ripercussioni anche dopo un'intesa tra Stati Uniti e Iran, avverte il governatore di Banca Italia Panetta.
6: Negli scenari più sfavorevoli, un prolungamento del conflitto e ulteriori danni alle infrastrutture energetiche del Golfo potrebbero sottrarre complessivamente un punto percentuale alla crescita nel biennio 2026-2027. L'inflazione potrebbe raggiungere un picco superiore al 6% e, se non contrastata, rimanere a lungo al di sopra dell'obiettivo.
5: Un undicenne tenta di accoltellare un professore che gli aveva messo un brutto voto e riprende la scena in diretta su Telegram. È stato fermato prima che riuscisse a colpire il docente. È successo in una scuola media di San Vitolo Capo, provincia di Trapani. L'alunno indossava un casco integrale per non farsi riconoscere e dopo il gesto ha tentato la fuga. Anche Djokovic fuori dal Roland Garros. Dopo essere andato avanti 2-7 è stato battuto al quinto dal brasiliano Fonseca, 19 anni più giovane. Oggi si giocano gli ottavi tre italiani: Cobolli, Arnaldi e Berrettini. E oggi alle 18 c'è la finale di Champions League Arsenal-PSG, con la squadra inglese che proverà a fare il triplete nazionale dopo che Aston Villa e Crystal Palace hanno vinto Europa e Conference League. Si gioca a Budapest, temperatura prevista intorno ai 25 gradi, questo mentre c'è preoccupazione sul clima dei prossimi mondiali in America. Riccardo Quadrano.
7: Nella memoria di tutti c'è ancora la maledetta finale di Pasadena, 32 anni fa, non solo per il rigore alle stelle di Baggio, ma anche perché quel match si giocò alle 12:30 locali per favorire il pubblico europeo a 36 gradi. Situazione che con ogni probabilità rivedremo dall'11 giugno nelle 16 città che tra Stati Uniti, Canada e Messico ospiteranno i mondiali. A lanciare l'allarme sui rischi legati al caldo 20 scienziati che hanno scritto

0: una lettera aperta alla FIFA. Secondo i loro studi, il 25% delle partite si disputerà oltre l'indice dello stress termico sul corpo, con inevitabili effetti sulla salute di atleti, tifosi e volontari. La FIFA, dal canto suo, svela le contromosse: pause obbligatorie di 3 minuti per tempo per l'idratazione, panchine climatizzate e monitoraggio costante delle temperature. Basterà?
1: Il Monza torna in Serie A? Malgrado la sconfitta per 2-0 contro il Catanzaro, che ha sfiorato la rimonta nella finale di ritorno dei play-off, al completo la prossima Serie A con le altre due promosse, Venezia e Frosinone. Prossima edizione di Capital News alle 8.
2: Fidenza Village, un'esperienza unica tra shopping, arte, ottimo cibo e servizi esclusivi. Aperto tutti i giorni con le migliori boutique a prezzi ridotti fino al 70%. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
3: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
4: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
5: Radio Capital, dal 1996. Solo bella musica.

0: Non so se sono più emozionata per Samuele che scrive al 342-342-2190 che meraviglia iniziare con i Police, che oppure, effettivamente è vero, oppure sempre per Samuele che sempre allo stesso numero scrive buongiorno ragazzi, che io mi emoziono sempre un po' sui ragazzi del weekend. È una roba che fa venire i brividini.
1: Da quand'è che comincerai a dire se mi chiamano ragazza mi offendo?
0: No, mai.
1: Non succederà mai. Buongiorno Camilla Fraschini.
0: Buongiorno Francesco Martinelli.
1: Vamos con la
0: sigla.
1: Sì.
2: Wake up.
1: La ragazza.
2: Il weekend di Radio Capita.
1: Dei ragazzi.
0: Pronti?
1: Vai.
0: Buongiorno, buongiorno.
1: Più,
0: Anche ho sentito delle stonature, no, che però vabbè, ormai ci passiamo sopra, dai, perché
1: si chiamano vocalizzi.
0: Certo. È ovvio. Vanno a dire a chi fa coro, tipo Betty Senatore.
1: Sto prendendo lezioni da un maestro di canto per fare bene il neu.
0: Ah, ottimo, lo paghi anche?
1: No, cioè nel senso pago con le cambiali, cosa di. Buongiorno, Luca Ambrosini in regia.
3: Buongiorno.
1: Che ha finalmente conquistato la cintura verde di karate.
0: Complimenti.
3: Oh, grazie ragazzi.
0: Infatti oggi non siamo noi protagonisti, no. Almeno per questo primo spazio. Allora, innanzitutto Luca, a cui bisogna fare super congratulazioni, mi ha raccontato un po' dell'esame, mi è venuta l'ansia.
1: Sì,
0: cioè, se avessi dovuto farlo io, tipo esame di maturità, perché non sai cosa ti chiedono.
1: Non sai cosa ti chiedono all'esame per la cintura.
3: Ma, allora, in linea di massima sì, però okay. Io nel pomeriggio mi sono ammazzato di fondamentali che poi non mi ha fatto fare.
1: Ok. Quindi alla fine fatto una roba inutile, cioè ti sei preparato per una roba inutile, però poi alla fine insomma serve sempre.
0: Sai come prima appunto di un esame che non so, ripeti a pappardella quell'argomento e dici dai sento che me lo potrebbero chiedere, ti chiedono tutt'altro, quindi ci rimani un attimo spiazzato,
1: sì,
0: ecco.
1: Oppure come notte prima degli esami dove c'era Giorgio Faletti che diceva Vaporidis, mi raccomando, no, preparati su Carducci, e poi gli chiedeva Pascoli o una
0: mamma
1: cosa.
0: Mia,
1: però era chiamato proprio la carogna per questo motivo. Buongiorno anche ad Agnese Vanucci in redazione.
4: Se buongiorno
1: vuoi.
4: Ragazzi,
0: eccola, tornata tra noi.
4: Allora, ho confusi i tasti.
0: Perché non ci vediamo da sabato scorso.
1: Adesso io ti dico una cosa, domenica tu non c'eri, è successo di tutto.
4: Ma
1: cioè,
4: guarda,
1: sai, quando tu a scuola riesci a essere presente sempre, tranne un singolo giorno, e ti dicono: guarda, Agnese, alla prima ora, alla fine, la prof di matematica non ha interrogato, abbiamo giocato a carte tutto il tempo. Poi è entrata Taylor Swift, ha fatto un concerto a sorpresa. Così tutto il tempo. Abbiamo sentito settimana scorsa una scuola. L'ascoltatrice Giulia che ha fatto la 100 km nel passatore.
4: Me l'ha raccontato Camilla.
0: Ma poi scusa, non gliel'abbiamo ancora detto che è passato Tony F a trovarci, poi abbiamo pranzato insieme. Ti saluta tantissimo. Poi hanno portato le pizze, abbiamo preso un gratta e vinci, abbiamo vinto 10 milioni di euro e ce li siamo già spartiti e purtroppo tu non c'eri. Però se ci fossi stata l'avremmo spartiti anche con te.
1: Senti, c'è subito Vale al 342-342-2190.
0: Un vocale, sentiamo perché forse la sua giornata non è iniziata benissimo.
5: Oh, buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
5: La giornata era partita veramente male al lavoro. Ho appena sentito il vostro neo ed è tutto tornato dritto.
1: Vale.
5: Un bacione.
1: Buongiorno. Io credo che sia passata un'ambulanza con quel neo. Però
0: a prendere qualcuno che ne aveva bisogno, tra cui noi, tra l'altro.
1: 342-342-2190 inizia con gli YouTube questa giornata.

0: Daniele da Milano, stamattina sono felice perché sento le vostre voci, naturalmente nonostante i vocalizzi della sigla mi hanno fatto impazzire. Sono anche contento perché mercoledì abbiamo operato il legamento il mio cane Zoe, e stamattina ha fatto la caccotta, eravamo preoccupati che non la facesse, stamattina è andato, per cui mi ha fatta tanta proprio, per cui tutto bene, siamo felici. Come 28 per servirvi.
1: Brava Zoe che hai fatto la caccotta.
2: Come tu tirata su?
3: Tra l'altro come tua nipote
1: sì,
3: Zoe.
1: Sì, Zoe è un nome di una macchina,
3: sì, vero?
1: Di tanti cani e tante ragazze.
3: Tante bambine, sì. Ricordiamo, comunicante ormai Zoe, perché ha ricevuto la prima comunione, quindi da comunicanda è passata a comunicante.
1: Esatto.
3: E non si dica che questo programma non si fa divulgazione.
1: Assolutamente no. Allora è weekend di ponte, sì, quindi tante persone sono in viaggio. La questione è sempre stata in questi giorni quando partire, no? Chi è partito ieri sera, chi parte oggi, chi parte domani. Valeria parte questa mattina verso le Cinque Terre, dice dita incrociate per il traffico che sta peggiorando, quindi già mi sta dando delle informazioni, e Radio Capital sempre con noi. L'altra questione
3: Che non devi incrociare le dita per il traffico.
1: Cosa bisogna fare?
3: Senti, dai. Lanciami.
1: Meteorina Martinelli? Vai, Meteorina Martinelli. Perché l'altra questione è che tempo trova Valeria?
3: Bisogna io stesso andrò alle Cinque Terre, partirò subito dopo la diretta di domani mattina bisogna incrociare le dita perché Cinque Terre, ma anche in Romagna, abbiamo un primo progressivo peggioramento a partire da lunedì. Martedì, festa della Repubblica, sarà l'insegna del maltempo che si accanirà esclusivamente sul nord. Dal centro in giù non ci sono problemi, però per noi che abbiamo deciso di trascorrere questo ponte sopra, diciamo il centro Italia più o meno, avremo dei grossi problemi, nel senso può andare bene come può andare male, le previsioni danno un 50-60% sia in Liguria sia in Romagna.
1: Ok, per chi rimane a Milano comunque martedì brutto, mi sembra di aver capito.
3: Chi
1: rimane per me?
3: Sì, vabbè, ma tanto voglio dire,
1: chi
3: cosa
1: se
3: c'è?
1: Frega, ma sì, ma infatti, ma cosa vuoi fare a Milano?
3: Anzi, goditi il fresco. Tra l'altro, piccola cosa, c'è questo passaggio perturbato tra il 2 e il 3 giugno che potrebbe idealmente aprire le porte a un periodo un po' più fresco, ma i modelli meteorologici dicono che in realtà è il contrario, cioè potrebbe esserci poi una caldazza pazzesca nella settimana successiva.
1: Benissimo.
3: Quindi quella del Capital Live potremo gustarci dell'ottimo sole domenica pomeriggio, domenica
1: ottimo,
3: 7.
1: Ottimo, grazie alla professionalità della Meteorina Martinelli, sempre puntualissima e precisissima. Samuele ci chiede, ma stamattina vogliamo davvero alto, no? Parla della scaletta musicale, l'abbiamo detto, solo bella musica, YouTube, siamo partiti con i Police, però dice ci vuole proprio un po' di carica per prepararmi al mio consueto impegno del sabato mattina, andare a fare la spesa.
3: Vabbè,
1: che comunque
3: noi spesso chiediamo al 342-342-2190 come volete iniziare la giornata e sentiamo un po', partiamo con una delle sveglie, dai, così almeno sentiamo se c'è qualcosina. Vai.
1: Vediamo.
4: Buongiorno carissimi. Io direi che iniziare la giornata con Hot Stuff di Donna Summer.
1: Bello.
3: Perché no?
4: Potrebbe essere
1: anche per la spesa?
4: Veramente esplosivo.
1: Beh, sì.

0: e metti i semi di girasole, vai.
1: Sacchetto di insalata, vai.
0: Pomodori.
1: La feta sì, dai.
0: La feta ormai è sparita.
1: Feta adesso, friselle.
0: La feta è come il lievito durante il Covid. E vai, 2 centesimi il sacchetto dell'ortofrutta.
1: Bella scelta, mi piace. Bella, canzoni bella, vitaminiche. Mandate degli audio brevi, mi raccomando, dei piccoli vocali. La canzone con la quale vorreste iniziare la giornata, che vi dà la carica, che vi dà la sveglia,
0: sì,
1: che vi dà l'energia giusta proprio per partire, no? Per la vostra giornata.
2: Può essere anche una canzone che magari, sai, vi ha svegliato, cioè ce l'avete in testa, non riuscivate neanche quasi a dormire, oppure vi siete svegliati proprio, magari l'avete anche sognata.
1: Addirittura.
2: Chi lo sa, chi lo sa.
1: Sognare una canzone.
2: Intanto ci scaldiamo un po'. Giovanotti, Sergio Mendes. Punto.

0: Jackson.
1: Sì,
2: ma
1: eccolo,
2: perché
0: servono 10.000 euro?
1: 10.000 euro,
0: sono
1: Michael.
0: Bloccato a Poggi Bonsi. Manda subito.
1: Va bene, Michael, grazie, grazie.
2: Allora, ricordiamo questa cos'è, una truffa che gira su TikTok.
3: Ma non è una truffa, Camilla.
2: Ma qualcuno ci è... Io voglio sapere se qualcuno ha mandato 10.000 euro a questo essere.
1: No, non penso. Ah, io ho visto però dei video in cui alcune persone mandano questo audio alla propria nonna o comunque ai propri parenti, però per fare uno scherzo.
2: Esattamente, esattamente. Vabbè, solo uno scherzo.
1: Vabbè, ho capito, ma come fai a cascarci?
2: Ma guarda che tutto può essere nella vita. 3, 4,
1: al massimo
2: 2...
1: puoi cascare in questo se vuoi. Aspetta,
0: Ciao, sono Bruno Barbieri. Sono bloccato a Poggi Bonsi. Mi servono 10.000 euro. Beh. Manda subito.
1: Questo potrebbe.
2: Beh, lui è uguale.
1: Potrebbe
2: effettivamente
1: essere,
2: effettivamente
1: Bruno Barbieri
2: sì.
1: Che è bloccato a Poggi Bonsi.
2: 342-342-2190 è il nostro numero di WhatsApp. Le canzoni che vi fanno partire bene la giornata, le canzoni vitaminiche che vi danno una bella energia, una bella sveglia. Sentiamo la Renata, la nostra ascoltatrice.
1: La Renata.
4: Ciao ragazzi belli. Buongiorno da Renata.
1: Buongiorno.
2: Ciao.
4: La canzone che mi dà una carica incredibile la mattina è Man, I Feel Like a Woman di Shania Twain.
1: E vai!
4: Baci ragazzi, bella,
1: bella, bella,
4: per
1: bella.
4: Essere con noi.
2: Grazie a te.
1: Buongiorno, buongiorno, molto bello. Vai,
2: belle,
1: vai,
2: belle,
1: vai,
2: belle,
1: sai,
2: vai,
1: tirala su, tirala su.
2: Oh, oh, oh, oh.
1: Sei stato anche tu?
2: Oh, oh, oh. L'abbiamo sbloccata, abbiamo sbloccato.
5: Beh, Shania, Shania, l'ho comprato anche il CD di Shania Twain.
1: Pensa.
5: Un po' mi vergogno a dirlo, però all'epoca era, dai, sì, dai.
1: Cioè, io avevo il singolo.
5: No, avevo proprio il CD.
1: E come si chiamava il CD di Shania Twain?
5: Forse Man, I Feel Like a Woman, perché...
1: Sto guardando. Allora, Come On Over, 1997.
5: Come On Over, sì, se è quello che contiene questa, sì.
1: Brava, c'è dentro You're Still The One, When, From This Moment On.
5: Sì.
1: Intonamene una di queste.
5: No, non mi ricordo.
1: Don't Be Stupid.
5: Ma non mi ricordo.
1: Sai quale mi può intonare? That Don't Impress Me Much.
5: Ecco, esatto, c'era anche quella. Beh.
1: Che capolavoro che ha scritto.
5: Guarda che Shania Twain gliela molla ancora oggi.
1: Disco d'oro in Austria, Brasile, Finlandia, Germania, Giappone, Messico, Uruguay, Platino, Argentina, Australia, Belgio, Danimarca, Europa, Francia, Norvegia, un po' quello che si augura Willy.

0: La radio c'è sempre. C'è in tutte le canzoni. C'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital. Solo bella musica.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
4: Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro.

0: cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone. Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
1: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro? Sì.
4: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.

0: Jazz, danza sotto le stelle. Dal 19 giugno al 3 luglio, in pieno centro città. E l'ingresso è libero. A Zagabria la musica è ovunque. infozagreb.hr.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
4: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
5: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmio!
6: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

0: ragazzi, state sentendo?
1: Sì,
0: sì. Adesso posso uscire, vado a lavorare.
2: Bravo.
0: Grazie per la musica.
2: Allora, aspettato giustamente che finissero i Depeche Mode, che comunque si è sentito 1, 2, 3, 4, 5, 6 canzoni belle.
3: Sì.
2: Ha detto adesso devo andare a lavorare, però, per forza.
3: Più tutte quelle che ci hanno suggerito e che ci stanno suggerendo gli ascoltatori e le ascoltatrici al 342-342-2190, perché la prima ora del sabato è sempre un po' così. Se avete una canzone che vi passa per la testa oppure che avete sognato, io l'ho lanciata lì, però sì, effettivamente è così.
2: È una cosa buffa quello che hai detto, no? Hai lanciato lì una cosa del tipo: ma vi capita sognando di sognare una canzone, cioè di avere nella testa, come se avesse le cuffiette, una canzone?
3: Sì, oppure sei magari in
2: cosa
3: giro
2: particolare.
3: C'è una canzone, ma a me succede, adesso non ricordo nessuna
2: niente
3: canzone, però c'è una colonna,
2: guarda,
3: sonora che accompagna magari un sogno.
2: Sì,
3: eh?
2: C'è Donatella da Bologna che ci scrive al 342-342-2190, dice: io sogno molto e di solito ricordo sempre quello che sogno. L'altra notte mi sono resa conto di avere in testa la canzone Buffalo Soldier di Bob Marley, che faceva da sottofondo ai miei sogni. Quindi è possibile questa cosa.
3: Però io vorrei anche sapere, cioè, che cosa stavi sognando in quel momento.
2: Chissà.
3: Perché tu immagina un sogno con questo sottofondo.
2: Cosa potrebbe aver sognato?
3: Cosa potrei mai
2: Dai,
3: fare?
2: Smettila.
3: Di legale. Con questo sogno.
2: Chissà. Poi bisogna vedere se era un sogno realistico, un sogno surreale. Secondo me un po' surreale era.
3: Com'è che si chiama l'ascoltatrice?
2: Donatella da Bologna.
3: Donatella da Bologna.
2: Secondo me era un sogno un po' cubista, un po' di quelli pazzi.
3: Ma ormai te lo chiedo perché è una cosa che gira da tanto tempo, che in fase di redazione ci diciamo sempre: tu sei una più da sogni scombinati.
2: Scombinatissimi.
3: Ok.
2: Scombinatissimi.
3: E invece io sogno sempre solo cose aderenti alla realtà, perfettamente aderenti. Stamattina, diciamo stanotte tra le 4 e le 5, ho iniziato a fare tutta una serie di incubi plausibili.
2: C'erano tipo arrivare tardi.
3: Letteralmente. Sì. Allora, la questione era questa: io dovevo fare con te una diretta dalla Fiera di Napoli.
2: Beh, wow!
3: Quindi un po'
2: la famosa Fiera di Napoli.
3: No, vabbè, era tipo il corrispettivo di Dogliani.
2: Sì,
3: oggi,
2: però andavamo a Napoli.
3: E andavamo in diretta dalle 10, quindi plausibile, perché la fiera apre alle 10, quindi è tutto plausibile.
2: Va bene.
3: E erano le 10:40, io ero ancora in stazione centrale.
2: No,
3: quindi,
2: a Milano?
3: No, a Napoli.
2: A Napoli. Okay.
3: E dovevo però farvi, cioè io so benissimo come arrivare alla Fiera di Napoli, cioè devi prendere o il treno oppure la metro.
2: Sì.
3: E ero a piedi e poi ho preso anche un autobus che andava da tutt'altra parte.
2: Ma io ti chiamavo incazzata o no?
3: Non tu.
2: No, qualcun altro più su di me, no, con un certo potere.
3: No, tu stavi benissimo, anzi la diretta la stai facendo volentieri.

0: Sai quando si dice che alla radio nulla è casuale, che passano quel pezzo e tu dici ah, stanno passando questo pezzo perché io ieri lo volevo, oppure perché questo titolo ha a che fare con me? È quello che ci scrive più o meno Marco D'Enna. Non so se ti è mai capitato anche proprio da ascoltatore. Lui dice, ciao Capital, a proposito dei Mattia Bazar, questa mattina mi sono svegliato facendo concorrenza ai Fringuelli fischiettando Solo tu, una delle canzoni che mi fa stare bene, vorrei dedicarla a Chiara.
1: Bella, bella, bella. E soprattutto mi hai fatto pensare a questa cosa del sogno, cioè dicevo non mi ricordo che canzone ho sognato, in realtà poi raccontando, mentre c'era il pezzo bellissimo di Mattia Bazar in sottofondo, raccontavo che l'altro sogno che avevo fatto collegato a quello di prima era arrivare tardi in radio, alla Fiera di Napoli dove facevamo questa diretta.
0: Sì.
1: Arrivavo alle 10:30, andavamo in diretta dalle 10 e dico a Camilla, Camilla hai già fatto il primo intervento? Lei, no, tranquillo, ne ho già fatti 5.
0: Beh certo, mezz'ora.
1: Questo tuo modo passivo-aggressivo di fare.
0: Beh, ci mancherebbe.
1: E soprattutto il problema era che la nostra postazione era dietro Luca Ambrosini, quindi lui praticamente non vedeva i nostri gesti per mandare i dischi e tutto quanto. E a un certo punto io sbracciandomi, perché non è che facevo presente questa cosa, sai che nei sogni sei anche un po' bloccato, ci sono delle cose che non fai, però a un certo punto parte Monkey Chop dei The Nye.
0: Vedi?
1: Che noi effettivamente forse... Ma... Non so se abbiamo mai passato nella nostra trasmissione.
0: Non credo. Quindi ce l'avevi nella testa mentre sognavi.
1: E c'era un motivo ben preciso. L'ho incontrata in una playlist che ho messo ieri su Spotify e io da anni cercavo questo pezzo e non lo caricavano. Cioè non c'era la versione originale di Monkey Chop. E ieri per la prima volta l'ho sentita.
0: Quindi ieri l'hai sentita e stanotte ti è tornata nel sogno. Sì. Vedi quando si dice fate attenzione alle cose che ascoltate, alle persone che frequentate, alle cose che vedete, no? Non so se ti capita di vedere un film horror la sera. Sì. Ma la mattina dopo fai dei sogni allucinanti e poi ti svegli e dici, oh, come mai avrò sognato che mi rincorreva un lupo mannaro? Forse perché la sera prima hai guardato qualcosa di simile.
1: Nel mio caso però non può succedere perché i miei sogni sono sempre plausibili.
0: Quindi cioè, un lupo che ti rincorre in un bosco.
1: Un lupo.
0: Potrebbe essere.
1: Elisa da Pisa, buongiorno ragazzi, ho appena scoperto che oggi si celebra Santa Giovanna d'Arco, che oltre a essere patrona di Francia è anche la protettrice degli operatori radiofonici. Ehi. Quindi auguri.
0: Auguri a noi. Tutti noi.
1: Santa Giovanna d'Arco.
0: E a tutte le Giovanne all'ascolto.
1: C'è una persona che è finta sul rogo e protettrice degli operatori radiofonici.
0: Sarà vero?
1: No, sì, come sì.

0: Domenica 7 giugno, a Party Like DJ, torna Capital Live.
1: Vieni a festeggiare Radio Capital al Castello Sforzesco di Milano.
2: Capital Live, 30 anni di bella musica.
3: Sul palco con noi ci saranno
4: Aria,
3: Birth,
4: Angelica Bove,
3: Blue Vertigo,
0: Di Martino,
2: Alberto Fortis,
0: Santa Marea.
3: Capital Live.
0: Domenica 7 giugno, a partire dalle 16, nel cortile delle armi del Castello Sforzesco. L'ingresso è gratuito. Non prendete impegni.
1: Vi aspettiamo per vivere insieme la musica di Radio Capital.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma è Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Cascasse il server, finalmente stasera non tiro tardi in ufficio.
9: Ma non usavi un gestionale che ti dava un sacco di problemi?
8: Sono passato a Ranocchi, il nuovo software per commercialisti e consulenti del lavoro.
9: Dicono sia affidabile, con assistenza e rivenditori in tutta Italia.
8: Esatto, in più fa tutto lui e io faccio l'aperitivo.
9: Ranocchi, meno click, più spritz. Scoprilo su ranocchi.it.
10: La scelta giusta è il futuro.
11: Fileni, solo per...

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Ciao, sono Tabata.
2: Io Matteo.
3: E io Mirko.
1: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia. Oggi siamo a Cava dei Tirreni con il dottor Papa.
2: Cosa fate qui, dottore?
4: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
2: Perché lo fate?
4: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
1: Grazie.
3: Ora lo andiamo.
1: In un altro centro la nostra famiglia.
2: Ce ne sono 28 in Italia.
5: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. Lanostrafamiglia.it.
6: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
7: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
8: iSense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori iSense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia i Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. iSense, la tua casa, il tuo clima.
9: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio classico, 1 litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il secondo libro dei robot, in edicola con Repubblica.
1: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni.
2: Le notizie delle 8 a Radio Capital, buongiorno da Enzo Panizio. Stop all'uranio o riparte la guerra, dice il segretario alla difesa statunitense Hegseth. Nessuna decisione definitiva dalla riunione con Trump nella Situation Room. L'ok del presidente all'accordo arriverà solo se Teheran accetterà le sue linee rosse anche sul nucleare, dicono da Washington. Morto sul lavoro un operaio di 56 anni, travolto da una macchina sull'autostrada A21 all'uscita di Alessandria, mentre lavorava di fianco alla carreggiata. Tempestivi soccorsi che però sono stati inutili. Indagati e perquisiti i tre studenti che hanno aggredito i docenti vicino a un istituto tecnico di Parma. Violenza e minacce aggravate le accuse per i ragazzi di 17, 16 e 15 anni. Al più piccolo viene contestato anche l'uso di arma impropria perché ha usato la cintura per colpire il professore al torace. I professori avevano deciso di non denunciare. Il ministro dell'istruzione Valditara li aveva criticati per questo. Sanità in ritardo, oltre 2 milioni di visite mediche e esami, le attese più lunghe al centro-sud. Simone Di Gregorio.
3: Le prestazioni mediche in Italia non vengono erogate quasi mai entro i tempi previsti dalle classi di priorità. L'emergenza riguarda soprattutto le visite di gastroenterologia, di chirurgia vascolare, ma anche la colonoscopia, la RX addome e l'elettromiografia. Secondo Agenas, che ha pubblicato la sua piattaforma nazionale per le liste d'attesa, i dati in generale sono in miglioramento, con 16 regioni cresciute nell'ultimo anno. Meglio di tutti per tempi di attesa le Marche, quasi il 95% di visite assicurate nei tempi. I peggiori sono Trento e Puglia, 56%, e Sardegna, 62%. Per quanto riguarda gli esami, la migliore è il Veneto, 97%. Ad andare peggio sono l'Umbria, che assicura esami nei tempi solo nel 62% dei casi, seguita da Puglia, 64%, e Abruzzo, 65%.
2: Fuori tutti i vincitori di Slam al Roland Garros, esce anche Djokovic, battuto in rimonta al quinto set dal brasiliano Fonseca, 19 anni più giovane. Oggi si giocano gli ottavi tre italiani, Copolli, Arnaldi e Berrettini. Stasera alla finale di Champions League, alla Puskás Arena di Budapest, si sfidano Arsenal e Paris Saint-Germain. I francesi per il bis dopo la vittoria dell'anno scorso, i londinesi per completare la tripletta delle inglesi in queste coppe europee dopo Aston Villa e Crystal Palace. Il calcio italiano in mano ai Lestofanti, per questo l'Italia non è ai mondiali. Il CT ad interim Silvio Baldini lancia la sua accusa a qualche giorno dalle due amichevoli della settimana prossima contro Lussemburgo e Grecia. Le parole di Baldini.
4: Il calcio italiano è in mano a dei dirigenti che pensano sempre agli interessi loro, non pensano alla crescita di quello che può essere il gioco del calcio, come appunto puntare sui giovani. Ci sono persone nel mondo del calcio che mi diverto a chiamare Lestofanti, perché questi Lestofanti sono quelli che tante volte hanno in mano i fili di questo gioco.
2: Il Monza torna in Serie A. Niente da fare per il Crotone, che sfiora la rimonta nell'ultima partita degli spareggi. Completo il tabellone della prossima Serie A. Capital News torna alle 9.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
5: Inizio di weekend ancora con regime di alta pressione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata avremo un sole dominante da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse sulle regioni settentrionali, ma con cieli pressoché sereni invece su quelle centro-meridionali. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità, con fenomeni temporaleschi soprattutto su Alpi, Prealpi e aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
6: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo.

0: conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Prisco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Roll con This Will Be, 7 minuti dopo le 8 del mattino. È sabato 30 maggio, ultimo weekend di maggio, non l'avevo ancora realizzato, quindi anche questo maggio ce lo siamo levati dalle palle, dalle scatole.
1: Sì, tanto lo dico insieme a lei ormai,
0: sì.
1: Perché
0: sì, è così. Ogni mese via così. E ripresentiamo la squadra di Wake Up con voi fino alle 10 del mattino. Quest'oggi c'è Luca Ambrosini alla regia, c'è Agnese Vanucci in redazione, Francesco Martinelli,
1: Camilla Fraschini.
0: E siamo anche con voi al 342-342-2190. Siamo arrivati a parlare di sogni, anche perché insomma qualcuno si è svegliato anche da poco, noi un po' di più, e ci raccontavamo un po' i sogni fatti, quelli della mattina presto che sono sempre un po' particolari, gli incubi che hai quando magari la sera prima o hai mangiato pesante.
1: Sì, nel mio caso l'accostata della sagra.
0: Capisci che com'era, bella grossa?
1: Più che altro era grassa.
0: Era grassa.
1: Che ti rimane un po' sullo stomaco, perché comunque dici ormai ho speso quei 13,50 euro, patatine fritte comprese, cosa fare? Mangio anche il grasso. Il problema è che poi fai dei sogni non bellissimi, come ho raccontato alla fine della prima ora. Donatella da Bologna invece ci diceva: io ho sognato una canzone che è Buffalo Soldier di Bob Marley, e le abbiamo detto sì, però raccontaci anche il sogno.
0: Cosa succedeva in questo sogno? E dice: non vi voglio lasciare con il dubbio,

0: Quindi ci scrive appunto al nostro numero di WhatsApp.
1: Che con questo sottofondo sognava questa cosa qua, vai.
0: Allora, lei dice: mio marito a 67 anni ha rimesso in funzione lo scarabeo di nostra figlia, mm-hmm. cosa sulla quale abbiamo parecchio questionato. Okay, e già.
1: Per quello che l'ha sognato. Sì.
0: Nel sogno si presentava perfettamente vestito da centauro,
1: bello.
0: Pretendendo di farmi salire sulla moto con lui, cioè, quindi lo scarabeo è diventato una moto, perché non mi risulta che sia una moto, è un motorino.
1: È un sogno. Comunque riesce a fare la precisione sui sogni della gente.
0: Voglio capire, scarabeo è diventata una moto, sì. Ok.
2: Dai.
0: E quindi lei deve salire con lui sulla moto, sì. Ed erano lungo una via tipo Route 66, una a caso, così. Okay. Immaginatevi un viaggio in questi luoghi su uno scarabeo. Quindi è tornato scarabeo poi, perché sai che i sogni cambiano.
1: Sì, ma sarà sempre stato lo scarabeo. Io leggendo, c'è questo sito che si chiama Lemur in viaggio, che suggerisce le playlist, eccetera, dice: per i viaggi on the road in stile Route 66, tra le canzoni mette proprio Buffalo Soldier di Bob Marley, vai.
0: Beh, effettivamente bella, perfetta. Allora, qua secondo me, se vogliamo fare un po' i Freud de Noantri,
1: sì?
0: C'è voglia di avventura, voglia di libertà.
1: Sì.
0: Tu e tuo marito,
1: sì.
0: Sulla Route 66, su uno scarabeo di non so quanti anni fa.
1: E soprattutto, se riesci a togliere il motorino o la moto che sia a tua figlia, sei a posto, perché fai due cose insieme: la usi tu e in più tua figlia non la usa. Bam!
0: Esatto. Quindi andate, voglia di avventura, di scoperta, fate un viaggio, fate qualcosa.
1: Sì, sì. Poi, così. Voglio dire, tra le playlist, adesso non so se Lemur in viaggio c'è anche questa.
0: Ma sì.
1: Però per iniziare un viaggio, per partire, se magari adesso state andando da qualche parte, magari non è la Route 66.
0: Vai, abbassate i finestrini.
1: Sì.
0: Oppure anche se fa caldo.
1: Nella decappottabile tanto odiata da Camilla Fraschini, Give Me Some Love in Blues Brothers, a iniziare

0: la capote che c'è vento, ho i capelli tutti sconfigliati, c'ho la cufene all'orecchio sinistro. Tira su.
1: Se lo sapevo portavo il polmone d'acciaio, Fraschini, però dai, non è che si ci può lamentare. Ricordiamo, l'abbiamo detto in qualche puntata precedente di Wake Up, Camilla Fraschini odia le decappottabili, ci abbiamo fatto penso una puntata intera in cui la sfottevamo.
0: Tra l'altro posso dire, non l'ho detto l'altra volta, non sono mai salita se non la decappottabile, però mi immagino che sarebbe un viaggio da incubo. Cioè in città mi va anche bene, ma se tu mi porti anche solo in tangenziale sulla decappottabile con 30 gradi, col sole in fronte, anzi in testa, io no, impazzisco.
1: Ma per forza, perché tu ti limiti a dire mi porti in tangenziale.
2: Capito, vai oltre.
0: Vabbè, dove devo andare? In autostrada, ancora peggio, forse si può tra l'altro tirare giù.
1: In campagna, in collina,
2: sul mare.
1: Sei limitata coi sogni.
0: Io

0: preferisco tirare giù il finestrino, mettere fuori il mio braccino, sì, tranquillo, lo appoggio così, metto il gomito fuori, prendo un po' di arietta, va bene, certo, sulla parte laterale e basta, tranquilla, cioè senza troppo esposizione.
1: Fortunatamente ci sono gli ascoltatori che hanno dei sogni migliori,
0: decisamente,
1: rispetto a noi. Puntata un po' oggi onirica, un po' alla David Lynch, un po' alla Mulholland Drive, che è uno dei miei film preferiti, anche uno dei film preferiti di Agnese,
0: bellissimo,
1: se non sbaglio.
0: Molto bello, sì, non esageriamo adesso, hai alzato molto l'asticella, cioè puntata alla Mulholland Drive deve succedere un po' di tutto adesso.
1: No, sei tu che la abbassi l'asticella quando dici che devo andare con la decappottabile in tangenziale, gli ascoltatori
0: cioè,
1: invece
0: qua,
1: no.
0: Se facessimo Mulholland dovrebbe partire adesso una roba pazza, dovremmo abbandonare lo studio,
2: chi può
0: capisci?
2: Dirlo? Chi può dirlo?
0: Cioè, dovremmo vabbè, quindi secondo me hai alzato troppo l'asticella, ma va bene così. Va bene.
1: Dopo mettiamo un po' di colonna sonora, che tra l'altro è bellissima, è stata anche candidata ai Golden Globe, ricordiamo.
0: C'è Albe da Riccione, al nostro numero di WhatsApp, che dice: mi piacerebbe una volta per un sogno come colonna sonora One Step dei Kissing the Pink. Beh.

0: è morbido.
1: Ma non ho capito, vorrebbe un sogno così oppure ha sognato con questa canzone in sottofondo?
0: No, lui vorrebbe, ci fa anche una domanda, ci pone un quesito abbastanza interessante. Dice: ma voi preferireste svegliarvi dopo aver fatto un bellissimo sogno, magari proprio quello dei desideri, e ovviamente rimanere delusi, quindi la sensazione di delusione dopo un sogno, oppure viceversa, la sensazione di sollievo dopo un incubo, che ti svegli e dici: ah, meno male, era solo un incubo?
1: Allora, questa è una bellissima domanda, nonostante Camilla abbia detto stavamo preleggendo il messaggio, diceva: ma no, secondo me non è una grande domanda. Invece secondo me sì, perché dice un sacco sulla persona che siamo. Io sono una pessima persona, sono pessimista, sono, cioè, mi sento anche nel momento in cui sto rispondendo a questa domanda, dico: ma caspita, ma sei veramente, cioè, potresti essere una persona migliore? Io preferirei svegliarmi col sospiro di sollievo dopo un incubo.
0: Dopo un incubo,
1: però,
0: sì.
1: Però effettivamente è sbagliato, nel senso.
0: Non lo so, c'è da dire che quella sensazione di delusione è brutta, effettivamente, quando proprio il sogno ti sembra realistico. Io una volta ho sognato di volare, ma ero, cioè, era veramente qualcosa di iperrealistico. E sai quando ti svegli e hai quei due secondi in cui non hai ancora capito dove sei, che stavi dormendo, e io ero convinta di essere riuscita a volare. Quindi, questo è successo tantissimi anni fa, ma me lo ricordo ancora.
1: Quindi tra le due cose cosa preferiresti?
0: È brutto poi quando ho capito che non era vero, è stata una delusione forte, perché comunque ci avevo creduto.
1: Luca, cosa preferiresti?
2: Non saprei,
1: cioè proprio così al, proprio devi decidere in un secondo.
2: Ma anche quello di volare non è male.
1: No, ma dico, cioè, preferiresti svegliarti dopo un bellissimo sogno, ma direi caspita, oppure svegliarti col sospiro di sollievo dopo un incubo? Anche tu uguale? Agnese?
0: Secondo me dipende anche quanto era pesante l'incubo, cioè se veramente era di un'ansia tremenda, ok.
2: A me scatta l'ansia.
1: Ah, meno male. Quindi tu, dopo, nonostante tutto questo, dite meno male, è solo esattamente come voi. Tu dicevi può essere perché avete mangiato qualcosa di pesante, se è la costata della sagra può essere di sì.
0: Quella non aiuta, certo.
1: Ma nessuno dei quattro riesce a seguire il consiglio di Gabriel García Márquez.
0: Che sarebbe?
1: Non piangere perché qualcosa finisce, sorridi perché è accaduto.
0: Francesco, guarda.
1: Quanta poesia.
0: Dove l'hai letta? Su Google questa?
1: Sì.

0: Jamiroquai con All Right qui su Radio Capital. Allora, a proposito di sogni, c'è Patrizia che dice: i sogni ricorrenti, questo è un altro tema. E sai che io non ho mai fatto un sogno ricorrente, ma conosco un sacco di gente che li fa.
1: Neanche l'esame della maturità.
0: Ma non l'ho mai sognato l'esame della maturità.
2: Non l'ho mai fatta.
0: Non l'ho mai fatta. Lei dice: ho avuto un periodo che sognavo di volare tutte le notti e un altro periodo di essere su un treno che entrava in galleria. Patrizia, qua purtroppo Patrizia.
1: Il problema è quando sono le due cose insieme. Cioè, se sogni volare dentro un treno che in una galleria.
0: Però sì. Sai che posso dire, non mi sembrano brutti sogni. Cioè, volare è sicuramente un bellissimo simbolicamente, sì. Credo che. Ma anche un treno che entra in galleria, comunque è sempre nuove esperienze. Verso l'ignoto e oltre.
1: Quindi lei in questo momento è Camilla Freud Fraschini,
0: certo.
1: Cioè fa l'interpretazione di sogni sulla base di sensazioni.
0: La F non è per Fraschini,
1: è per Freud. Anche la R, Freud. Sì.
0: Roberto invece dice: e io che non sogno quasi mai, nel senso che non se li ricorda.
1: Non te li ricordi, perché noi sogniamo sempre,
0: esatto.
1: E un sacco.
0: E dice: dimentico comunque immediatamente i sogni che faccio. Sarà normale? Potrei essere un potenziale serial killer, uno psicopatico? Ma no Roberto, stai sereno.
1: L'hanno chiesto anche a Sinner, perché dicevano, cioè non mi ricordo chi gli aveva fatto questa domanda, non so se era il mitico Scannagatta che gli fa sempre delle domande allucinanti, però gli diceva: ma tu almeno nei sogni,
0: sì,
1: sogni di perdere? E lui, e lui dice: no, nel senso, non è che non sogno, però non mi ricordo.
0: Okay.
1: Oh, gliel'ha mandata.
0: Cioè, veramente. Sì.
1: E dai, che ti ridai, che ti ridai.
0: Sì.
1: Senti, invece, dicevamo di Mulholland Drive, c'è questo pezzo che faceva parte della colonna sonora che è bellissimo, non so se ve lo ricordate.

0: L'Holland Drive è uno di quei film che devi rivedere ogni 2 o 3 anni.
1: Sì.
0: Perché tanto capisci sempre qualcosa di nuovo.
1: Capisci sempre meno.
0: Cosa. Ogni
1: è
0: anno.
1: Incredibile. Tra l'altro c'è un bravissimo rapper, la Buonanima, tra l'altro, di Mac Miller, che ha fatto un pezzo che si chiama Knock Knock, che aveva questo sample in sottofondo, veramente bello, e in generale Mac Miller, grandissimo rapper.
0: Un ultimo vocalino sul tema sogni, sentiamo.
2: Allora ragazzi, io una volta ho sognato che Satana aveva preso possesso del mio cane e io dovevo lottare contro di lui. Quindi una volta svegliata col batticuore, la prima cosa che ho fatto è stato prendere tra le mani la faccina del mio cane e controllare che fosse tutto a posto.
0: Ed era tutto a posto, vero? Ce lo confermi? Non aveva preso possesso Satana.
1: Però come nei migliori film horror mi aspetto la scena cliffhanger dove sembra tutto tranquillo, tutti allontani, e poi a un certo punto primo piano sul cane, si stringe l'inquadratura, a un certo punto gli vengono gli occhi sbarrati
0: rossi, tipo iniettati di sangue,
1: e lì devi aver paura, eh sì.

0: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
1: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e la musica di
0: Francesca Michialin, Maria Antonietta e Colombre e Paola Turci.
1: Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco.
0: Ci si vede lì.
1: Biglietti disponibili su Ticket One.
2: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
3: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
6: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
7: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
8: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come primo sale da 200 grammi 100% latte italiano a 1,75 euro e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
10: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.
11: Chiudi gli occhi, che note sono?
12: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
13: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
14: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
13: Un thriller emozionante.
14: Scordatelo, ho chiuso.
13: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
14: Apri la cassaforte.
13: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema. Scopri gli orari su My Movies.
15: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
16: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
15: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto.

0: conto, perché non lo fai.
1: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare, insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
2: In collaborazione con Radio Capital, Willy Peyote. Con l'uscita del nuovo album Anatomia di uno schianto prolungato, Willy Peyote torna a casa e lo fa dal vivo sul palco dei migliori club d'Italia. Willy Peyote Club Tour 2026.
3: Grazie, ma no.

0: più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
1: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
6: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
7: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
8: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/Polase Summer.
9: Radio Capital. Solo bella musica.

0: 8:40 minuti, ce n'è da parlare di sogni, perché al nostro numero di WhatsApp stanno arrivando tra l'altro delle cose molto particolari e vi ringraziamo anche insomma di condividere con noi una parte che in fondo è anche abbastanza intima in alcuni casi, no?
1: Tra l'altro c'è Camilla Fraschini che l'interpreta, quindi è
0: per voi
1: di
0: gratis,
1: così.
0: Che chi lo fa? Nessun altro.
1: Per chiunque gratis, che nessuno pagherebbe per un consulto da una persona che non ha alcun titolo, però per aprire.
0: Questo sogno mi piace tantissimo, vai, e lo sentiamo, vai.
2: Sì. Ragazzi, ho sognato di suonare il basso con gli Yes, Chris Squire, il bassista degli Yes, che mi faceva i complimenti. Mi sono svegliato.
0: Cosa?
2: Ero l'uomo più felice del mondo.
0: Ma suonavi questa,
1: sì,
0: tipo?
1: Però aspetta, che adesso entra il basso, Attenzione, vai! Tu, vai!
0: Sei tu, sei lì con loro?
1: Bello,
0: Giorgio! Guarda che è un sogno particolare!
1: Sì. Beh, però devo dire che non dico sia ricorrente per alcuni, però salire sul palco con una band e prendere il microfono, uno strumento, imbracciarlo e la folla lo acclama, è una cosa che ho sentito spesso.
0: Mi piacerebbe sapere da Giorgio se lui innanzitutto suona il basso. Io penso di sì, ma non è detto.
1: Immagino,
0: cioè, perché magari magari non sono neanche uno strumento. Se gli Yes sono uno dei suoi gruppi preferiti, magari no.
1: Sì, no, dici no. Allora, gli Yes non mi piacciono, non so suonare
0: il basso,
1: eppure ero là.
0: Perché guarda che a volte il sogno poi va da tutt'altra parte rispetto a quello che magari è la tua vita reale, no?
1: Tipo questa canzone io ce l'ho sempre in mente con una persona che scia. E so sciare?
0: No!
1: No, comunque scio malissimo.

0: Allora, non so se si riferisca proprio a questa canzone o a quella precedente, Mike and the Mechanics, ma va bene uguale. C'è Patrizia che dice: con una canzone così io sogno ad occhi aperti un mare limpido, spiagge e palme come ai Caraibi. Non so se è Morcheeba, Rome Wasn't Built in a Day o Mike and the Mechanics, Over My Shoulder.
1: Beh, entrambe. Potrebbe essere.
0: Chissà cosa intende di Patrizia. Secondo me questa, anche se ci cita Roma e qua lei pensa ai Caraibi, ma non importa.
1: No, potrebbe però essere Mike and the Mechanics, perché io avevo detto che mi mette in testa la montagna. Quindi lo sciare.
0: Okay.
1: Ma c'è un motivo, perché quella canzone era contenuta in una bellissima compilation che si chiamava Fernanda Winter Party, era divisa in 3 CD e, se non sbaglio, nel CD numero 1, non vorrei dire una stupidata, c'era questo pezzo e noi lo mettevamo per andare su in montagna, perché erano tutte canzoni che un po' evocavano. C'erano tra le altre canzoni che secondo me sono abbastanza invernali: Everybody Wants to Rule the World,
0: sì,
1: Tears for Fears e It's My Life, Talk Talk, però ce n'erano veramente.
0: Okay.
1: Però mi
0: bello,

0: Questa, però ormai quando sento quelle canzoni per me tu è pensi... viaggio in montagna.
1: Sì, certo.
0: Poi, viaggio,
1: sì, sì.
0: Valseriana, un'ora e venti da
1: sì,
0: qua.
1: Sì, ma non importa, non dirlo. Io tu pensa alle sciate con l'occhiale da sole.
0: Io pensavo, anzi speravo ci fosse traffico solo per ascoltare il maggior numero di canzoni possibile di quel CD.
1: Che tenerezza, il piccolo Francesco.
0: Mio padre un po' meno, la questione.
1: Essendo alla guida. Sentiamo questo vocale al 342-342-2190.
2: Io da piccolo, per esempio, sognavo la mia casa dall'alto, ovvero mi sognavo spesso che ero in aria e poi la cosa strana è che non riuscivo mai a rientrare in casa, ma
1: quindi un po' incubo.
2: Non lo so, sembrava quasi che qualcosa mi tenesse su. Una cosa stranissima, però.
1: Signor Freud.
2: Poi dopo ho smesso.
1: Sì. Dottoressa Fraschini, cosa?
2: Abbassi questi sogni, però
1: chissà, vedi da bambino.
2: Ecco,
1: secondo me uscivi dal tuo corpo, detta proprio banalmente, facevi un sogno, un sogno extracorporeo, una cosa
0: dal
1: del
0: mio
1: genere.
0: Corpo e ho molta paura. Chi è che c'è poi?
1: E poi abbiamo Anna Maria che dice: ho sognato di baciare Luca Carboni dietro un muretto.
0: Ah, che cosa diceva Luca? Scusami.
3: Amami ancora.
0: Questo, certo. Wow!
1: Sogno, dietro un muretto, però dietro particolare muretto, questa cosa, quindi di nascosto.
0: Sì,
1: bello,
0: sai,
1: mi piace.
0: Magari anche con questo pezzo in sottofondo.
1: E qua baciava un'altra persona, però.
0: Romantico.
1: Lucio Battisti.
0: Del sogno, bello.

0: ai cori Simon e Garfunkel.
1: Alla chitarra Pete Townsend. Love Unlimited Orchestra.
2: Radio Capital. Che formazione fantastica. Radio Capital. Solo bella musica.
3: Ragazzi, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
4: Puoi provare Meclon Lennox.
5: Conosci Meclon Lennox?
4: Meclon Lennox.
5: Ce l'hai, Meclon Lennox!
6: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lennox, dalla parte di noi donne. Meclon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.
7: Cascasse il server, finalmente stasera non tiro tardi in ufficio.
8: Ma non usavi un gestionale che ti dava un sacco di problemi?
7: Sono passato a Ranocchi. Il nuovo software per commercialisti e consulenti del lavoro.
8: Dicono sia affidabile, con assistenza e rivenditori in tutta Italia.
7: Esatto. In più fa tutto lui. E io faccio l'aperitivo.
8: Ranocchi. Meno click, più spritz. Scoprilo su ranocchi.it.
9: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
10: In collaborazione con Radio Capital, torna il Festival della Bellezza. Da 13 anni, l'emozione dell'arte nell'arte. Oltre 50 eventi tra letteratura, musica, cinema, filosofia e teatro in 30 luoghi iconici del patrimonio italiano. Da Piazza San Marco al Teatro Olimpico, dal Castello Sforzesco ai Templi di Selinunte. Da maggio a ottobre, i grandi protagonisti della cultura incontrano la bellezza senza tempo. Tutte le info su festivalbellezza.it e capital.it.
11: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
12: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi. La famiglia italiana del pet food.
13: RS Productions e My Movies presentano.
14: Arriveranno opere da mezza Italia e tu ne sarai l'unico responsabile.
15: Largan, voi siete sicuro che lui sia l'uomo giusto per la nostra operazione?
14: Allora, Rotondi, sarai all'altezza dell'operazione salvataggio?
16: Questo è il segreto. La vera arte vale per sempre.
17: Adesso sei solo Pasquale.
13: I colori della tempesta, dal 21 maggio al cinema. Scopri le sale e gli orari su mymovies.it.
18: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
19: Inizio conto alla rovescia.
20: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
21: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
22: Ehi, umano, abbaio a te. Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
23: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis.
24: Trovi Monge, crocchette cane 800 grammi, extra small, mini pollo, Shiba filet, baschetta gatto 60 grammi, tutti i gusti.
23: Che risparmiamo!
22: La promozione 3x2 ti aspetta fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it. Convenienza
25: nostra. Su DAZN hai il meglio dello sport. Guarda il Roland Garros sui canali Eurosport disponibili su DAZN e molto altro. Attiva DAZN Sports a 7,99 euro per il primo mese. Vai su DAZN.com.
0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Le notizie delle 9 a Radio Capital. Buongiorno da Enzo Panizio. Trump non dà il via libera all'accordo con l'Iran. Teheran deve accettare le sue linee rosse anche sul nucleare, dice la Casa Bianca. Siamo pronti a raggiungere un quadro dignitoso per la pace, dice il presidente iraniano Pezeshkian. I soldati israeliani in un'intervista ammettono, nonostante il cessate il fuoco, a Gaza le uccisioni continuano. Picchia con violenza la moglie durante una lite nella notte a bel sito di Mister Bianco in provincia di Catania. La donna di 49 anni è stata colpita alla testa e portata in codice rosso in ospedale. È in condizioni gravissime. Il marito 53enne è stato arrestato per tentato femminicidio. 14 bambini e 5 adulti sono rimasti feriti nello scontro tra un'auto e uno scuolabus a Mazara del Vallo, provincia di Trapani. Senza patente e senza assicurazione, il guidatore dell'auto che ha centrato il pulmino poteva finire in tragedia, ha detto il sindaco della città siciliana, Salvatore Quinci.
4: Nessuno è in condizioni serie o particolarmente gravi. È stato uno scontro violento perché un'auto, fra l'altro priva di assicurazioni, con dentro una famiglia, una coppia con la signora incinta e 5 bambini piccoli dentro, ha centrato in pieno perché ha omesso di fermarsi allo stop un nostro scuolabus con dentro ancora dei bambini più l'autista e l'assistente. E tanti bambini sono finiti tutti in ospedale. Devo dire che è finita bene. Uno spavento enorme, poteva essere una disgrazia.
3: Andrea Sempio non si sottoporrà alla perizia psichiatrica disposta dalla Procura di Pavia nelle nuove indagini sul delitto di Garlasco. Prima l'accertamento dei fatti e le prove, chiede il suo legale. Dopo l'eliminazione di Djokovic non rimangono vincitori di Slam al Roland Garros. Oggi 3 italiani scendono in campo al torneo di tennis di Parigi intorno all'ora di pranzo. Cobolli, Arnaldi e Berrettini giocano per qualificarsi agli ottavi. E alle 18 la finale di Champions League, Arsenal-PSG, con la squadra inglese che proverà a fare il triplete nazionale dopo che Aston Villa e Crystal Palace hanno vinto Europa e Conference League. In semifinale l'anno scorso i parigini avevano eliminato i londinesi per poi andare a vincere il titolo. Il capitano del PSG, Marquinhos, a Sky.
19: Un'opportunità veramente di oro per noi. Sappiamo quanto è difficile da arrivare fino qua. È stata una strada durissima, molto difficile. Allora siamo qua per approfittare questo momento e vincere questa partita. Sappiamo che l'Arsenal è una squadra anche che sa fare tutto e noi dobbiamo sapere fare un po' di tutto anche. Sì, dobbiamo difendere, dobbiamo difendere. Se dobbiamo attaccare, dobbiamo attaccare.
3: Il Monza torna in Serie A. Completo il tabellone della prossima edizione del campionato. Prossima edizione di Capital News alle 10.
26: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Via, via. Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
27: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei
28: contabilizzare le fatture? Fatto.
29: Se sei un commercialista, potenzi il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.

0: Qua non posso far altro che inchinarmi alla programmazione musicale che mi ha fatto un grande regalo. Ha pensato: chi c'è in onda dalle 7 alle 10? C'è Francesco, così vabbè, un po' chi c'è? Sì. C'è Camilla. A chi piace Camilla? Billy Joel. Gliel'abbiamo messo di recente? No, mettiamole un bel pezzone di Billy Joel.
1: Allora, poi è sempre la stessa cosa. Guardano la programmazione e dicono: Alanis Morissette l'abbiamo messa?
0: Sì. Sì.
1: Billy Joel? Sì. Franco Battiato? Sì. Sì. Luca Carboni? No, ma l'abbiamo messo noi prima e tra poco lo mettiamo di nuovo.
0: E tra poco torna, tra
1: quindi,
0: l'altro.
1: Quindi sì, perché chi è che manca poi all'appello?
0: No, basta.
1: Hai altre richieste?
0: No, io sono contentissima così, ma io penso che anche i nostri ascoltatori e ascoltatrici, quando sentono Billy Joel alla radio, tra l'altro qualunque pezzo, sì, perché se c'è uno che ha fatto i pezzoni è lui, no? Beh, qualunque album tu peschi, ha fatto veramente canzoni bellissime. Questa è un po' malinconica, un po' nostalgica, ma va bene anche di sabato mattina.
1: Ma sì,
0: ce la facciamo andare,
1: ma anche
0: bene,
1: perché un po', sai, come abbiamo detto che alcune canzoni evocano sogni oppure vengono direttamente sognate, questa è una perfetta canzone onirica.
0: Esatto. 342-342-2190, abbiamo ancora un po' di sogni. Vai. E incubi, sentiamo.
1: Attenzione.
2: Il mio sogno ricorrente, dato che ho avuto un ristorante per 36 anni, è che arriva la gente e ancora non sono pronta, vado in cucina, non c'è nessuno, non c'è niente pronto, cioè mi sveglio proprio che dico: meno male che mi sono svegliata, che era un sogno.
0: Ah, pensavo, meno male che non ho più il ristorante anche, visto che l'ha avuto per 36 anni.
1: Questo succede a tante persone che sono in pensione, cioè che dico: magari arrivare tardi al lavoro, fortuna, non lavoro più.
0: È vero.
1: È un po' la questione.
0: Andiamo avanti.
3: Sì. Buongiorno ragazzi, io da piccolo sognavo che nel mio paese, Ortona a Mare, venivano i cannibali e tenevano i comizi in piazza, la gente di andare cannibale e finiva tutto che si mangiavano i miei genitori.
0: Beh, allora,
1: ma non è che hai sognato questa cosa quando al club del Fidati di Noi versione film horror avevo suggerito di guardare Cannibal Holocaust di Ruggero Deodato, film meraviglioso del 1980?
0: Potrebbe essere, secondo me. Comunque un sogno, questo è abbastanza terrificante,
1: sì.
0: Sognare i cannibali nel tuo paese, tengono un comizio tra l'altro, quindi anche democratici per certi versi, cioè prima

0: proviamo a convincervi, poi se non siete dalla nostra parte poi li diventiamo molto dittatori.
1: Molto film sugli alieni, classico Visitors, che arrivano pacifici, poi a un certo punto vabbè senti, facciamo una roba, prendiamo possesso di tutto e via,
0: mamma mia. Poi andiamo avanti. Poi, sì.
2: Il mio sogno ricorrente era quello di scendere dal mio appartamento al quinto piano, ma non utilizzando né le scale né l'ascensore, ma dai balconi.
1: Buttati giù.
0: Beh, però se non cadevi, tipo sì, aggrappandosi, okay. Se non cadevi, vabbè, andava bene, dai.
1: Poi voglio dire, poi c'è la solita cosa del sogno che ti svegli sempre un attimo prima, casomai dovessi cadere, ti svegli sempre un secondo prima.
0: Anche quella sensazione di caduta, esatto, che sicuramente avete provato tutti, quella è bella.
1: Ti svegli mentre sei in volo. Musicali invece, cosa
0: abbiamo? Elena da Milano che dice: ho sognato che incontravo Nino Buonocore e lo rincorrevo su e giù per le scale, anche qua ci sono le scale della casa di sua nonna e in sottofondo c'era Scrivimi.
1: Sì. Sì, perché c'era Nino Buonocore che diceva, cioè, non rincorrermi, piuttosto
0: scrivimi una lettera, scrivimi una cosa, un messaggino WhatsApp, non so.
1: Attenzione cambia, Nino
0: Buonocore.
1: Mike,
0: buongiorno.
1: L'avvocato Giulia,
0: buongiorno.
1: John,
0: travolta,
1: buongiorno. La cantante Roberta, buon anno.
0: Buon anno. E poi c'è Valerio Mastandrea, senza la R di troppo, mi raccomando, perché poi si

0: Allora, prima c'è scritto l'ascoltatrice che ha sognato di baciare Luca Carboni dietro un muretto. Sì. Sognare i VIP succede abbastanza spesso. Io qualche giorno fa ho sognato Fulminacci. Non chiedetemi perché, cioè mi piace tantissimo Fulminacci.
1: Ma cosa faceva?
0: Niente di particolare, era nel mio sogno, cioè compariva a un certo punto.

0: soprattutto Fulminacci, che salutiamo, bravissimo, mi piace un sacco. È vero che ascolto spesso la sua canzone, quindi magari si è intrufolato nei miei sogni così.
1: Però
0: glielo vorrei dire.
1: Cioè, tu come ti auto-interpreteresti questo sogno, visto che stai facendo Freud?
0: Secondo me perché sento Fulminacci come quasi un fratello.
1: Okay.
0: Cioè, mi sembra una persona molto friendly.
1: Sì,
0: cioè,
1: come scusa?
0: Friendly.
2: Che non so come dice voi qua in Italia.
0: Molto amichevole.
2: Friendly, yeah,
0: cioè,
2: friendly.
0: Uno che se lo incontri per strada ti parla tranquillo, un tranquillone. Quindi, secondo me, si è inserito nel mio sogno così, come un amico, ecco,
1: sì,
0: un amico di sempre.
1: Beh, invece c'è chi sogna David Bowie. No? Dice, da 14 anni ho sognato che ero con David Bowie, che voleva baciarmi, ma io avevo l'apparecchio dei denti.
0: Ma no,
1: che in realtà non avevo, quindi c'era un sogno ma contemporaneamente un incubo.
0: Quindi non l'hai baciato?
1: Sì, ti sei perso l'occasione.
0: Sentiamo un vocale, vai.
1: Sentiamo.
3: Io stanotte ho sognato che trovavo un pappagallo. Lo raccoglievo, questo pappagallo mi beccava la mano fortissimo. Mi sono svegliato, avevo la mano addormentata che mi formicolava. Massimo da Cossera.
1: Si è addormentato con la mano sotto il cuscino. Quindi anche quella cosa bellissima di sognare cose che poi in realtà sono altre.
0: Sì.
1: Cioè, non so, quando eri piccolino sognavi che qualcuno ti urlava addosso, e in realtà era tua mamma che diceva sveglia!
0: Esatto.
1: Che è mezzogiorno ed erano le 7.
0: E non so se vi sia mai capitata invece un'altra cosa, cioè la mano che formicola e tu mentre ti sposti la tocchi, ma non senti che stai toccando la tua mano,
1: okay,
0: e non sai che mano stai toccando, e ti sembra tra l'altro la mano di un cadavere. Non mi è mai capitato.
4: È molto
0: specifica, bruttissima, cioè è un incubo tremendo. Una cosa
4: ma
0: brutta,
4: era
0: brutta.
4: Vero o no?
0: Era la mia mano
4: vera.
0: Solo che quando formicola tanto tu perdi la sensibilità, quindi se io ti tocco tu non senti, quindi è come se toccassi, è come quando hai l'anestesia sul labbro dal dentista e te lo mordicchi, non ti sembra di mordere il tuo labbro.
1: Esatto, è la mano di un'altra persona.
0: Infatti il dentista ti dice: mi raccomando, non mordicchiarti il labbro, perché
1: cioè,
0: è il tuo.
1: Conrad invece dice: quando ero ragazzino ma non più bambino ho sognato di essere il caporale Rusty.
0: Addirittura.
1: Eri in tintina, ambientato nel West. A un certo punto del sogno avevo bisogno di fare la pipì e mi sono appartato col mio fido amico a quattro zampe dietro a un carro.
0: Finisce così il sogno?
1: Beh, in realtà sei svegliato con sai, la solita cosa della realtà, troppo realtà.
0: Cioè, non è andato in bagno a far pipì?
1: Vabbè,
0: quello può capitare.
1: Ma è più da Rin Tin Tin quella cosa che da caporale Rusty. Ha sbagliato, cioè, forse ha invertito i ruoli, ma vabbè, può capitare.
0: E poi c'è Federica che dice: carissimi, a 48 anni suonati, continuo a sognare la maturità. Vabbè, l'abbiamo detto, è un grande classico, in particolare il compito di matematica dello scientifico. Per la cronaca, poi ho studiato giurisprudenza.
1: Sì, io sto riprendendo a sognare la maturità dopo che ho visto lo spot in TV delle Poste. Non so se hai visto che c'è la maturità con c'è il bidello che poi prende
0: l'ho visto
1: il diploma e dice: maturità t'avessi preso prima. Molto carino quello spot, però mi continua a far sognare, a rivivere i fasti del passato.

0: qua su Radio Capital. Allora, parlando di sogni, abbiamo detto, vi capita quella sensazione di solito una mano che perde la sensibilità, le famose formichine, perché magari l'avete messa per tante ore in una posizione in cui il sangue defluisce in maniera diversa.
1: Sì, sotto quindi, il cuscino, quindi sotto la testa.
0: Un po' schiacciata, esatto. Oppure alzata, sai, non dormi mai con la mano alzata?
1: No.
0: Magari sulla testa.
1: Non devo chiedere niente a nessuno.
0: E allora io ho detto, ma oltre alla sensazione di formicolio, se con l'altra mano, quella sana, vi capita di toccare per sbaglio l'altra mano vostra, non vi sembrerà la vostra perché avete perso la sensibilità, quindi tipo mano di un cadavere, cioè una sensazione veramente brutta.
1: Certo.
0: E arrivano in sostegno gli ascoltatori.
2: Sentiamo. Buongiorno. Cinzia dall'auto mentre va al mare. Allora, quando si addormenta la mano, la sensazione di mano del cadavere è il formicolio. Volevo avvisare i radioascoltatori che hanno comunicato, è una protusione cervicale oppure una bella ernia cervicale.
0: Così
1: è proprio il momento. Allora, a questo punto, parlando di ernia, di aprire il momento della posta della schiena, e abbiamo anche la sigletta
0: che è proprio scusa, posso risentirla?
3: Senti. Passerà.
0: Ernia che dice passerà. Grazie, grazie Ernia.
1: Wow.
0: Sì, posta della schiena, lo sapete, piccolo appuntamento autoconclusivo in cui non diamo diagnosi, non diamo soluzioni.
1: No, ma
0: se non se non che appunto passerà prima o poi, perché ci siamo passati tutti, protusioni. Protusioni, ernie, dischi intervertebrali, lomboscialgie, tutto quello che volete. Abbiamo tutti una certa. Tu ci stai per arrivare, te l'ho già sempre. Tu ricordati, dai 35 in su comincerai ad avere problemi alla schiena.
1: Se avete dolori, dolorini, 342-342-2190, lamentatevi senza problemi tramite un vocale. Perché questo? Perché ogni settimana Camilla ne ha una con la schiena. Quindi sapete che certi programmi radiofonici facevano e fanno ancora la posta del cuore, noi facciamo la posta della schiena.
0: Sì, giusto per condividere i malesseri, i disagi fisici che tanto insomma ci appartengono. Quindi non siamo soli, capito? Il discorso del non siete soli.
1: Brava.
3: Passerà,
0: grazie.
1: Siamo uniti. Come diceva Gianni Morandi, possiamo stare uniti anche oltre al 7 giugno, anche il 12.
0: Venerdì 12 giugno, esatto, alle ore 21, nel cortile delle armi del Castello Sforzesco di Milano, torna Capital Jam versione estiva, la serata che aprirà ufficialmente l'edizione 2026 di Estate al Castello. Chi ci sarà? Ovviamente il nostro Luca De Gennaro, super conduttore, la super band di Vittorio Cosma. Tre ospiti.
1: Chi?
0: Li volete sapere?
1: Vai.
0: Ok. Francesca Michielin, Maria Antonietta Colombre e Paola Turci.
1: Ma quella stessa Paola Turci che stiamo per ascoltare?
0: Ma credo proprio che sia lei, guarda un po'.
1: Se volete, biglietti sono disponibili su Ticket One e Paola Turci è lei.

0: Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Ciao, sono Tabata.
3: Io Matteo.
4: E io Mirko.
2: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia.
4: Oggi siamo a Paglian di Prato con la dottoressa Finis Guerra.
2: Cosa fate qui, dottoressa?
5: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
3: Perché lo fate?
5: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
2: Grazie.
4: Ora lo andiamo.
2: In un altro centro la nostra famiglia.
3: Ce ne sono 28 in Italia.
6: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. Lanostrafamiglia.it.
7: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
8: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
9: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per 1000. Se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. 8 per 1000 unionebuddista.it.
10: Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo. Quando ti dicono che è misura. Panavena Viola Fibre Extra, ricco di fibre e buono da non crederci. Misura, gustati il benessere.
11: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
12: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
13: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
14: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
13: Verificare condizioni in negozio.
15: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il secondo libro dei robot, in edicola con Repubblica.
16: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Tag Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: solo bella musica qui su Radio Capital, anche con Marvin Gaye, Mercy Mercy Me, alle 9:38 minuti. È sabato e lo so che lo sapete, anche io lo so che è il momento di aprire le porte.
1: Ma che dico le porte? I portoni!
0: Del club del Fidati di Noi, questo spazio in cui appunto il sabato ci ritroviamo come degli amici al bar con i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici e ci diamo dei consigli, come capita appunto tra amici, no? Ho visto quel film, te lo consiglio, sono andato a quella mostra, vai a vederlo, ho letto quel libro, te lo consiglio caldamente. Oggi, versione culinaria,
2: sì,
0: quindi faremo il Culi Club del Fidati di Noi, ma versione pizza, quindi sì, il Culi Pizza Club del Fidati di Noi.
2: E visto che a Camilla piacciono i titoli lunghi, come dice sempre lei, alla Lina Wertmüller, troviamo anche un collegamento con un film.
0: Guarda,
2: di Lina,
0: secondo me il migliore è quello del 2004, Peperoni ripieni e pesci in faccia, che mi sembra perfetto per il Culi Pizza Club.
2: Ma perché questo? Perché io me ne vado sempre in giro con la mia filippica appresso del fatto che secondo me la pizza con l'ananas è super sottovalutata, e non sono l'unico, c'è anche un esponente della pizza che non è certo l'ultimo arrivato, ovvero sia Gino Sorbillo, che dice la stessa cosa, dice basta con questo razzismo gastronomico, le persone che sono morbosamente attaccate alle tradizioni non accettano nuove variazioni, e in realtà se fatta in un certo modo la pizza con l'ananas è molto buona. Fatta in un certo modo in che senso? Prima cosa bianca.
0: Certo.
2: Penso che la gente dice non mi piace, che schifo. Certo, se ci metti il pomodoro, come dice Gino Sorbillo, pomodoro e ananas sono due frutti,
0: sì,
2: e hanno la stessa tipologia di acidità.
0: Non stanno bene insieme. Infatti
2: normale.
0: Immaginate una pizza a base bianca,
2: sì,
0: e poi l'ananas non va immaginato tagliato così a fette e buttato sopra alla pizza. Viene tendenzialmente, se non sbaglio, grigliato.
2: Bravissima.
0: E forse anche insaporito in qualche modo.
2: Sì, infatti io ti direi pizza con ananas e prosciutto cotto. Questo è un po'. Poi con i nostri ingredienti buonini buonini. Ovviamente se vai alle Hawaii, dove è nata questa pizza cosiddetta hawaiana con ananas e prosciutto, è normale che se utilizzi il prosciutto scadente tutto quanto, l'ananas sciroppato,
0: no,
2: è chiaro,
0: no. O se anche banalmente la base proprio della pizza già non è buona, l'impasto e tutto quanto, ovvio che la pizza è rovinata.
2: Che poi in realtà nasce in Canada la pizza hawaiana, quindi l'hanno fatta fondamentalmente per infamarli. E soprattutto sento un vocale in sottofondo, una cosa in sottofondo.
3: Ho aperto il microfono.
2: Ok,

0: intervenire sull'ananas, me lo sento, hai qualcosa da dire?
1: Luca ha abbandonato la chat.
0: Perfetto, immaginavo.
2: E questa pizza canadese che hanno attribuito poi alle Hawaii, in realtà ha altri ingredienti, per quello la gente dice che fa schifo: peperoni misti, visto che parlavi di peperoni ripieni e pesci in faccia, funghi, bacon e altri ingredienti. È ovvio che se invece è bianca, quindi base bianca con l'ananas grigliato e il prosciutto cotto, secondo me è buona.
0: Ok, quindi secondo me è buona. Quindi la tua proposta di pizza un po' particolare, dai gusti particolari, per il nostro Culi Pizza Club del Fidati di Noi è ananas e prosciutto cotto.
2: Prosciutto cotto. Da qua nasce un po' la questione: gusti e abbinamenti strani sulla pizza che magari piacciono solo a voi, ma che in realtà effettivamente sono buoni.
0: Esatto, infatti poi innanzitutto la frutta, come ci scrive anche adesso, non so, Annalisa, il nostro numero di WhatsApp, dice normalmente si mangia melone e prosciutto,
2: brava!
0: Quindi non è tanto diverso. Oppure un'altra mia pizza preferita è mela e gorgonzola. Anche la mela è un frutto, tendenzialmente è dolce, e col gorgonzola, che è più saporito, più il sapore un po' più spinto, sulla pizza sta da Dio. In quel caso col pomodoro.
2: Vedi, mela. Ah, col pomodoro, attenzione.
0: Io l'ho mangiata base margherita, gorgonzola e fettine di mela sottili.
2: Forse perché la mela è un po' più dolce e non ha la stessa acidità del pomodoro.
0: E poi c'è il gorgonzola che spinge tanto.
2: Agnese, tu hai abbinamenti strani particolari di pizza che ci piacciono solo a te, esclusa wuster e patatine fritte.
0: In 10 secondi che ti ha lasciato gentilmente Francesco.
3: Crudo e fichi.
0: Bella! Io non posso mangiare il crudo, lo tolgo, metto solo i fichi e la stracciatella.
2: Così puoi dire, mica pizza e fichi, vedi, certo.

0: Ma che discorsi, Daniele Silvestri, che è un po' quello che hanno detto i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, sentendoci parlare di magari gusti particolari di pizze, quel gusto che non ti aspetti, che invece funziona per alcuni, non per tutti, l'abbiamo detto.
1: Abbiamo chiesto anche a voi di suggerirci qualche abbinamento che a voi piace o comunque in generale è buono, ma che è sottovalutato.
0: Ad esempio, tornando sulla frutta che tu dicevi, l'ananas, giustamente grigliato senza pomodoro e col prosciutto, un abbinamento che a me piace da vegetariana, non potendo mangiare la carne, pecorino, pere e miele.
1: Buono.
0: Perché stanno bene, il pepe col formaggio sta bene, il miele dà la dolcezza, il pecorino dà la spinta un po' più forte, sapida, e funziona.
1: Eric dice, quindi il mio panino gorgonzola e Nutella lo approvi? Ma certo, fiera del gorgonzola a Gorgonzola a settembre.
0: Tu sei già lì.
1: No, Cono, due gusti, che c'è la gelateria o le gelaterie di quella zona che fanno il gusto speciale gorgonzola, non so se per quel periodo oppure in generale tutto l'anno, gorgonzola e Nutella, due gusti.
0: Ma sono, è un gelato.
1: Sì, ok. Anche il panino, va benissimo, anche il panino.
0: Non so se proverai il panino proprio col ma il gorgonzola piccante o quello dolce?
1: Dolce. No, prova di tutte. Già che ci sei, io perché so quello dolce.
0: Ok.
1: Però sia il panino sia il gelato è clamoroso.
0: Quello immagino, sì.
1: Clamoroso.
0: Allora, Dario propone pizza bianca con panna, fichi neri e caviale.
1: Buona.
0: Allora,
1: interessante.
0: Non ho mai assaggiato il caviale, ma forse secondo me funziona. Beh, i fichi sulla pizza funzionano, il caviale sarà sicuramente molto saporito.
1: Vuoi fare la versione cheap con le uova di lompo? se vuoi.
0: Non ho mai assaggiato nemmeno quello.
1: Che poi tra l'altro tu da vegetariana ne vuoi mangiare?
0: No, non le posso mangiare, ma neanche prima le avevo mai assaggiate, sinceramente.
1: Quindi il caviale no, tu.
0: Ma non l'ho mai assaggiato in tutta la mia vita.
1: Comunque non potresti.
0: No, non potrei, non potrei. Non so che sapore abbia, me lo racconterete dopo al bar.
1: Mentre assaporerò la mia pizza fichi e uova di lompo per una questione economica.
0: Sentiamo questo vocale.
1: Sì.
2: Bianca, pomodori secchi e gorgonzola.
1: Ah,
0: allora,
2: Nicola d'Angri.
0: Manca qualcosa qua. Perché è troppo salata, è troppo saporita per me questa pizza. Forse manca qualcosa che addolcisca, tipo l'ananas.

0: una fettina di anno.
1: Ma perché no, d'altro?
2: Ciao, sono Lucia, abito nelle Marche e la mia pezza preferita sono tonno e cipolla, funghi e salsiccia e la margherita.
0: Ah, okay.
2: Ciao da Lucia.
1: Lucia tutto insieme lei diceva però, eh? Cioè la pizza, sai quelle che
0: così, tutto nelle, sopra.
1: Nelle pizzerie hanno sempre dei nomi tipo la maialona.
0: Certo. Ma mi piace che ne avete due belle strong, belle proprio unte, sentivi proprio la sugna. Sì. E poi la terza margherita.
1: Ma quindi, sai che ti devo dire una cosa? Che mi è venuta

0: Classico, bottarga e carciofi crudi. Bianca, Flavia da Cagliari.
1: Mai letta su un menù bottarga e carciofi crudi?
2: No, neanche io. Però,
1: però lei dice che è un classico.
2: Dovesse essere.

0: Molto molto volentieri. Com'è che si chiamava l'ascoltatrice?
1: Questa ascoltatrice si chiama Flavia.
0: Ah, ma per caso come Flavia Cercato, che tra poco arriva con Mary Cacciola in diretta da Dogliani.
1: Esatto, Fattore C edizione speciale. State con noi qua su Radio Capital. Allora, noi dobbiamo andare. Ma volete anche adesso?
0: Io non dico, se tu non fai le cose per bene, io non me ne vado di qua.
1: Aiuto. Vai. Allora, sì, Big Mountain con Baby I Love Your Way a chiudere la puntata di oggi.
2: No!
1: Sì, è arrivato il nostro momento. Grazie all'ascoltatrice e agli ascoltatori. Luca Ambrosini alla regia, Agnese Vanucci in redazione.
2: Ciao a voi ragazzi, a domani.
1: Francesco Martinelli.
0: Camilla Fraschini.
1: Grazie a tutti davvero. Come detto, tra pochissimo Fattore C in diretta dal Festival di Dogliani e poi anche altre dirette più avanti.
0: Fattore
1: ci saranno
0: C
1: Mixo,
0: come Cuneo, tra l'altro.
1: Certo, Mixo e Deji alle 16 e poi stasera il TG0 alle 18, quindi rimanete su Radio Capital. Se volete, noi siamo qua domani mattina puntuali, ore 7.
0: Sul presto, ciao!
3: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale!
4: Puoi provare Meclon!
3: Come?
4: Meclon! L'ho comprato in farmacia!
3: Aspetta, come si chiama?
4: Meclon!
5: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
6: Questa settimana, alla Coop, il pomodoro ciliegino ha solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera.
7: Ma cosa ci fa qui una coccinella?
6: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio, la COP sei tu.

0: quanto sa di felicità.
1: Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Riusciresti ad andare in bici, cucinare, cantare, vivere, così? Le persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e al tuo 5 per 1000. Fai ora su 5x1000.legadelfilodoro.it.
2: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
3: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
4: 2 giugno 1946. 80 anni fa le donne andarono in massa alle urne per il referendum. Il primo voto universale che fu fondamentale per la scelta della nostra Repubblica. Per celebrare l'anniversario, un libro che ripercorre quegli eventi. Raccontando in chiave attuale la forza della nostra democrazia e della Costituzione, 80 anni dopo il referendum. Le donne della Repubblica è in regalo solo martedì 2 giugno, in edicola con Repubblica.
5: Ecco la refurtiva McDonald's.
6: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
5: E ci sono anche i McFits irresistibili.
7: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
8: Colombo non ha scoperto l'America. Il sole non è giallo. Napoleone non era basso.
9: Sì, ma perché questo tono dark?
10: Perché il podcast True Crime funziona sempre, Amy, fidati.
9: Però posso almeno dire che ogni giorno raccontiamo storie assurde e falsi miti?
10: No, ne fai fare alla voce.
8: Miti da sfatare, di Emilio Silvestri e Francesco Martinelli. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Sempre che non succeda nulla ai conduttori.
10: Ce l'ha con te.
8: Una produzione One Podcast.
11: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
12: Io Kamik.
11: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
12: Ma è Kamik?
11: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
12: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
13: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su Skoda.it.

0: auto.it.
1: Sono le 10 a Radio Capital. Buongiorno da Enzo Panizio. La cronaca in apertura: è stato arrestato anche il compagno della madre della bambina di 2 anni trovata morta a Bordighera, in provincia di Imperia, il 9 febbraio scorso. Il 42enne accusato di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. La madre era già in carcere, ora con le stesse accuse e non più per omicidio preterintenzionale. Un professore è stato arrestato in provincia di Brindisi con l'accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di alcune alunne minorenni. L'indagine, dopo che i genitori hanno denunciato possibili abusi, l'uomo è ai domiciliari. In passato aveva subito sanzioni disciplinari. Israele continua a bombardare il Libano, lancia ordini di evacuazione su 7 villaggi nel sud. A causa degli attacchi israeliani, in una settimana 15 bambini sono morti e 62 sono rimasti feriti, fa sapere UNICEF. Trump prende tempo sull'accordo con l'Iran. Per l'Ebola in Italia c'è l'obbligo di dichiarazione e comunicazione per le persone che arrivano direttamente o indirettamente da Congo e Uganda. Deve comunicarlo chi c'è stato nei 21 giorni prima dell'ingresso nel territorio nazionale, così l'ordinanza pubblicata in Gazzetta Ufficiale. L'autostrada del Brennero chiusa a partire dalle 10.30 e fino alle 19 per una manifestazione ambientalista sul versante austriaco. Disagi. Cavalli al galoppo in mezzo al traffico ieri sera a Roma, sulla Cristoforo Colombo. Gli animali bardati a festa per la parata del 2 giugno sono scappati ai militari vicino alle terme di Caracalla, dopo essere stati spaventati dai fuochi d'artificio, forse di una festa privata. Vigili urbani e soldati sono riusciti a fermare la loro corsa tra Garbatella e l'Eur. 3 italiani oggi in campo al Roland Garros. Cobolli, Arnaldi e Berrettini giocano per il passaggio agli ottavi. Il primo è Cobolli contro lo statunitense Tien a mezzogiorno. La MotoGP in Italia. Alle 10.50 partono le qualifiche per il Gran Premio del Mugello. Sprint race alle 15. Alle 11 tornano le notizie di Radio Capital.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Avvio di weekend ancora caratterizzato dall'alta pressione sul nostro paese. In mattinata il sole sarà prevalente da nord a sud, con soltanto qualche nube sparsa sulle regioni settentrionali e cieli quasi del tutto sereni invece al centro-sud. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'instabilità, con fenomeni temporaleschi soprattutto su Alpi, Prealpi e nelle aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Su DAZN hai il meglio dello sport. Guarda il Roland Garros sui canali Eurosport disponibili su DAZN e molto altro. Attiva DAZN Sports a €7,99 per il primo mese. Vai su DAZN.com.
5: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: dimmi se fino a Dogliani ti devono riconoscere. Adesso dimmi se fino a Dogliani ti devono riconoscere.
1: Dipende.
0: Ciao Irma.
1: Se hai seminato bene, raccogli.
0: No, dimmi un po', no, nel senso che guarda la domanda che fa Irma.
1: Allora Irma, ho apprezzato moltissimo il messaggio giunto al 342-342-2190 dove mi scrive, ho un dubbio che mi assilla,
0: sì.
1: Flavia, ma tu, visto che siete in trasferta,
0: sì,
1: rifai il letto anche in albergo? Sappi che da quando l'hai detto ogni mattina mi vien voglia di lasciarlo così, ma sento il tuo sguardo che mi segue.
0: Ma allora, dimmi te,
1: cioè, non volevo essere una minaccia per nessuno con le mie patologie, tra cui quella di non uscire di casa senza aver rifatto il letto.
0: E invece ci sei riuscita.
1: In albergo non lo faccio, lo lascio scoperto affinché chi lo fa meglio di me dal punto di vista professionale,
0: sì,
1: possa rifarlo, ma metto a posto tutto il resto.
0: Ecco, no, per dire come comincia la puntata oggi.
2: Cacciola, cercato, carisma, coraggio, creatività, cincischiare, curiosità, cibo, cultura, capital. Fattore C. Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Fattore C.
0: Fattore C. Buongiorno Dogliani, sì Federica, ho cambiato tutto quanto, ho cambiato un attimo il palinsesto della serie. Buongiorno Dogliani, allora Radio Capital presente anche quest'anno al Festival della TV e dei media, e dove si parla di comunicazione ovviamente c'è sempre Radio Capital, c'è Flavia Cercato, c'è Mary Cacciola, questo è Fattore C, è un Fattore C speciale perché va in onda sia oggi sabato che domenica tra le 10 e mezzogiorno, c'è Simone Girasole in regia, Jennifer Engelman, ci sono tantissime persone che poi man mano ovviamente nomineremo, ma Flavia, subito diamo il benvenuto, perché è giusto aprire in maniera ufficiale, a colei che si è inventata insieme a Simone Arpellino questo po' di festival che io per fortuna ho visto crescere, che è il festival appunto della TV, festival che si tiene qui a Dogliani. Federica Mariani, buongiorno Federica.
3: Buongiorno Mary, buongiorno Flavia, grazie dell'invito.
0: Allora subito, quanti panel? In realtà il festival è cominciato ieri.
3: Sì.
0: E ci sono tantissimi panel, tante cose da seguire. C'è un sottotitolo particolare quest'anno per il festival, Dialoghi coraggiosi.
3: Sì, Dialoghi coraggiosi. Il dialoghi è sempre stato nel leitmotiv dei nostri anni, di questi anni, e quest'anno abbiamo aggiunto coraggiosi perché i tempi che ci circondano necessitano di coraggio, e poi soprattutto anche perché la gente che si affaccia sul nostro palco, i protagonisti del mondo della comunicazione, ha anche coraggio, no? Di fronte al proprio pubblico, a svelarsi, a raccontare se stessi in una maniera un po' diversa da come appaiono invece magari sul piccolo schermo o sulle pagine dei giornali.
1: Senti Federica, tu avrai raccontato di tutto su questo festival, perché sono tanti anni appunto che anche con Radio Capital partecipi alle dirette da Dogliani, e io però la prima volta che ci sono volevo sapere quante volte hai raccontato del fatto che hai ideato, che l'idea ti è venuta durante una gravidanza.
3: Non lo so, forse non devo più dirlo, però dato che è stata unica la gravidanza,
1: spesso la gravidanza porta le donne a fare un passo indietro sul lavoro, no?
3: No.
1: E invece quando uno ha magari più tempo per riflettere,
3: sì,
1: per pensare, soprattutto alla fine nascono dei germogli che poi diventano un festival così grande.
3: Allora potrei dire che l'ozio è creativo, però una gravidanza oziosa,
1: sì,
3: non l'ho mai vista, e la mia non lo è stata, nausea su continuazione, quindi è stata una cosa un po' pesantina. Però sì, è vero, cioè l'energia che hai dentro, che forse è quella che è di una seconda vita che ti porti in grembo, ti fa nascere delle idee particolari.
1: Ma io la cosa che mi incuriosisce sempre è come si arriva al primissimo germoglio, perché noi adesso lo vediamo questo festival, tantissime persone, un affetto pazzesco, nomi enormi del mondo della comunicazione che arrivano,
0: che non vanno mai da nessuna parte così tanti tutti insieme, diciamola questa cosa, solo voi ci riuscite.
1: Sì, è diventato anche figo partecipare a Dogliani, fa curriculum, capito?
3: Esatto,
1: al festival,
3: sì,
1: di Dogliani.
3: Fa piacere.
1: Immaginavi quando volevi farlo nascere, è diventata una piccola idea che poi potesse veramente dilagare in questo modo?
3: Ma ci speravo naturalmente, questo sì, diciamo che la prima edizione è nata come un numero zero in cui abbiamo chiamato gli amici, no? Sono veramente
1: così.
3: Hanno partecipato tutti gli amici, questi amici con grande calore hanno detto: ma che figata che avete fatto, sai che ci ritorniamo anche il prossimo anno, qui si mangia e si beve bene, perché non venirci? Esatto. E così è nato poi il passaparola, e poi comunque soprattutto perché il programma è anche bello, cioè autorevole,
0: cioè
3: passiamo dalla comunicazione, dall'informazione, anche ci strappiamo qualche volta delle risate con personaggi che come parecchi. Fiorello, Checco Zalone, questa, invece in questa edizione avremmo Giorgio Panariello, Ubaldo Pantani, insomma. Sì, cioè, serietà, sì. Ma anche leggerezza.
0: Direttori di giornali, direttori di, sì. Insomma, tanta comunicazione, tanta informazione, c'è cioè un po' di, e tanto spettacolo.
3: E tanta musica.
0: E tanta musica, anche noi del resto.
3: Avremo intanto Radio Capital che ci accompagna dalla prima edizione, quindi anche Radio Capital festeggia 15 anni con noi quest'anno.
0: Noi 30 in generale, ma già la metà della vita con voi, esatto.
3: Ci facciamo gli auguri a vicenda, qua festeggiamo
0: musica.
3: E poi c'è la musica. Noah questa sì. sera presenta il suo nuovo album e canterà con, per noi
0: sì.
3: Domani sera Manuel Agnelli con Suoni dal Futuro, ci saranno quattro sue band di giovanissimi che si esibiranno sul palco, avremo Paolo Belli,
0: che
3: Frankie
0: tra poco, e tra poco avremo con
3: esatto.
0: noi, insomma.
3: Cioè la musica che gira intorno è sempre più presente grazie anche a Radio Capital qua al festival.
0: Grazie Federica. Grazie Federica Mariani, qui ovviamente al Festival della TV.
3: Grazie a voi.

0: Simon Garfunkel, Cecilia su Radio Capital in diretta da Dogliani. Lo vedi Flavia, era come ti avevo detto, cioè non c'è una cosa che uno si prepara, le cose poi avvengono, arrivano amici. Per esempio io ritrovo il mio amico Fabrizio Brocchieri, che è stato credo anche il primo provino che ho fatto a Roma, l'ho fatto con te.
1: Avrei sperato il mio primo fidanzato e di partire con uno scoop, invece niente.
0: No, lascia perdere, era già fidanzato, e nel frattempo poi lui invece si è creato un'etichetta discografica eccetera, e questo poi è diventato, come dire, secondo me lo ha stalkerizzato ed è diventato proprio l'accollo di Paolo Belli. Diciamoci la verità, Paolo.
2: Buongiorno
0: Fabrizio, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
0: È proprio un tuo accollo, Fabrizio. Diciamoci la verità.
2: Credo che sia l'altro 50% di coloro che portano pazienza col sottoscritto. Sì, uno è mia moglie e l'altro è lui. Nel senso che ho la fortuna di fare questo mestiere, che puoi dire mestiere, insomma, voi lo sapete, è difficile, insomma, fare quello che faccio da 37 anni, e da 30 anni Fabrizio è colui che praticamente da baglia mi prende, mi porta in giro. Quando esco di casa, in casa ci pensa mia moglie, fuori ci pensa lui, e devo dire che sono stati bravi tutti e due, perché con mia moglie sono ancora assieme, dove continuiamo a fare questo percorso che avevamo deciso di fare abbiamo intrapreso 46 anni fa e siamo ancora qua. E artisticamente Fabrizio è quello che quando esco di casa mi prende per mano, e perché come dice mia moglie, quando sei sul palco sei anche sexy, fuori sei un disastro.
0: Ecco qua.
2: E quindi ho bisogno di delle baglie, insomma, praticamente Fabrizio mi fa da baglia.
1: Ma scusa Paolo, perché l'hai buttata lì molto en passant, ma non sono pochi di questi tempi una resistenza matrimoniale così lunga. Il segreto qual è? Che quando lei ti vede sul palco le sembri fighissimo?
2: Allora lei dice che è questo, perché quando mi vede sul palco dice che sono sexy. In realtà che noi lo facciamo per gli amici, che dico siete gli unici che ormai c'è, quando litighiamo non possiamo separarci, perché comunque dobbiamo farlo per i nostri amici, perché se, non è vero, sono tante persone che...
1: Ma sai che si dice questo, non ci sono più Albano e Romina, qualcuno deve pur prendere il loro posto, capito?
2: No, io ho solo avuto, come tanti, la fortuna di trovare la donna giusta. Io credo che una cosa mi vanto quasi mai, ma di una cosa mi vanto, di aver capito che il pianeta donna è il pianeta meraviglioso, e se lo rispetti e se lo coltivi è un fiore meraviglioso che tipo, ma cioè sembra una sviolinata, invece è così.
0: No.
2: Ho trovato una persona straordinaria, quindi insomma è la donna della mia vita, e quando l'ho vista io ero pieno di donne così, sai, noi belli.
1: No, ma poi voi belli musicisti, quei gruppi che si inseguono.
2: Lei l'ho conquistata così, cioè certo. La classica serata con gli amici attorno a un falò, ho aspettato dove lei si sedesse e io sono quello con la chitarra che gli è andato di fianco. E di solito dicono quelli con la chitarra cantavano, gli altri andavano via, si accoppiavano. E invece l'ho guardato, visto che ho detto tesoro, che canzone ti piace? Lei mi ha detto Battisti, e io ho cominciato a
0: subito.
1: Scusa, io non lo so se passa dall'altra parte della radio questa cosa, ma come lo racconta, sì. Io non so se posso andare avanti Paolo,
0: perché hai degli occhi meravigliosi.

0: Mentre ne parli, ma devo dire la verità.
1: Non si dovreste, spera una cosa del genere da anni.
2: Dovreste intervistare mia moglie, allora sì. Cioè, guarda, concludo dicendovi questo: quando vado a fare, siccome non sono praticamente mai a casa, questo è uno dei segreti, il fatto, sai, che hai voglia di vederti, no? Quando vai a casa, perché stai via 3-4 giorni, 5 giorni, a volte anche 20 giorni. Quando vai a casa hai voglia di vederla, di stare con lei. Tante volte vado a fare la spesa con lei per stare più contatto con lei. È una cosa meravigliosa che le persone, quando dico sì, signora, ma suo marito. E lei dice: vuole 10 minuti, lei glielo do. E mi dice: Paolo, adesso prendi il carrello della signora e stai con lei. Dopo 10 minuti arrivo lì: signora, se la riprenda. Certo. Perché io sto alla vita normale come Bob Marley stava al valzer. Non riesco, cioè. Ma al di là del palco, il palco non so se mi viene bene, ma giù so che sono un disastro.
1: Ma scusa, è questo che ti rimprovera lei, che poi con le cose pratiche bisogna un po' venire in soccorso?
2: Ma guarda, anche qui viene fuori il discorso straordinario delle donne. Lei ha capito proprio che io, se faccio una cosa, creo il doppio del disastro. Lei mi dice: non fare niente.
0: Ti prego.
2: Però qui viene fuori una domanda che vi faccio, ve lo faccio pubblicamente al pubblico fuori, ma anche al pubblico che si sta ascoltando per radio.
0: Sono in cuffia.
2: Secondo me, sì, voi siete delle maghe, è vero? La domanda è questa, perché non è possibile che io apro il cassetto, non trovo le calze, voi le trovate, apro il frigo, no, voi trovate il burro, io non lo trovo, e voi arrivate, secondo me le avete nelle maniche come i maghi, cioè, perché poi la cosa è: amore, dove sono le calze? Nel cassetto delle calze. No, non c'è. Vengo io, e già lì la gocciolina ti comincia a scendere e arriva e le trovo. Quindi o l'aveva dentro la manica.
0: Sì, vabbè, certo.
2: No, non è possibile. Sì. È vero, signor, qua che dicono tutte queste. Certo. Quindi siete delle maghe.
0: Siete orbi.
2: Ah, okay,
1: Paolo,
2: siete
1: orbi. Ti volevo ringraziare perché dopo un momento in cui ci hai fatto sentire che l'unici speciali eravate voi, cioè ci sei fatto sentire un po' in difetto, hai riassettato tutto. Cioè adesso è la normalità.
2: Ma io lo so che noi uomini, perché poi quando ci troviamo tra di noi, sai che gli uomini hanno poi due argomenti, no? La seconda è il calcio.
0: Bene, quindi, bravissimo, perfetto così.
2: E quindi quando ci si trova poi parli di calcio
0: e calcio.
2: E invece voi donne parlate di massimi sistemi, dai massimi sistemi alla lavastoviglie, cioè avete contemporaneamente.
1: Che è un massimo sistema la lavastoviglie.
0: Ma invece volevo sapere, così poi ti salutiamo.
2: Sì.
0: Tu adesso tra poco hai il panel. Dove in piazza? In
2: facciamo senza la L.
0: Il pane quotidiano. Okay. Per esempio, il pane quotidiano della serie, sì, invece. Estate, suppongo, in tour.
2: Sì, sono
0: ovviamente
2: in tour, grazie. Devo anche andarmi via da casa, perché poi mia moglie. Sai cosa dice mia moglie quando vado in tour? Ah, comincio le ferie.
0: Quando cominci?
2: Io comincio fra una settimana da Sestri Levante, poi andiamo insomma su e giù per l'Italia con la Big Band. Ho ancora questa grande fortuna, questo privilegio, sì.
0: Grande. Grazie Paolo Belli, grazie di essere stato su Radio Capital.
2: A voi, buona giornata.
3: Radio Capital.

0: Prima l'emozione non a voce, Adriano Celentano, e poi i Doors, no a Cannes, no i Doors. Bella fesseria che ho detto. Doors è la canzone, no a Cannes invece.
1: Oggi mi sento un po' Bono Vox in Irlanda, sto firmando cappellini come non ci fosse domani.
0: È bellissimo, come al solito l'atmosfera di Togliani è sempre molto calda, primo perché ci sono delle giornate fantastiche, noi siamo arrivati ieri e già c'era questo clima meraviglioso. Ma è caldo a prescindere, anche quando piove, anche quando c'è freddo, c'è questo abbraccio non solo della comunità di Togliani, ma anche da tutti i paesi che vengono in limitrofi, vengono da altre regioni per abbracciarci.
1: Guarda, insomma, Mary, ti inviterei a sognare in grande oggi. Secondo me arriviamo a domenica che abbiamo financo cuccato.
0: Non lo so, secondo me
1: non ce la fa a sognare in grande.
0: Stai allargata, fidati.
2: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
3: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e la musica di
4: Francesca Michielin, Maria Antonietta e Colombre e Paola Turci.
3: Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco.
4: Ci si vede lì.
3: Biglietti disponibili su Ticket One.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Fidenza Village, un'esperienza unica tra shopping, arte, ottimo cibo e servizi esclusivi. Aperto tutti i giorni con le migliori boutique a prezzi ridotti fino al 70%. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
7: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
8: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
3: In collaborazione con Radio Capital torna il Festival della Bellezza. Da 13 anni l'emozione dell'arte nell'arte. Oltre 50 eventi tra letteratura, musica, cinema, filosofia e teatro in 30 luoghi iconici del patrimonio italiano. Da Piazza San Marco al Teatro Olimpico, dal Castello Sforzesco ai Templi di Selinunte. Da maggio a ottobre i grandi protagonisti della cultura incontrano la bellezza senza tempo. Tutte le info su festivalbellezza.it e capital.it.
9: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente.

ristorante. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana.

0: www.trattinoitalia.it. Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
1: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
2: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
3: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
4: Termini e condizioni in negozi online.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Attenzione. La cristalleria. Sogno della mia vita. Di entrare in un negozio e lasciare solo macerie di vetro. Ci riesco ogni tanto buttando giù bicchiere.
1: È il sogno della tua vita, Mary.
0: No, troppi sono. Allora, questo è Fattore C, una versione speciale di Fattore C, perché è sabato e noi di solito il sabato non siamo in onda, soprattutto non siamo in onda a quest'ora tra le 10 e mezzogiorno. Flavio Cercato, mi ricaccia. Salutiamo anche Linda Ovena, che è, praticamente ci sta ascoltando e ci sta comunque seguendo, anche se non è con noi qui a

0: Salutiamo e ringraziamo tutte quelle persone che sono venute a mani piene, tipo Roberta, che è venuta qui, tipo anche la nostra amica Marina, vabbè, da ieri già ne abbiamo parlato, ma insomma poi ne parliamo anche dopo, anche un altro nostro ascoltatore.
1: Sì. Hai insegnato ai tuoi ascoltatori a bussare con i piedi, sì. Mary, e loro bussano con i piedi, un po' troppo, perché non credo di avere una macchina sufficiente per poter caricare tutto quello che ci stanno regalando.
0: Sì.
1: E la persona che è venuta a portarci tra l'altro una lettera ben vergata, qua sono io che faccio questo
0: casino. No, è che si sento anche il rumore, ovviamente. Okay.
1: No, sentivo un tipo una soap opera dietro.
0: Sentiva la soap opera, sempre. Lei sente le voci,
1: Simone,
0: tutto a posto.
1: Di tutte le persone che sono venute a farsi firmare il cappellino, a fare la foto, a raccontare cose di Radio Capital, volevo ringraziare anche Mauro Rivetti, che è scrittore di romanzi gialli e che ci tiene molto che si dica all'interno di questo programma che la vita è come un libro e dunque invece di star lì seduti, se siete seduti prendete anche in mano un libro e leggetelo anche.
0: È una buona idea. E noi abbiamo qui un presente, un ragazzo, un giovane ragazzo che un giorno si farà, che di libri ne ha letti tantissimi. Si è anche, insomma, è diventato anche addirittura direttore delle news di Radio Capital, la furia delle leggi libri praticamente, che si chiama Edoardo Buffone.
2: Buongiorno, ciao Flavia, ciao Mary. Non ho capito perché c'è Simone Girasole, chi vi ha dato il permesso?
0: Allora, un'ora, infatti è solo un'ora, pensa. Poi c'è il cambio con Maurino.
2: Simone Girasole
0: dire.
2: È nostro, del TG0, se è chiaro. È in prestito con riscatto, ma senza riscatto.
0: Sì, ma infatti lo ricordiamo che adesso decide lui quando entrare sui dischi. Esatto. Con me no.
1: Allora, direttore, voi avete già trasmesso ieri da Dogliani. Grande successo di folla. Ci siamo dovute fare largo tra le gruppi di buffoni, ma ce l'abbiamo fatta.
0: Dov'è Zaccone?
2: Allora, infatti, Doris è partita per una passeggiata.
0: No,
2: si è messa le scarpe da ginnastica.
0: Questo caldo.
2: E mi ha anche detto: vuoi venire a fare la passeggiata?
0: Certamente, gli hai detto.
1: Certamente. Sai, risposto, mi hanno un attimo chiamato in onda le ragazze se potevo dire due cose.
2: Guarda, Mary e Flavia, non si può così.
0: Non si può dire di no.
2: Vuole fare 10-13 km, non ho capito quanto vuole fare. Quindi abbiamo tempo fino alle 18 oggi per il TG0. Per cui, Doris, ovunque tu sia.
0: Torna per la trasmissione. Diciamo questa cosa, che anche voi stasera siete in una trasmissione. Sabato non c'è il TG0, però anche voi appunto sarete qui.
2: Special, extra, puntata extra così. Mary, tu, allora parliamo un po' del fatto che Flavia, che quanto Mary ama il verde e la natura.
1: Mary, allora,
0: l'ho saputo ieri.
1: Sai che
0: arrivavamo.
1: Questo è l'ennesimo dettaglio di Mary Cacciola di cui non ero a conoscenza. Mentre attraversavamo meraviglioso lo scenario con tutti i toni del verde, noi ci stavamo rilassando solo guardando questi colori scorrere.
2: Bellissimo.
1: Lei ha cominciato a grugnire.
2: Sì,
1: bello, bello, però dov'è il mare? Ma Mary, guarda, a occhio e croce, guardando la cartina geografica non ci arriveremo.
2: No, Piemonte
1: oggi.
2: No, geografia delle elementari, le regioni senza mare, cioè il Piemonte.
0: Io no, infatti ieri le ho detto, bello, è bellissimo, bello. Tre giorni, oltre i tre giorni tutto sto verde mi leva proprio l'ossigeno.
1: Il Piemonte sarebbe perfetto per Mary, anche la sua regione preferita, se per favore poteste metterci una spiaggetta.
2: Esatto, come si diceva, se Torino avesse lumare sarebbe una piccola Reggio Calabria, perché Reggio Calabria, la patria di Mary, è fatta così: cemento
0: e mare. No, c'è anche il verde, per carità, però è un problema mio, ma lo so che sono strana, però come ho già detto l'altro giorno e lo ripeto, pare che abbia detto la stessa cosa anche Gifuni, cioè la cucina per me, a me, i piatti tradizionali per me più buoni regionali ce li ha in assoluto come numero, nel senso è il Piemonte, ragazzi.
2: Grande omaggio.
0: Tutto quello che si cucina in Piemonte per me è il massimo della vita.
1: Dicendo perché siamo in Piemonte,
0: perché
1: l'ha detto anche da Milano.
2: Quindi è tutto registrato.
0: È tutto magna magna, anche soprattutto.
2: Bene, quindi non verrai poi dopo la trasmissione a fare una bella passeggiata nel verde con Doris che cammina, vuole fare 15 km?
0: Io vado da Giampiero a mangiare.
2: Molto bene.
1: Io vado con Doris nel verde.
0: Non credo. Tu vieni con me, perché questa cosa di unione, non va bene.
1: Una cosa da domandare.
0: Sì.
1: Era perentoria anche con te che sei il direttore, o è solo una cosa che riserva a me?
2: Con te è un miele di
1: ragazzo.
0: Con i maschi è peggio. Infatti Lucatello dice: mi piaceva più Flavia quando trasmetteva con Andrea Lucatello.
1: Andrea Lucatello
0: dice tutto questo. Vabbè, è tutto tra di noi. Questo è un radio con

0: Sì, eh? Dillo te.
1: No,
0: lo dici te adesso.
1: No,
0: lo dici te. Se non lo dice l'amica tua. Forza.
2: Tears.
0: Sì.
2: Le lacrime.
0: Sì.
2: Dry.
0: On the phone. Dai che la sai.
2: On the phone.
0: Bravissimo.
2: Da sole. Scendono da sole.
0: Amy Winehouse. Sì. Benissimo. Allora, Zaccone, che non era a fare una ovviamente la passeggiata di 15 km che si è inventato come al solito Buffoni, perché Buffoni, essendo giornalista, dice cose che
1: inventa,
0: non sono vere,
1: notizie.
0: Lo diciamo,
1: certo.
0: Questa cosa è normale, è una vecchia storia, insomma. Allora,
1: buongiorno.
0: Ciao, Mary.
1: Ciao Flavia, buongiorno.
0: Allora, io a voi due sì. Vedevo un attimo separà, perché state facendo troppa comunella da ieri. Non vi conoscevate, credo, o comunque vi eravate incrociate.
1: Sì,
2: non bene, non infatti dobbiamo recuperare,
0: ecco.
2: Tanti anni.
0: Ecco. Com'è sta cosa? Che avete voi in comune che non c'entro io?
1: Innanzitutto che quando Doris ha detto vado a camminare stamattina, faccio una bella passeggiata nel verde, io ho detto vengo anch'io, aspettami dopo il programma, e quindi già questa è una prima cosa in comune.
2: Ma in realtà io e Flavia ci siamo incontrate ma tantissimo tempo fa, io ero appena arrivata a Roma e abbiamo fatto anche un provino per la TV insieme. Sì, a un certo punto. Poi io ho preso la strada della radio, lei ha preso anche quella della TV.
0: Ma poi pensa, magari lo raccontiamo dopo. A un certo punto ha detto: no, grazie, scusate, ma io vorrei andare alla radio. Pensa quanto è malata.
2: Cioè, no, proprio... giusto, però la capisco benissimo. e niente, poi ci siamo rincontrate a Radio Capital ed è bello quando sei sorella di radio, sorella di radio per sempre.
0: Esatto. Quindi niente, tu non vieni quindi con noi a mangiare a pranzo, vero?
2: Sì, certo.
0: Scusate, noi facciamo un po' Radio Condominio, perché il sabato, che è pregno di contenuti, perché ci sono i Miracolati, la Laura e Fabio Canino, quando c'è invece Fattore C, e siamo peraltro a Dogliani, che ci frega, noi facciamo un po' Radio Condominio. Si può fare ogni tanto.
1: Sì, Mary, ma volevo dirti che come ti ho insegnato tante volte, non ti preoccupare, perché il cuore è grande e c'è posto per tutti, cara Mary. Quindi io e Doris andiamo a fare la passeggiatina.
2: Sì, ma Mary, ma tu sei la più amata.
0: Guarda se non va a finire con le mani in faccia pure quest'oggi, Bene.
2: Ma lo vedi, grazie. Che sono tutti qui per
1: ciao.
2: Te,
1: sai
2: per
1: che
2: la
1: cosa
2: regina.
1: Mi ha detto un'ascoltatrice?
0: Sì, detto.
1: Mi piace troppo ascoltare Mary, perché io accendo la radio e mi riconosco. Dico: "Ma sei così una brutta persona anche tu?". Sì, orrenda, e quando sento Mary capisco che siamo in due, capito?
2: È una pazzia meravigliosa.
0: No, io odio.

0: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato.
1: Yo, remember back on the bully when cats used to harmonize.
0: Con questa ti lasci guidare dal gruppo. Con lei sei parte della famiglia.

0: soul sweets, ladies and gentlemen.
1: Ogni weekend alle 20. Radio Capital. Solo bella musica.
2: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni negozi.

0: su MediaWorld.it. MediaWorld.
1: Oh no, ti diranno. Adesso ci si mettono anche i buddisti a chiedere la firma per l'8 per 1000. Oh sì, sorridendo, gli risponderai. 8 per 1000 unionebuddista.it.
2: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
3: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
4: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
5: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
6: Ehi umano, abbai a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
7: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmiau! Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
8: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
9: 2 giugno 1946 nasce la Repubblica Italiana. A 80 anni dal referendum che cambiò la storia del paese, Ezio Mauro racconta in un libro i fatti e i personaggi che animarono quel giorno decisivo per la nostra democrazia. Addio alla corona di Ezio Mauro, in edicola con Repubblica.
10: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
11: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
12: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
13: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
14: Io Kamik.
13: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
14: Ma Kamik?
13: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
14: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
15: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
17: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F, tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
18: Le notizie alle 11, buona giornata da Enzo Panizio. Un missile iraniano ha colpito una base statunitense in Kuwait nelle ultime 24 ore, distrutti mezzi militari e feriti lievi 5 soldati americani. Trump rinvia ancora l'ok all'accordo con Teheran. Picchia con violenza la moglie durante una lite nella notte a bel sito di Mister Bianco in provincia di Catania. La donna di 49 anni è stata colpita alla testa e portata in codice rosso in ospedale. È in condizioni gravissime, in rianimazione. Il marito 53enne è stato arrestato per tentato femminicidio. Un cadavere è stato ritrovato in un laghetto all'ecoparco di Castel Volturno in provincia di Caserta. Recuperato dai vigili del fuoco, sono partite le indagini. Onorificenza al merito per gli speleosub finlandesi che hanno recuperato i corpi dei sub italiani morti alle Maldive. Onorificenza conferita dal presidente della Repubblica Mattarella. Oggi a Genova i funerali.

0: vitali della professoressa e la figlia morte nell'immersione. Addio al filosofo e sociologo francese Edgar Morin, è stato uno degli intellettuali europei più influenti del Novecento, è morto a 104 anni. L'aeroporto di Monaco in Germania chiuso e riaperto dopo un'ora per un avvistamento sospetto, forse un drone, adesso i voli sono ripresi, blocco totale sull'autostrada del Brennero fino alle 19 per una manifestazione ambientalista in Austria, sono arrivati i primi manifestanti, danneggiata anche la linea ferroviaria del Brennero, cancellazioni e ritardi fino a quasi 2 ore per un incendio doloso tra Peri e Dolcè, si indaga contro ignoti. Sono in corso le qualifiche della MotoGP al Gran Premio del Mugello, alle 15 c'è la Sprint Race. Tra poco Cobolli in campo al Roland Garros, cerca gli ottavi contro lo statunitense Tien, poi toccherà Berrettini e Arnaldi. La partita di Cobolli inizia a mezzogiorno, quando torna anche Capital News.
1: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
3: perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: Carpetcrawlers, pezzone, grandissimo pezzone ovviamente dei Genesis, apre la seconda ora di questa di questo Fattore C, edizione speciale in diretta da Dogliani. Benvenuto anche Maurino Belgeri in regia, benvenuti anche a tutti gli ascoltatori, non solo quelli che sono davanti a noi. Ciao amici! Flavio Cercato e Maria Cacciola, ma anche quelli che ci stanno ascoltando da casa e che ovviamente noi leggiamo attraverso o ascoltiamo al 342-342-2190, che è un numero, Flavia, che ovviamente non va mai in vacanza. Ho un messaggio per entrambe.
1: Sono tutta orecchie.
0: Aspetta, perché devo solamente. Eccolo qua, scusate, perché poi vado, eh.
2: Attenzione. E quindi il lavoro di sabato e domenica è festivo, è maggiorato, eh? bene, lo stipendio sto mese aumenta, bravi voi.
1: Hai capito che significa che l'ascoltatore che ha scritto, di cui ignoro il nome,
0: Christian
1: non ha mai avuto la partita IVA in vita sua, questa è la notizia che possiamo darvi con assoluta certezza.
0: Brava.
1: Ma sai che siamo anche sull'argomento, eh?
0: Lo so.
1: Perché non so se hai visto che c'è Maretta per queste dichiarazioni di un famosissimo imprenditore di un marchio di abbigliamento sportivo, cioè il famosissimo è marco di abbigliamento sportivo, adesso anche lui.
0: Ma quello che tu mi hai nominato e io ieri ho detto boh?
1: Sì, perché intervenendo alla borsa di Zurigo, quindi massimi sistemi, sì, quelli che comunque fatturano,
0: sì,
1: e lui ha detto che tutti sanno che la settimana è fatta di 80 ore.
0: Sì.
1: Io lavoro 7 su 7,
0: sì,
1: 12 ore al giorno,
0: sì,
1: riesco anche a fare snowboard
0: pure,
1: e qua si fattura. E intervento degli psicologi, non si può lanciare un messaggio del genere,
0: certo,
1: perché è istigazione al burnout. Allora però,
0: vero,
1: dipende. Nel senso che se tu ti occupi della tua azienda e decidi che è differente dall'essere costretto a lavorare una serie di ore, e c'è anche chi si identifica totalmente col proprio lavoro, esistono persone che mirano alla pensione, altre che invece dicono ma no, io senza lavorare non ci sto, io mi diverto, e allora
0: infatti,
1: dipende, no?
0: Infatti anche per esempio per quel che riguarda il nostro lavoro noi ci continuiamo per fortuna a divertire, alcune persone, alcuni conduttori, in America poi è veramente uno status, nel senso che addirittura più adulto sei, più fai anni di carriera in America con il nostro lavoro.
1: Io non mi è mai piaciuta molto, però nei lunghi periodi in cui sono stata negli Stati Uniti, la seconda domanda che ti fanno dopo il tuo nome è che cosa fai,
0: cioè
1: il tuo lavoro,
0: perché
1: comunque
0: sei la stessa
1: il tuo
0: cosa.
1: Valore si identifica col lavoro. Forse ci abbiamo fatto una puntata,
0: sì,
1: molti mesi fa,
0: sì.
1: Ecco, penso che sia sano non identificare

0: identificarsi col proprio lavoro, perché tu sei quello che sei a prescindere da quello che fai.
1: E non identificarsi neanche con il fatto di essere più o meno. O lo sei o non lo sei, mamma per esempio, no?
0: Esatto.
1: O papà.
0: E una cosa sono i diritti, cioè esatto, tutelare sempre il diritto e tutti i diritti che sono legati al lavoro. Una cosa è la libera scelta di un imprenditore, che lui sta bene solo quando lavora, è un problema suo secondo me.
1: E comunque Cristian, no, non prendiamo un euro di più, e ti dirò di più, che non facciamo manco il ponte, non facciamo manco il recupero, giorno 1 e giorno 2, noi siamo in onda però nel nostro spazio solito.
0: Ma questa Mary sembrerebbe una lamentela, e invece
1: no,
0: noi siamo come l'imprenditore che sta bene solo quando lavora.
1: No, a differenza dell'imprenditore, io avrei pagato per venire a Dogliani, perché mi piace venire a Dogliani. Io 2 anni che non ci sono stata, ho sofferto da morire, e tu lo sai.
0: Stai in campana per il prossimo anno, Mary, perché queste sono dichiarazioni forti.
1: Sono dichiarazioni forti. Anche voi avete sofferto che non c'ero io, perché non v'ho mangiato e non v'ho bevuto tutto quello che avevate dentro,
0: che avevate portato
1: dentro nelle cambuse, per quello. È perché loro, capito, mettono da parte per tutto l'anno le cose che poi io vengo e rastrello casa per casa o ristorante per ristorante.
0: So che hanno preso un paio di box con le cose che poi tu consumerai arrivando.
1: Esatto.

0: Michael McDonald, Sweet Freedom su Radio Capital in diretta da Dogliani. Attenzione, se prima eravamo due a ballare la prima, po' adesso sono rimasta sola. Ciao a tutti.
1: Sto facendo il bagno di folla.
0: Ah,

0: aspetta, con che... il tuo pubblico.
1: Ma perché la gente scappa?
0: No, guarda, perché hanno paura di essere chiamati. Vieni subito qua, perché ecco, stavamo chiacchierando fino a un secondo fa. Non ci si tira indietro nel momento del bisogno. Quando il gioco si fa duro, dici il tuo nome.
1: Claudia. Ciao,
0: da dove,
1: Claudia.
0: Da dove arrivate, Claudia?
1: Torino.
0: Però il tuo marito
1: è doglianese.
0: Okay. Qual è il programma che ascoltate con più attenzione della radio mondiale?
1: Il vostro.
0: Certo.
1: Che non si sa come si intitoli. Chi sei te?
0: È Fattore C come Claudia.
1: Ah, ecco, bravissima, no, gliel'hai ricordato, perché il vostro è stata una
2: assumermi per la terza C.
1: No, no, perché il vostro era una paraculata meravigliosa. Cioè,
0: no,
1: chi sei?
0: No, no, devo
1: era
0: dire che ha anche raccontato come fa ad ascoltarci l'orario, che per lei non è comodissimo.
1: E faglielo dire, scusa.
0: No, non lo vuole dire. Che meri, c'è anche della timidezza. Ragazzi,
1: della
0: voi da dove venite?
3: Genova.
0: Da Genova. E come ti chiami?
3: Alberto.
0: E che fai nella vita, Alberto? Facciamo come gli americani, lavoro, diamo un valore.
3: Lavoro volentierissimo.
1: Lavoro volentierissimo.
0: Che lavoro fai perché sia volentierissimo?
3: Lavoro. In pratica è magazziniere.
0: Fai il magazziniere e l'unica radio della tua vita è
3: Radio Capital.
1: Ma bravo!
0: No, io dico, si può andare alle spalle di una poverina che sta facendo l'inviata e dire l'unica radio della mia vita è Radio DJ?
4: Ma no, l'ho detto scherzando.
1: Allora, salutiamo,
4: c'è uno che è un burlone.
1: Un burlone.
0: Ha detto bene, perché è la nostra radio madre sorella, perché altrimenti se citavi un altro della concorrenza, qua scendeva Mari Cacciola dalla sua console e io non avrei voluto condividere con te quei 10 minuti. Da dove arrivate?
1: Torino.
0: Come vi chiamate?
5: Loredana.
0: Loredana e
5: Ciro.
0: Vedi come è arrivato il microfono? T'ha messo subito in disparte, Ciro. Succede così anche nella quotidianità.
5: Tutti i giorni.
6: La nostra radio preferita.
0: Siamo la vostra radio preferita.
7: Da quanti anni sono?
8: Stefania.
0: Da dove?
8: Da Merano.
0: Mi piace, Mary, devo dare la sensazione di tutto il popolo di Radio Capital che è arrivato.
1: No, volevo sapere da quanti anni erano sposati.
5: 36.
1: 36, ragazzi.
0: Bello, perché lui se l'è ricordato, ma lei no. E di solito spesso succede il contrario. Invece si vede che lui se ne è accorto di più che sono passato.
5: Mi ha addestrato.
0: Mi ha addestrato bene. Mi dica.
4: L'autografi, per favore.
0: Il mio libro, il prestigiosissimo Il destino dell'ortica, romanzo
1: di Flavia Cercato.
0: Sai che ho autografato cappellini, libri. Mary, avevi ragione che dovevo venire a Togliani. Togliani è il più grande, clamoroso bagno di folla degli ultimi 10 anni. Allora, qua c'è il capo gruppo di Radio Capital, il nostro Ugo detto Bruno.
1: No, è Bruno oramai, detto Ugo, esatto. oramai
0: come sta andando?
9: Benissimo, anche se ieri per arrivare è stato un delirio, 9 ore di macchina, autostrada chiusa, un disastro.
1: Adesso perché viene da Roma lui,
9: Io vengo da Roma.
1: Ed è a capo degli ultras veri, esatto, di Radio Capital da 30 anni,
9: da prima di Radio Capital.
1: Esatto,
9: da prima.
0: Potresti
9: di Radio
0: Capital. Potresti concludere con un bel ma ne valsa tantissimo la pena.
9: Non solo ne valsa tantissimo la pena, sono strafelice di essere qua e di avervi visto finalmente dal vivo.
0: Hai capito che carica? Io voglio sentire la tua voce. Come
1: sì, dai, su.
8: Roberta.
0: Io non posso neanche stare qua dove sei tu perché fischia tutto, innesca tutto.
1: E
0: però
1: l'hai detto
0: Roberta
1: in vivo.
0: Ci si è messa apposta perché ha sentito di non andare vicino alla cassa e ci si è piazzata sotto apposta, perché Roberta è una delle hooligan del Fattore C e sono stata molto felice di aver chiacchierato un po' con lei.
1: Che volevamo fare? Vuoi tornare?
0: No, torno da te. Sì,
1: no,
0: torno.
1: Grazie.
0: Siete bellissimi!
1: anche voi, dite, anche voi, due fighe spaziali, più che intelligenti siamo belle, diciamolo, perché l'intelligenza poi quando sei giovane, poi basta, poi arriva la bellezza. Una volta uno voleva passare.
0: Io sto a posto, Mary.
1: Stai a posto così?
0: Sì, sto a posto per i prossimi 10 anni.
1: Allora mandiamo una canzone, se tu sei a posto. Scusate se abbiamo solamente portato da casa un pezzone che secondo me, stando qui in religioso silenzio, possiamo anche cantare dentro di noi. La cura di Battiato. Del resto più che di tu non ti senti più, vero?
0: Io no, sì sento. Guarda che qua i potenti mezzi di Radio Capital possono tutto, Mary.
1: Guardavi strano. Ti protegge.

0: Material Lovers, Siena Spyro, prima Franco Battiato, La Cura, un pezzo anche lì, pezzone meraviglioso. Su Radio Capital, a Fattore C, un programma in special edition di sabato e di domenica.
1: Un programma in trasferta a Dogliani, dove c'è il festival della TV e della radio, la più bella del mondo mondiale.
0: Dei media, sì.
1: Dei media in generale.
0: Esatto. E noi possiamo dire che abbiamo anche degli ascoltatori proprio belli, belli, belli. Infatti subito, quando io ho detto, allora cerchiamo di dimenticarci sta cosa dell'intelligenza che a volte è sopravvalutata, dopo una certa età e siamo quanto siete strafighe e basta così, cioè simpatia, intelligenza, dopo una certa età, dopo che si è fatto quello che si doveva fare,
1: sì,
0: basta.
1: Non capisco mai, Mary, se quando tutti ti danno retta è perché tu abbia realmente ragione o perché si prendono paura, sai come si dice, ho preso paura.
0: Non lo so, tu questa cosa la vuoi smettere di dire che
1: sei molto autorevole,
0: carattere?
1: Mary, perché c'è differenza tra essere autoritari ed essere autorevoli. Tu sei molto autorevole. Arrivano messaggi di commento sul lavoro,
0: sì.
1: Abbiamo parlato anche mentre sono scesa giù, sì, a fare un giretto tra tutti gli avventori di Radio Capital che sono arrivati qui a Dogliani. C'era il commento a questa notizia del lavoro di,
0: certo,
1: questo super manager che ha detto, io lavoro 12 ore 7 giorni su 7, la settimana è fatta di 80 ore e ognuno ovviamente ha la sua opinione in merito, non solo che sia istigazione al burnout, ma che ci sia una differenza ovviamente a seconda del lavoro che fai. E parlavamo degli americani che, come,
0: sì,
1: seconda domanda ti chiedono tu che lavoro fai. E Ken scrive, in America si chiede del lavoro che fai non per determinare il valore delle persone da lì, ma per determinare il reddito delle persone, perché poi il valore arriva.
0: Tant'è vero che un altro ascoltatore infatti ci diceva, la terza domanda che ti fanno è quanto guadagni, che io trovo...
1: Ma la maleducazione.
0: Ma la volgarità di questa domanda, ma la volgarità. Senti, volgarità, possiamo andare un attimo in pubblicità?
1: Certamente.
0: Per rimanere... Così ci lanciamo sulla... Attenzione, ci lanciamo sulla folla!
1: Sì! Così, tanto per... così tipo i Maneskin.
2: Con Mary Cacciola e Flavia.

0: radio c'è sempre. C'è in tutte le canzoni. C'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital. Solo bella musica.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
4: Chiudi gli occhi, che note sono?
5: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
6: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
7: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
6: Un thriller emozionante.
8: Scordatelo, ho chiuso.
6: Con Leo Budol e il

0: Premio Oscar Dustin Hoffman.
1: Apri la cassaforte.
0: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema. Scopri gli orari su My Movies.
2: Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Riusciresti ad andare in bici, cucinare, cantare, vivere, così? Le persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e al tuo 5 per 1000. Fai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it.
3: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
4: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
5: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: 2 giugno 1946 nasce la Repubblica Italiana. A 80 anni dal referendum che cambiò la storia del paese, Ezio Mauro racconta in un libro i fatti e i personaggi che animarono quel giorno decisivo per la nostra democrazia. Addio alla corona di Ezio Mauro, in edicola con Repubblica.

0: di felicità.
1: In collaborazione con Radio Capital torna il Locus Festival, uno degli appuntamenti musicali più amati dell'estate. Dal 18 giugno al 2 settembre in Puglia arrivano concerti ed eventi speciali con grandi nomi della scena italiana e internazionale: David Byrne, John Legend, Subsonica, Scancanensi, Vinicio Capossela, Marcus Miller e tanti altri. Tra Bari, Loco Rotondo e location uniche, la musica prende forma. Scopri tutte le date su locusfestival.it e capital.it.
2: Quest'estate segui il suono che ti porta a Zagabria in Croazia. Zagreb Classic, musica classica, jazz, danza sotto le stelle. Dal 19 giugno al 3 luglio, in pieno centro città. E l'ingresso è libero. A Zagabria la musica è ovunque. Infozagreb.hr.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Quando ci sono i Duran Duran, che gli vuoi dire? È View to the Kill qui su Radio Capita, la Fattore C versione doglianese, dove, scusami se gli ascoltatori, quelli diciamo che ci seguono da un po' di tempo, e io saluto Claudia and husband e marito, perché ci hanno portato una bottiglia di vino bianco che immediatamente abbiamo aperto fresco e stiamo sorseggiando, e io sto sorseggiando, perché...
1: certo, allora io invece sto riprendendo, facendo sì. foto e video che posteremo sui nostri
0: sì,
1: profili
0: social.
1: Dove Instagram sono,
0: Instagram Flavia.cercato e... Mary Cacciola,
1: ma ne ho fatto uno, amici, che vede l'arrivo del VIP più VIP sì. di Radio Capital
2: sì. Sì.
1: si intitola VIP Approaching sì. e vestito come fosse gennaio, Paolo Mixo.
0: Sì,
2: ho sbagliato proprio abbigliamento, ma no, l'ho fatto apposta, chiaramente.
0: L'hai fatto apposta?
2: Sì, perché devo soffrire.
0: No, ma soprattutto un uomo della tua levatura non suda mai.
2: Esatto.
0: Diciamo.
2: È una volgarità sudare.
0: È una volgarità sì. sudare. Ah, beh.
1: Senti,
0: allora,
1: Paolo,
2: grazie a Dogliani, che è sempre un posto magico, meraviglioso. Nel mio Piemonte, Arvezze.
1: Sai che mentre ti guardavo arrivare, perché tu hai fatto proprio il tappeto rosso, cioè sei arrivato dal fondo piano piano verso la postazione di Radio Capital.
2: Era l'unico percorso che potessi fare.
1: Sì, sì, è il percorso principale, e si vedevano le persone che piano piano ti fermavano, quindi ci hai messo un pochino ad arrivare. Qual è la frase tipo quando l'ascoltatore di Radio Capital vede Mixo? Perché vedevo il tuo sorprenderti un pochino, non ti puoi sorprendere ormai, Paolo, scusa, sono 170 anni che sei a Radio Capital.
2: Che volgarità anche quella.
1: No, scusa, è la verità, è la spietata cronaca.
2: Mi dicono regolarmente come ti trovo bene, sembri ringiovanito, io consiglio sempre una visita oculistica.
1: No, ecco. È vero, sei sempre uguale,
2: sempre.
1: Immarcescibile anche nel look.
2: Sì.
1: Look, questo è, come si chiama, tartan?
2: Sì, è un tartan blu e nero.
0: Molto bello.
2: Potrebbe essere anche un po' travisato, vista la vittoria dell'Inter, però insomma.
0: Sì, ma non è per quello.
2: No,
0: assolutamente. Allora, oggi pomeriggio, a partire dalle
2: 16,
0: dalle 16:18 con Luca De Gennaro,
2: che stiamo
0: ovviamente
2: aspettando.
0: Secondo me sei arrivato un attimo presto, però è una mia idea.
2: Sono venuti a prendermi prestissimo, mi sono chiesto perché.
0: Anche questa, che
2: anche la mia beauty routine.
0: La mia beauty routine coreana.
1: Ne hai risentito la beauty routine?
2: Eh sì, perché richiede il suo tempo.
0: Vabbè. Grazie Mixo.
2: Grazie a voi, a dopo.
1: A dopo.

0: Radio Capital, la versione doglianese, diciamo, la versione di un sabato particolare, un sabato speciale, che ci dà la possibilità anche di incontrare amici che passano, che perché transitano. Hanno fatto magari, che transitano. Sai che questo signore, tra le altre cose, e gliel'ho già detto, è uno dei motivi, purtroppo è una delle colpe per l'Italia, se io faccio questo lavoro. Carlo Massarini.
1: È una grossa responsabilità, Carlo.
2: Buongiorno a tutti, mi carico responsabilità sulle spalle lungo la strada, sì.
0: Allora, ieri hai fatto, sei qui ovviamente perché ieri hai avuto, sì, un panel, ma...
1: Hai avuto un panel, spieghiamo magari per chi non lo sa.
2: Sembra un panino.
1: Esatto, che ci sono degli, si degli trattano incontri, degli argomenti, si chiamano panel con ospiti prestigiosi e con te si è parlato di video.
2: Funziona così fra di voi, cioè lei dice, tu spieghi?
0: Bravo. Dipende, ogni tanto si succede.
2: Ho capito.
1: Dipende, a volte si esprime
0: quando
1: in maniera esaustiva,
0: sì,
1: a volte quando
2: e
1: si emoziona
2: non intervieni, allora
1: mi va nel pallone, siccome io sono una donna fredda che non si emoziona, capito?
2: Poi allora, ieri abbiamo parlato di videoclip e di intelligenza artificiale.
0: Però,
2: due bei temi. Beh, cioè, no, nel senso, sono 50 anni di
0: in
2: storia,
0: mezzo, sì, praticamente. Sì. Tu, però, periodicamente poi ti inventi uno spettacolo e lo porti in giro. L'hai fatto con i Beatles.
2: È una bella esperienza. No, sai cos'è? È stato molto divertente perché alla mia età, che
0: a 40 anni
2: notevole,
0: per me
2: sì,
0: rimane 40
2: quasi
0: anni,
2: quasi raddoppiato. No, l'idea di andare in giro è una cosa di cui ho parlato tutta la vita, perché noi abbiamo parlato tutta la vita, no, di band che venivano, che andavano, eccetera. Ma non ho mai fatto l'esperienza con un gruppo di ragazzini, veloci, avevano 25, 20, 30 anni, insomma, così. L'idea del tour, di andare in giro, cambiare albergo ogni sera, trovare gli alberghi che non si aprono la notte, che stai fuori a bussare, cioè tutto quel mondo lì, viaggiare in macchina, il caldo, il
0: le
2: freddo,
0: ragazze che
2: cioè
0: vi si appiccicano addosso,
2: no, quello
0: no,
2: quello non ce l'hanno, no,
0: che strano,
2: quello non faceva parte del pacchetto, credo. E quindi ho fatto un'esperienza molto divertente. Adesso stiamo tornando.
0: E adesso lo stai facendo.
2: Adesso
0: di
2: sto
0: nuovo
2: facendo questo lavoro che è molto più grandioso, perché Beatles era poi alla fine una boy band, no?
1: I Beatles alla fine erano una boy band.
0: Se
1: lo
0: lui dice
1: solo,
0: che è solo
1: Carlo,
0: esatto,
2: beh, all'inizio
0: lui,
2: i Beatles erano una boy band. Allora, il pubblico dei Beatles e dei Rolling Stones era esattamente opposto, cioè tutte le ragazze andavano a vedere i Beatles e tutti i ragazzi andavano a vedere i Rolling Stones facendo possibilmente risse, picchiandosi con la polizia, eccetera. Questo era il 63-64 inglese, era questo. E no, invece adesso questo è uno spettacolone, insomma, 66 orchestrali, 30 di coro.
1: Fammi dire solo una cosa, appizzate le orecchie, ascoltatore, sì, di ascoltatori di Radio Capital, perché questo spettacolo tratta forse delle, ce ne sono due o tre band,
0: sì,
1: che competono nei
0: Capital,
1: vostri cuori.
0: Sì, nel mio cuore è il numero uno.
1: E Carlo Massarini ha deciso di
2: Genesis. Che sono state nel 72, 73, 74. Devo dire un po' finché se n'è andato Peter, poi ho un po' perso il contatto, però è stata veramente una delle band del cuore. In quel momento magnifico, in cui gli anni 70, in cui c'erano generi che saltavano fuori, no? Glam, sì, glam, prog, poi il punk, il reggae, il cioè, ma è stati veramente anni ricchissimi. E quindi portiamo in giro questo spettacolo con due ex, allora un ex Genesis che ha suonato alla fine, Nick Di Virgilio, batterista straordinario, sì, adesso suona con Steve Hackett, e poi c'è questo strano sosia di che si chiama Martin Levac, questo strano sosia di Phil Collins, che è uguale a tutto, in tutto e per tutto, cioè è uguale fisicamente, è uguale come voce, e ha chiaramente imparato anche tutti i movimenti, per cui è veramente è un po' come andare a vedere Seconds Out.
0: Beh,
2: vi ricordate quell'album dal vivo?
0: Beh,
2: adesso voglio dire, quelli erano gli originali, ma loro sono molto bravi, cioè è veramente uno spettacolone. 13,
0: grandi teatri
2: 13 all'Arcimbold di Milano,
0: esatto,
2: 16 a Roma,
1: di
2: alla
1: giugno
2: Cava,
1: stiamo parlando
2: giugno,
1: ovviamente,
2: quindi fra 15 giorni,
0: esatto,
2: e poi andiamo giù al sud, facciamo,
0: bravo,
2: Napoli, e facciamo San Pancrazio Salentino tra Brindisi e Lecce il 22, perché 20-21 è il weekend che sto al Medimex, e poi andiamo a Napoli il 25.
0: Proprio ieri dicevo, trasmettendo una canzone dei Genesis, dicevo, noi che nel 73 io avevo 3 anni, ma quanto è bello il fatto che qualcuno, tipo mio fratello poi, o un genitore, no? Ti avesse in qualche modo dato la possibilità di conoscere quel tipo di musica che hai talmente tanto apprezzato che addirittura è arrivato per te primo in classifica. In questo caso, secondo me, è veramente uno spettacolo da da portare, cioè proprio la famiglia, nel senso, perché anche i ragazzi di oggi sappiano dov'è, da dove arriva un certo tipo di musica, perché tanto poi è da tutto quel genere lì.
2: Mi ricordi un po' quello che diceva Peter Gabriel, no? Quando andavano a vedere i musical box sono una rendizione, una copia quasi perfetta dei, dei Genesis di Allon, maniacale, con le stesse posizioni dei microfoni, cioè i movimenti, le parole, tutto quanto, e diceva: ho portato i miei figli a vedere il musical box per fargli capire cosa faceva papà 40 anni prima.
1: Comunque, grazie. Ho capito perché ti sei illuminata così, vedendo Carlo Massarini. Chi altro ti ha detto tu come Peter Gabriel?
0: Io non ho fatto finta di nulla.
1: Non possiamo dare di più.
0: Grazie Carlo Massarini.
2: Grazie ragazze.
3: Radio Capital.

0: La Material Girl che è in me dice che si è fatta una certa.
1: Sì, Mary oggi hai fatto un bagno di folla che Madonna se lo sognava.
0: Veramente l'hai fatto te.
1: Se lo sognava ai tempi di Gloria, quelli in cui era Material Girl.
0: Sì, certamente. Allora, noi torniamo anche domani qui. Prima di andarcene, volevamo salutare, ovviamente, ringraziare tutte le persone che ovviamente come sempre lavorano affinché noi si possa andare in onda. Gianpiero Mastribieri per prima, poi a Roma c'è Umberto Mattia, Simone Girasole e Maurino Belgiaria qua, Jennifer Engelman che è in trasferta con noi, Stefania Giordani, Carlo Moggiani, troppi ce ne stanno, li salutiamo e li ringraziamo ovviamente tutti quanti. E noi torniamo domani alle 10.
1: E ascoltando tutte le persone che sono venute a Dogliani oggi, vi si è accesa una lampadina.
0: Venite a trovarci.
1: E riuscite a organizzarvi, noi domani siamo qui dalle 10 alle 12 in diretta, ma anche un po' prima, un po' dopo. Con noi Luca De Gennaro, Mixo, Edoardo.
0: Adesso arriva Betty Senatore, ma poi appunto alle 16 arrivano Mixo e De Gennaro.
1: Da Dogliani
0: alle 18 c'è il TG0, sempre edizione speciale. Grazie al Festival di Dogliani, grazie al Festival della TV, grazie a voi ragazzi. Ciao!

0: Let's go! Da Mediaworld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta Mediaworld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni negozi su Mediaworld.it. Mediaworld.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana gonfiabili assortiti per adulti e per bambini a 7,99€ e da giovedì kit rasatura Philips a 19,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
3: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
4: Ah, però!
5: Quando ti dicono che è misura.
4: Ah, però!
5: Barrette dolce senza, senza zuccheri aggiunti. E buone da non crederci. Misura, gustati il benessere.
6: In collaborazione con Radio Capital, Willy Peyote. Con l'uscita del nuovo album Anatomia di uno schianto prolungato, Willy Peyote torna a casa. E lo fa dal vivo, sul palco dei migliori club d'Italia. Willy Peyote Club Tour 2026.
7: Grazie, ma no, grazie.
6: Date biglietti su livenation.it.
7: Grazie, ma no, grazie.
6: Tutte le info su capital.it.
8: Ciao, sono Tabata.
9: Io Matteo.
10: E io Mirko.
8: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia.
10: Oggi siamo a Bosiso Panini con il dottor Molteni.
8: Cosa fate qui, dottore?
11: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
8: Perché lo fate?
11: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
8: Grazie.
10: Ora dove andiamo?
8: In un altro centro la nostra famiglia.
12: Ce ne sono 28 in Italia.
13: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. Lanostrafamiglia.it.
14: Inizio conto alla rovescia.
15: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
16: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
17: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
18: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmiau!
19: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
20: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla.
21: Tutto in totale silenzio.
20: Hisense, la tua casa, il tuo clima.
22: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
23: Io Kamik.
22: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
23: Ma è Kamik?
22: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
23: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
24: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
25: È mezzogiorno a Radio Capital. Una buona giornata da Chiara Iorio. Riaperto l'aeroporto di Monaco di Baviera dopo un'ora dalla chiusura. Non sono stati trovati droni, ha dichiarato la Polizia Federale dell'aeroporto. La chiusura temporanea ha avuto ripercussioni sulle operazioni di volo. Diversi voli sono stati dirottati a Stoccarda, Norimberga e Francoforte. L'Iran colpisce una base statunitense in Kuwait, danneggiato un sistema antidroni e feriti 5 soldati americani. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian ha detto che Teheran è pronta a raggiungere un accordo dignitoso per porre fine alla guerra e alle tensioni regionali, mentre il presidente Trump rinvia ancora l'ok all'intesa. Si indaga per atto doloso dopo l'incendio e i danni sulla linea ferroviaria del Brennero nel tratto veneto tra Peri e Dolcè. Ritardi dei treni in calo, per 2 ore sospesa la circolazione ed è scattato il blocco totale anche sull'autostrada del Brennero fino alle 19 per una manifestazione ambientalista in Austria. Arrestato anche

0: trovata morta a Bordighera in provincia di Imperia lo scorso febbraio. Il 42enne è accusato di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Stessa accusa anche per la madre, già in carcere, non più però per omicidio preterintenzionale. Arrestato un maestro in provincia di Brindisi per violenza sessuale aggravata nei confronti di alcune minorenni. L'indagine dopo che i genitori hanno denunciato possibili abusi. L'uomo è ai domiciliari, in passato aveva già subito sanzioni disciplinari. Lo sport, MotoGP al Mugello, record della pista per Bezzecchi in pole, avanti a Fernandez e Martin. Alle 15 la sprint race. E oggi tre gli italiani in campo al Roland Garros per un posto agli ottavi di finale. Ora in campo Cobolli contro lo statunitense Tien, poi nel pomeriggio tocca a Berrettini e ad Arnaldi. Alle 13, prossimo appuntamento con Capital News.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
2: La presenza dell'alta pressione garantisce una giornata decisamente soleggiata e tipicamente estiva sull'Italia. Nel corso del pomeriggio tuttavia sarà possibile la formazione di focolai temporaleschi, specialmente su Alpi, Prealpi e aree interne delle due isole maggiori. Tempo in genere stabile sui restanti settori. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
4: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
5: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
6: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Stappen Us Now, McFadden Whitehead, qui su Radio Capital. Buongiorno a tutti, anche a tutti quelli che ci stanno ascoltando, perché io lo so, ci sono stata, ricordo benissimo la piazza, sta a vedere che quest'anno la postazione è stata cambiata, la piazza, comunque la zona dove c'è il meraviglioso stand di Radio Capital, dove c'è la nostra postazione. Quindi buon ascolto anche a tutti quelli che si trovano lì. Ciao a tutti!
1: Ogni weekend dalle 12 alle 14 c'è Cose che capitano.
0: Esatto, è partito il programma che parla di spettacoli e devo dire che ce ne sono tanti, anche perché comincia l'estate, si esce di più, comincerà poi ufficialmente la stagione dei concerti dal vivo con Vasco Rossi. Lui è il primo, diciamo che per me è il battesimo, per me, per questo programma è il battesimo dei concerti dal vivo, quelli con grande pubblico e in grandi spazi. Anzi, già vi dico una cosa, siccome faremo come lo scorso anno, chiederemo ad alcuni di voi di recensire dei concerti dal vivo a cui avete assistito, prenotatevi da già da ora. Avete un biglietto per Vasco Rossi, avete un biglietto per Bruno Mars, insomma di questi concertoni, Cremonini, allora voi adesso ci scrivete, vi prenotate, così poi noi il giorno dopo vi chiameremo e ci racconterete a modo vostro qual è stata l'impressione che avete avuto da quel concerto. Il nostro WhatsApp è il 342 342 2190. Io maleducata finora non ho presentato nessuno, cioè proprio la peggio. Allora cominciamo da Agnese, la nostra giovane ragazza, l'ultima della Gen Z, che...
2: Buongiorno Betty.
0: Ecco, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Tutto bene?
2: Tutto bene, tu?
0: Noto una cosa, io sto bene, sì. Noto sì. Che nella tua età non si va al mare, cioè voi vi spalmate le creme protettive, cosa che insomma alla mia età, vietà, cioè fa bene, per carità, lo facciamo, però insomma c'è un po' più di ritrosia. E quindi siete tutte molto bianche, color del latte.
2: Sì, devo dire che io fino a qualche anno fa proprio odiavo andare al mare, nonostante io sia di origine di una città marittima.
0: Riccione.
2: Esatto.
0: Pensa un po'.
2: Ultimamente, negli ultimi anni, lo sto apprezzando di più, da 2 anni, proprio.
0: Da 2 anni, vabbè,
2: sì,
0: sa cambiare anche lei.
2: Però molte persone non, della mia età non ci vanno con piacere. Ecco.
0: Ah, non ci vanno proprio?
2: No.
0: Ecco, quindi non è solo per la protezione, ma proprio non ci vanno, vedi? Sta invecchiando la nostra Agnese, i 25 anni si sentono.
2: Parole crociate. All'ombra, sotto l'ombrellone.
0: Il libro.
2: Bagno
0: vabbè.
2: Dopo 3 ore. Sì, tutto.
0: Poi c'è Luca Ambrosini, alla nostra regia. Buongiorno Luca.
3: Buongiorno Betty.
0: Diventato invece come si chiama? Fascia verde. Dovrei uscire dallo studio dopo quello che ho detto. Perdonatemi, no. Perdonatevi voi che fate karate e che siete all'ascolto. Karatechi.
3: Sì.
0: Ok, ho detto almeno quello, ho detto bene.
2: Hai avuto il dubbio,
0: Meno male, va, meno male. Io invece saluto tutti i coristi, perché questa settimana abbiamo avuto il nostro concerto faticoso sotto la pioggia, però quando c'è la voglia di fare musica tutto si fa, questo è poco ma sicuro. Avremo ospite Zero Calcare, c'è una grande emozione in questo studio perché la nuova serie è pazzesca, come pazzesca è questa canzone. Ciao.

0: Fofies con Shout su Radio Capital. Ma che ne sanno, scrive Luca da Pistoia, che ne sanno i 2000, quello che sono state negli anni 80 le spiagge bianche, quelli di Rosignano, stai dicendo, Luca? No, ma in generale, insomma, quell'abbronzatura che noi ci procuravamo con le creme al cocco, con la birra, alle volte ho sentito dire, sbaglio, o addirittura con quella crema che inizia con la N e termina con la A, di solito ha una confezione blu, che in realtà non è una crema protettiva, ma noi ce la mettevamo, incoscienti, pazzi, no, devo dire, da non fare, ma perché volevamo abbronzarci di più. Poi abbiamo capito, insomma, ci hanno fatto grande insomma lavaggio del cervello e ci hanno insegnato a usarla mai, ma solo dopo la doccia, ma soprattutto a proteggerci prima. Però in quegli anni non esisteva, anzi, vi ricordate quelle specie di specchi a tre che si mettevano sotto il viso per incrementare i raggi del sole, la potenza dei raggi del sole sul viso, cioè la follia. E quindi noi siamo cresciuti in questo modo. I millennial giustamente sono cresciuti con l'uso cosciente del sole. Brava Agnese, tu hai sì visto? Che sei brava, brava.
1: Ma quindi non è solo nei film quegli specchi a tre.
0: No,
1: era brava, realtà.
0: Brava, brava Agnese, era la realtà. Io non l'ho mai avuto, ma quello che si vede nei film a metà degli anni 80, anche negli anni 70-60, perché sono cominciati a nascere in quel periodo, era la cruda e soprattutto piena di come dire, ustioni, ustionata realtà. Ecco, ascoltiamoci Eric Clapton a Radio Capital, Change the World.
2: If

0: Bene da sola, la nuova canzone di Birth qui su Radio Capital, che sarà una delle protagoniste del nostro Capital Live, ma poi vi spieghiamo meglio quello che succederà, ma intanto segnatevelo sull'agenda il prossimo 7 di giugno. Ecco, invece, visto che parlavamo di abbronzatura, di quelle abbronzature incoscienti da anni 80, ci è arrivato un messaggio di un nostro ascoltatore.
1: A proposito di specchio, negli anni 80 Renato Zero fece uscire un disco che si chiamava, mi sembra, Spiaggia, un vinile che includeva uno specchio di questi qua, era a tre, si metteva sotto il mento e aiutava a abbronzarsi.
0: Capito?
1: Gigi da Lecce.
0: Gigi, eravamo dei pazzi, però d'altronde si chiamava Spiaggia e ci stava pure, no? Adesso sarebbe vietato proprio per legge. Fra poco invece in diretta su Radio Capital abbiamo Zero Calcare, protagonista, ideatore, regista, voce anche di tutti i protagonisti o quasi della sua nuova serie Due Spicci.
2: Tutti i weekend dalle 12 alle 14 c'è Cose che Capital.
3: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
2: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e la musica di
3: Francesca Michielin, Maria Antonietta e Colombre e Paola Turci.
2: Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco.
3: Ci si vede lì.
2: Biglietti disponibili su Ticket One.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma è Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Fidenza Village, un'esperienza unica tra shopping, arte, ottimo cibo e servizi esclusivi. Aperto tutti i giorni con le migliori boutique a prezzi ridotti fino al 70%. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
7: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
8: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
7: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
9: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
10: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
11: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
12: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
13: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
14: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
15: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
16: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
15: Verificare condizioni in negozio.
17: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food. Stop that.
18: Siamo noi. Ci riconosciamo. ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
19: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
20: Radio Capital. Solo bella musica.

0: I Bee Gees, How Deep Is Your Love su Radio Capital. In questo studio c'è una presenza che però vi sveleremo alla fine, ma intanto sono contentissima di dare il benvenuto all'autore della serie Due Spicci su Netflix, che mi ha fatto fare binge watching, cosa che non facevo da non so quanti anni. Sto parlando di Zero Calcare, benvenuto!
1: Ciao, grazie mille.
0: Buongiorno, Michele, ti posso chiamare Michele, Zero. Come ti devo chiamare?
1: Bah, in tutti i modi, guarda.
0: Senti, questa serie, io ho fatto binge watching e devo essere sincera, avevo letto un'intervista che tu avevi rilasciato a Venerdì di Repubblica in cui si diceva che era una serie un po' cupa perché si affrontavano delle tematiche adulte ma anche insomma un po', non dico pericolose ma delicate. In realtà io l'ho trovata una serie, a parte che ti cattura perché diventa come un crime, no? E poi io ho trovato uno Zero più adulto. Quindi dai, non cupo. Quindi allora mi domando, per te essere adulti significa essere cupi?
1: Temo di sì, temo che lugubri e cupi per me è sinonimo di adulti.
0: Ah, ecco, sì. C'è niente da fare. Troppi impicci, troppe cose, dici?
1: Sì, comunque mi pare che tutti anche i guai, i problemi che si raccontano in questa serie qua mi sembrano cupi, perché mi sembrano cose che non si riescono più a risolvere semplicemente con l'amicizia, diciamo.
0: Questo è vero, e tu dai un grande valore all'amicizia, però da adulto cambia qualcosa secondo te nel rapporto con i tuoi amici, quelli su cui puoi contare?
1: Beh, secondo me diciamo che devi essere molto più, ti devi dedicare molto di più a coltivare quei rapporti là, nel senso che non c'è più la comitiva di pomeriggio in cui li incontri eccetera, cioè te la devi proprio cercare quella roba.
0: Esatto.
1: E se tu stai preso in mezzo a mille guai, capace che si sfibra.
0: Esatto, anche perché, non so se neanche nella vita reale, ma nella serie, uno dei tuoi amici, il secco, ha un figlio e quindi inevitabilmente gli orari, le cose cambiano per loro e quindi di conseguenza cambiano anche per noi. E ti è successo questo, di essere un po' rimasto, non dico escluso, però fuori dal giro, ecco.
1: Sì, hanno tutti figli ormai. Quindi,
0: ah sì?
1: Beh sì.
0: I suoi amici?
1: Ah. Hanno figliato quasi tutti.
0: No, oh,
1: tutti a dire, in paese in cui nessuno fa figli, porco due, tutti gli amici miei stanno a fare figli.
0: Ma non solo i tuoi, guarda, c'è stato il periodo anche mio. È normale secondo me, poi dopo li riconquisti, però c'è quel periodo lì.
1: Pensaci, proprio li perdo, non ci ammazzo.
0: No, però è vero, perché cambiano tutte le varie dinamiche. Loro poi alla fine si incontrano e parlano i pannolini, nottate,
1: certo,
0: svezzamento e te guardi lì e dici vabbè, non è proprio la stessa cosa effettivamente. Nella serie tu a un certo punto dici che non hai mai convissuto, ma sei stato innamorato? Cioè, sei...
1: Sì, certo, però è vero che non ho mai convissuto, nel senso che poi non... Per quanto innamorato ho sempre avuto una specie di asticella che non riuscivo a superare rispetto al condividere spazi in maniera per tanti giorni consecutivi. Quella roba per me è sempre stato un bloccone.
0: Ma lo sai che dicono che in realtà è la cura per avere un rapporto felice e duraturo per tutta la vita?
1: Beh, sì, pure io l'ho letto, qualcuno mi ha risposto anche, mi ha scritto questa roba, in realtà penso che sia una roba che ci diciamo noi sociopatici, però boh.
0: Oppure chi ha avuto delle forti delusioni e dice,
1: sì,
0: sai
1: forse,
0: che rimaniamo separati così almeno ci prendiamo il bello l'uno dell'altro, ecco. Comunque in questa serie, giusto per fare un riassunto, tu diventi socio di un locale e... dove apparentemente va tutto bene, fra l'altro lo apri con un tuo amico di quelli in equilibrio, di quelli che si trovano raramente nella realtà contemporanea, però si scopre che in realtà la situazione non è così in equilibrio come tutti immaginavamo e soprattutto come tu immaginavi. Si scoprono dei debiti buffi, come si dice, ma si dice solo a Roma buffi, scusa, perché poi mi è venuto il dubbio.
1: Beh, io lo dico come se fosse addirittura internazionale, però forse in effetti non lo è.
0: Ma come la serie, che secondo me si chiama Due Spicci.
1: Questo è stato complicato.
0: Lo so, vabbè, immagino le cose così. Insomma, si scoprono tutta una serie di problematiche che alla fine Zero deve risolvere, perché sei tu che vieni chiamato.

un po' dalla tua coscienza, un po' dal fatto che effettivamente lui è un grande amico, ad aiutarlo senza però dirlo alla sua moglie. Insomma, questo è. Poi non vi diciamo altro, perché sennò vi svegliamo tutto, però vi assicuro che è a rischio binge watching. Quindi

0: parola usare, proprio affettuosi, nel senso che mi scrivono persone anche condividendo delle esperienze loro in cui si sono riconosciuti, delle cose emotivamente anche molto intense, quindi effettivamente è una delle cose più carine che si possa fare.
1: È giusto, perché poi alla fine questo è l'obiettivo di una persona che scrive per se stesso anche, immagino, però anche per gli altri, per ottenere un riscontro dagli altri.
0: Sì, sì, sì. Poi diciamo che in generale, non lo so, se le persone in qualche modo hanno l'impressione che alcune cose le hanno fatte sentire un po' meno sole, penso che è la cosa, una delle cose più belle che si può fare quando si fa questo mestiere qua.
1: Vero, è vero, immagino, perché ti senti quasi un missionario, no? Un qualcosa che dice, ma io ho veramente questo potere? E ti assicuriamo che è così.
0: Diciamo, farei un passo indietro rispetto a questo. Diciamo che se uno è riuscito a sentirsi per qualche secondo meno solo, il potere mi pare eccessivo, però insomma è una cosa carina.
1: È una cosa carina, va bene. Zero Calcare in diretta su Radio Capital, torniamo dopo questa canzone.

0: Infatti, però è anche un lavoro che è una passione, quindi io non so quanto sia super lavoro, quanto sia in realtà mi piace, quindi non distingo il lavoro dal hobby.
1: È un po' tutte le cose, è vero in parte, nel senso che poi è la cosa che mi piace fare, però poi effettivamente è anche vero che non so stare senza farlo, nel senso che poi magari se ci sono dei periodi in cui penso oddio non ce la faccio più e devo staccare per forza eccetera, magari ho mezza giornata libera e nella seconda metà di quella mezza giornata sto ricominciando già a disegnare, perché poi è una roba che non so come, cioè mi tampona anche i buchi dentro probabilmente.
0: Ma ci vai mai in ferie? Cioè tipo prendi, molli tutto e vai, che ne so, una settimana al mare, una settimana in montagna forse?
1: No, è molto raro, è raro, è una roba che non so tanto capace a fare eccetera, però adesso per esempio l'idea di andare, che cazzo ne so, 3 giorni in un agriturismo in Toscana, una cosa del genere, mo mi sembra bellissima, per tanti anni mi sembrava l'orrore, cioè l'horror vacui, il fatto di andare, di rimanere tagliato fuori dalle cose che succedevano nel mio quartiere, mi sembrava proprio impensabile. Adesso sto facendo dei piccoli passi avanti.
0: Ok, ma invece tu sei ancora straight edge, cioè fai...
1: Sì.
0: No, spieghiamo.
1: Devo morire così ormai.
0: No, perché è una cosa seria, cioè è bellissima peraltro.
1: Sì, mo. Sì. Figuriamoci, gli straight edge, poi se no litighiamo con gli altri straight edge, quindi sì.
0: Spieghiamo cos'è.
1: È la branca bacchettona del punk, che non assume sostanze che creano dipendenza o alterano la coscienza, quindi di fatto si astiene dall'alcol, il tabacco, le droghe, eccetera.
0: Anche il caffè, no?
1: Beh, io nello specifico anche il caffè, alcuni sì, alcuni no.
0: Ah, okay.
1: Per dire Secco, il personaggio di Secco, il caffè lo beve ma non prende nessuna medicina. Quindi lui pure è straight edge.
0: Però il gelato.
1: Però il gelato,
0: vabbè,
1: esatto.
0: Ma
1: da
0: quella è un'altra
1: sì.
0: cosa. Vabbè. E scusa, però, quando ti ritrovi in una serata e arriva il momento in cui, magari adesso lo sanno, no? Però tipo, dai, brindiamo, che prendi, Michele? E tu gli dici no, io non bevo. Ma non ti guardano male?
1: Sì, ti guardano male, ti rompono il cazzo. A me mi siringavano la vodka con la siringa dentro al cartoncino del succo di frutta per cercare di farmi bere così. Mi hanno provato a mettere un imbuto in bocca. Quindi diciamo
0: no!
1: Che...
0: Sì. Ma questo è bullismo!
1: Certo.
0: Ma poi al contrario, scusami, stiamo meglio noi che non beviamo rispetto a quelli che bevono.
1: Cioè, guarda, non so se si può dire per radio, ma io devo dire che se io faccio un bilancio dei miei amici che si sono drogati come scimmie, stanno tutti meglio di me, quindi non lo so.
0: Vabbè, basta vedere Mick Jagger,
1: cioè, esatto,
0: senza andare tanto lontano, voglio dire, ora non entrando nella tua cerchia di amici, effettivamente forse questo è. Però da poco la tua vita forse è un po' cambiata, perché è entrato un nuovo personaggio, che poi in parte si vede anche nella serie di Netflix Due Spicci, anche se non è tuo, è di una tua ex, insomma, cotta da ragazzo, che è Ziggy, cioè nella vita si chiama Ziggy. Questo cane che tu hai preso, perché l'hai preso poi? Non era nei tuoi progetti?
1: Oddio, io cominciavo a stare in fissa col cane, nel senso la serie è stata fatta prima che io prendessi il cane e comunque è una serie piena di cani, perché evidentemente io cominciavo a smaniare su questa cosa e poi no, niente, c'è una persona che in realtà l'ha tenuto in stallo per un anno che l'aveva preso, perché sto cane se no andava al canile, però non lo poteva tenere evidentemente, quindi a un certo punto non sapeva più come fare e quindi in realtà ho ereditato questo canetto qua, che tutto sommato in realtà mi ha fatto fare dei grossi passi avanti anche dal punto di vista emotivo. Comunque convivere con un cane è già intanto convivere con qualcosa,
0: con qualcuno,
1: esatto,
0: è l'essere vivente, con
1: delle sue esigenze, un suo carattere, quindi comunque è stato già un grande passo avanti.
0: Dove dorme?
1: Allora, lui c'ha la camera del cane, mi rendo conto che in una città in piena emergenza abitativa è una bestemmia questa, ma io comunque ho una casa con una stanza che deve essere la stanza dei figli, i figli non ci sono stati, è la stanza del cane.
0: Per ora non ci sono stati,
1: sì,
0: intanto
1: sì.
0: C'è la stanza quindi piena di giochi, ma per te il cane è il tuo compagno, tuo figlio, un animale da compagnia? Perché alcuni li chiamano figlio.
1: Allora, non lo chiamo figlio, lo chiamo socio con poca indipendenza. Però sì, non saprei esattamente.
0: Mi sembra bravissimo, eh. Questo vi ho detto all'inizio, che c'era un qualcosa di diverso nell'aria, perché Ziggy dov'è seduto? Seduto sotto... Ah, si è proprio

0: corretta.
1: Perché avere un cane in uno studio, secondo me, rende l'atmosfera più pacata, più rilassata. La famosa pet therapy, non so se...
2: Ma a me mi ha salvato la vita.
1: Vedo?
2: Sì, sì, sì.
1: Perché ti ha portato anche a uscire, forse?
2: Comunque mi costringe
1: allora,
2: a dare
1: meno,
2: delle
1: dai,
2: priorità
1: Michele.
2: Diverse, cioè la mia comunità umana adesso sono i canari delle Bibbia, che comunque non sanno, cioè è tutto un altro mondo. Io prima frequentavo soltanto, cioè non frequentavo nessuno perché lavoro e basta, incontravo solo persone del lavoro. Quindi invece questa è proprio un'altra cosa.
1: Allora, dopo aver presentato anche Ziggy, vi invitiamo a vedere la nuova serie di Zero Calcare, Due Spicci, su Netflix. Grazie Michele per tutte le risate che ci hai fatto fare e per tutte le riflessioni che ci hai regalato. Veramente grazie.
2: Meno male, dai.
1: Grazie, ciao.
3: Questa è Radio Capital.

0: Non vi dico quanti messaggi sono arrivati per Zero Calcare di persone che lo amano, lo hanno amato, oppure non vedono l'ora di vedere questa nuova serie che ancora non sono riusciti a guardare. Vi dico, preparatevi una bella serata perché non riuscirete a staccarvi. Era Elton John, semmai ci fosse bisogno di disannunciarlo, con Your Song su Radio Capital.
1: Cose che Capital.
2: Domenica 7 giugno a Party Like DJ torna Capital Live.
3: Viene a festeggiare Radio Capital al Castello Sforzesco di Milano.
2: Capital Live, 30 anni di bella musica.
4: Sul palco con noi ci saranno Aria,
5: Birth, Angelica Bove,
6: Blu Vertigo,
7: Di Martino,
8: Alberto Fortis,
9: Santa Marea.
2: Capital Live.
10: Domenica 7 giugno a partire dalle 16
2: nel cortile delle armi del Castello Sforzesco.
11: L'ingresso

0: Vi aspettiamo per vivere insieme la musica di Radio Capital.
1: Dai, racconta.
2: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
1: Un altro malessere?
2: No, è tornata la candida.
1: Ma puoi provare Meclon Crema.
3: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Dane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Quest'estate segui il suono che ti porta a Zagabria in Croazia. Zagreb Classic, musica classica, jazz, danza sotto le stelle. Dal 19 giugno al 3 luglio, in pieno centro città. E l'ingresso è libero. A Zagabria la musica è ovunque. infozagreb.hr.
6: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
8: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
9: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
7: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte, sempre.
12: Termini e condizioni in negozio online.

0: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
1: 2 giugno 1946. 80 anni fa le donne andarono in massa alle urne per il referendum. Il primo voto universale che fu fondamentale per la scelta della nostra Repubblica. Per celebrare l'anniversario, un libro che ripercorre quegli eventi. Raccontando in chiave attuale la forza della nostra democrazia e della Costituzione, 80 anni dopo il referendum. Le donne della Repubblica è in regalo solo martedì 2 giugno, in edicola con Repubblica.
2: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia AI Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
3: Sono le 13 a Radio Capital. Una buona giornata da Chiara Iorio. Pestaggi ripetuti sulla bambina di 2 anni trovata morta a Bordighera in provincia di Imperia lo scorso febbraio. Così dice la procura di Imperia, arrestato anche il compagno della madre, Enzo Panizio.
4: Il 42enne è accusato di maltrattamenti con l'aggravante della morte della bimba. Stessa accusa ora rivolta alla madre in carcere già dal giorno del ritrovamento, ma inizialmente per omicidio preterintenzionale. Gli investigatori parlano di atti abominevoli sulla bambina. Pestaggi abituali, cadute procurate. Sul corpo c'erano lividi estesi anche da oggetti. La mamma disse che erano per una caduta dalle scale. Secondo la procura invece la bimba era già morta a casa di lui, poi è stata trasportata a casa di lei e l'ha chiamata al 118. Una messa in scena, dicono i PM, la versione smentita da video e tracce di sangue, oltre che dalle successive dichiarazioni delle due sorelline che pure vivevano con la madre e che ora sono in una struttura protetta.
3: L'Iran è pronto a un accordo dignitoso, così il presidente iraniano Pezeshkian in un colloquio telefonico con l'emiro del Qatar. Trump però continua a rinviare l'ok all'intesa. Feriti 5 militari statunitensi dopo l'attacco a una base americana in Kuwait da parte

0: di Teheran. E mentre proseguono i colloqui tra Israele e Libano, l'esercito di Tel Aviv ha ordinato l'evacuazione di 7 villaggi nel sud del Libano. Secondo l'UNICEF, in una settimana sono stati feriti o uccisi 77 bambini libanesi, 11 al giorno. Cristiano Giuntoli è il nuovo direttore sportivo dell'Atalanta, ad annunciarlo i nerazzurri. Giuntoli, ex Juventus, prende il posto di Tony D'Amico, che lascia dopo 5 anni. Oggi a Budapest la finale di Champions League PSG-Arsenal, fischio d'inizio alle 18. In campo il primo dei tre italiani a caccia degli ottavi al Roland Garros. Cobolli ha vinto il primo set 6-2 contro lo statunitense Tien. Nel pomeriggio tocca ad Arnaldi, mentre tra poco Berrettini sfida l'argentino Comesagna. Tutti gli aggiornamenti in Capital News alle 14.
1: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
2: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
3: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

Mamma mia, ma che meraviglia è Prince, When Doves Cry, fino all'ultima nota di questa canzone che magari non tutti conoscevano o si ricordavano, va detto anche così, e che adesso su Radio Capital avete avuto modo di ascoltare. Allora, buona giornata, buon sabato, caldo, no, però devo dire che nelle ultime 24 ore, almeno nella zona di Milano, dopo una pioggerellina di quelle leggere, no, proprio londinesi, c'erano dei chicchi di grandine grossi come limoni che scendevano giù. Per carità, dopo fresco, però ecco, in quelle tre ore, in cui fra l'altro mi sono anche capitata fuori, ero all'aperto, ho detto bene, ma non benissimo. Però insomma adesso la situazione è un po' migliorata. Non so quanti di voi sono al mare, sono bordo piscina, bordo lago, bordo fiume, tu bordo, sono sul bordo di qualcosa, speriamo non di un cornicione, ecco, ora che non mi sembra proprio il caso. Comunque 342 342 2190 è il nostro WhatsApp. Ascoltando Prince ho ripensato ovviamente alla sua scomparsa, che ha addolorato e addolora ancora i fan di tutto il mondo, come del resto è stata la scomparsa di Michael Jackson. Tante ombre, tante cose non chiare, tante cose che sono state dette, alcune forse solo per creare la notizia, complotti molti, non lo so, ci metto il punto interrogativo. Però è uscita su Sky, ma la potete vedere anche on demand su Now, The Michael Jackson Story, che è la docuserie definitiva su ovviamente Michael Jackson. In realtà è andata già in prima visione mercoledì 27 maggio, quindi per ora potete trovare solo la prima puntata, la seconda sarà proiettata, sarà trasmessa anzi su Sky Documentaries il 3 giugno e poi ovviamente sarà disponibile on demand su Sky ma anche su Now. E qui c'è stato un, diciamo, una ricerca, perché poi quando ci sono questi artisti la cosa importante che si deve fare è la ricerca del materiale, l'intervista al personaggio giusto, a quello che magari fino a questo momento non ha detto tutto oppure l'ha detto ma chissà come mai non è stato raccontato. E quindi tra i contributi dei personaggi che racconteranno un po' quello che è stato Michael Jackson e soprattutto le sue ultime ore, c'è la sorella Latoya, che era presente anche nel film famoso Michael, di cui si è tanto parlato. Poi c'è anche Dionne Warwick, il manager, la guardia del corpo che tanto ha avuto potere e anche affettivo, devo dire, nella sua vita, e poi l'avvocato di famiglia. Quindi insomma diciamo che ci sono tutte quelle figure che servono per dire una cosa ma anche per capire se effettivamente quell'ipotesi, cioè che sia stato ucciso, che non è vero che si è tolto la vita e tutte quelle cose che sono girate, sia vera, cose che magari nel film non sono state approfondite, ma secondo me non per questo il film è meno bello. È stata fatta una scelta, ecco, io l'ho trovato bellissimo Michael e quindi non mi vergogno a dirlo. Ora poi mi aspettano che mi regano la macchina, che vedevo di...

0: Becky, ciao, sono Alessandra, sono pienamente d'accordo con te. Michael mi ha emozionato tantissimo al cinema, aspetterò la seconda parte il prossimo anno. Il nipote eccellente nell'interpretazione e poi la sua storia molto coinvolgente.
1: Esatto.
0: Bacio.
1: Grazie, grazie, è vero, anche perché secondo me è la musica che lì ti dà tutto il carico emotivo poi della sua storia, nonostante la storia non sia perfetta, ci siano delle mancanze, come per esempio Janet diceva, possibile che non ci sia Janet, perché lei non ha voluto essere proprio chiamata in causa, infatti suona strano che fra tutti i fratelli e le sorelle presenti a un certo punto, cioè, manca lei, e non è che sia una mancanza da poco, cioè lo noti che lei effettivamente non c'è. Non so se sarà proprio il prossimo anno quello in cui vedremo questo sequel, cioè si intuisce dalla fine di Michael che ci dovrebbe essere, però per il momento ancora non è stata data una data, ecco, fatemi dire così. Poi abbiamo un altro vocale, visto che parlavamo di gente un po' così sul bordo piscina, non proprio sul bordo di una piscina sta il nostro ascoltatore.
2: Buongiorno Carabetti,
1: ciao.
2: Io sono a bordo dell'autobus, ma va bene così, almeno mi fate compagnia. Ciao Paolone da Vigevano.
1: Paolone, buon viaggio, è sicuramente fresco perché l'aria condizionata in quei posti raggiunge delle vette da piumino, ecco, come per esempio in questo momento sono io che ho indossato la maglietta, la camicia in realtà di Agnese, che a me sta come un vestito.
3: No, hai visto?
1: No, una roba, perché in questo studio sento un po' freddino, io probabilmente ho la temperatura di un rettile. Comunque mettiamo insieme invece adesso una cosa anche divertente, cioè è molto divertente se si pensa soprattutto al cinema, la moda, ma anche alle ricerche su Google, perché è uscito in piena primavera Il Diavolo Veste Prada 2, dove c'è stato un colore che, grazie ovviamente alla meravigliosa interpretazione di Meryl Streep, è, diciamo, venuto fuori. Poi magari noi lo chiamavamo azzurrino.

blu scarno, un celestino, ma il vero nome era Ceruleo. Bene, sappiate che in occasione dell'uscita del Diavolo Veste Prada 2 c'è stato un boom di ricerche su Google di ceruleo, ma di qualsiasi abbigliamento che avesse a che fare con questo colore, dal cardigan alla maglietta, alla giacca militare, che non oso immaginare come possa essere, fra l'altro colore che secondo me sta bene a poche persone, forse solo Anne Hathaway proprio sul set del film. Ma insieme a questo colore, e qui si apre un'altra parentesi che non c'entra niente col cinema, c'è il vestito da matrimonio verde. Ora, io sono rimasta un po' sorpresa, ero rimasta al rosso, un po' antica, mi rendo conto, però pare che dal 2022 stia sempre più prendendo piede il vestito da matrimonio verde. Quindi bianco, ma bianco ormai annoia, rosso trash forse, ma il verde è il nuovo trend. Me lo confermate, ascoltatori che siete qui su Radio Capital?

0: Harry Styles con American Girls, quel gran figo di Harry Styles, si può dire, allora, è bravo, fa delle belle canzoni, comunque canzoni piacevoli, poi è proprio un gran figo, come il verde. Ragazzi, allora, il trend di Google ha assolutamente ragione, perché questo verde da sposa sta spopolando, si vede che io non vado da un po' ai matrimoni, sentiamo alcuni vocali, tipo Paolo.
1: Ciao Betty. Ricordiamoci che il vestito bianco l'ha introdotto la regina Vittoria, perché prima i colori erano ammessi tutti al matrimonio, anche perché la gente non si comprava un abito dedicato solo per quello, usava un abito buono ma che usava tutti i giorni.
0: Paolo, grazie, devo ripassare la storia, si vede che, correggo quello di prima, non vado più a matrimoni ormai proprio da decenni. Celestina, ecco.
2: Buongiorno Betty.
0: Buongiorno.
2: Senti, io matrimonio no, ma come testimone di un matrimonio più di 30 anni fa, quasi 40, ero vestita tutta di verde.
0: Bello.
2: Ciao, baci.
0: Vabbè, però come no damigella ma testimone lo trovo molto bene. Devo dire una cosa, che Paola si è sposata nel 2010 con un abito verde bosco e il marito, che come sempre temeva, teme credo ancora al presente, le sue ventate artistiche, al mio amore non avrò un abito bianco in grassa fra l'altro, rispose, non ti presenterai al comune con l'abito verde cassonetto. Guarda, verde cassonetto non c'ero mai arrivata e aveva ragione, però ero bellissima. Brava Paola, brava. E poi c'è Valentina di Catania che si sposerà a ottobre proprio con un vestito verde di cui ci ha mandato la foto, è bellissimo. Rivedo il mio concetto di non vedere un abito verde perfetto come il matrimonio, perché è il suo colore preferito ed è quello in cui si sente a suo agio, che poi è la cosa principale. Fra poco invece ci occupiamo di un nuovo programma, cioè di una nuova stagione, di un programma che si chiama Comedy Central e che avrà come protagonista Yoko Yamada.
3: Cose che Capital. Con questa fai colazione. Con loro hai una visione diversa delle cose.
4: Ci scrivono che il boom delle vendite dei romanzi di Montalbano è dovuto al fatto che le fiction finiscono così tardi che per sapere chi è il colpevole bisogna andare a leggere il libro.
5: Non è una brutta idea. Poi Andrea, in realtà sappiamo che non è così.
4: Ve lo ricordate quando io e Lucatella eravamo giovani? Il lunedì sera c'era la sigla di Lucio Dalla e il film del lunedì sera che iniziava in modo puntualissimo.
3: Bravissimo. The Breakfast Club. Andrea Lucatello, Riccardo Quadrano e Imma Baccelliere. Dal lunedì al venerdì alle 7. Radio Capital. Solo bella musica.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrre

0: Direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
3: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
4: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il secondo libro dei robot, in edicola con Repubblica.
5: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
6: Ciao, sono Tabata.
7: Io Matteo.
8: E io Mirko.
6: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia.
8: Oggi siamo a Como con la dottoressa Nicoli.
6: Cosa fate qui, dottoressa?
9: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
6: Perché lo fate?
9: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
6: Grazie.
8: Ora dove andiamo?
6: In un altro centro la nostra famiglia.
10: Ce ne sono 28 in Italia.
11: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. La nostra famiglia.it.
12: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2 per 100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
14: contabilizzare le fatture? Fatto.
15: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
16: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
17: Io Kamik.
16: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
17: Ma Kamik?
16: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
17: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
18: Ci sentiamo, eh?
17: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
19: Radio Capital. Solo bella musica.

0: ripete tantissime volte, quasi straziato, tipo ma chiamami, chiamami, veramente chiamami. Questo è un po' il senso dell'ultima parte di questa canzone meravigliosa di Bill Withers, Lean on Me, su Radio Capital in Cose che Capital. Allora, è già partita, ma in realtà è disponibile, la potete rivedere su Sky, in streaming su Now e domenica anche su Paramount, la nuova stagione di Comedy Central. Siamo arrivati alla 9ª stagione e protagonista della prima puntata è stata, ma per alcuni è, perché ancora la devono vedere su Paramount, la nostra ospite, Yoko Yamada. Ciao Yoko e ben arrivata su Radio Capital.
1: Ciao Betty, grazie mille, ciao anche a tutte le persone che ci stanno ascoltando.
0: Ah, che precisa che sei, Yoko. Senti, io una cosa che mi ha stupito della tua vita, che sei metà bresciana, qui metà italiana, bresciana però, esatto, per essere precisi, e metà giapponese, è che in realtà tu non parlavi giapponese, ti sei dovuta iscrivere all'università di lingue orientali a Venezia. Giusto.
1: Esatto, ma tuttora Betty non lo parlo perché no. La laurea è stata 11 anni fa e purtroppo è una lingua che se non alleni la perdi e io non ho più, sai, scritto, letto, certo. Poi sei, è pieno di caratteri infiniti, per cui
0: comprensibili per noi altri. Ecco, sì. Ma in famiglia non te l'hanno insegnato, quindi? Cioè...
1: No, perché mio padre praticamente in famiglia parla italiano, anche con mia madre, lei non ha imparato il giapponese e lui, accidenti, non ha avuto la costanza di parlarci, sì, a me e ai miei fratelli in giapponese. Ma pensa che io, sì, da dove gli avevo detto: papà, adesso ci parli solo in giapponese.
0: Bravo.
1: E sì, magari lui iniziava a dirci qualche frase e io dicevo non ho capito e quindi traduceva, e poi non è uno che ha proprio una pazienza gigante mio padre, per cui
0: e niente,
1: è andata così.
0: Peccato veramente, sì, perché ti saresti trovata un tesoro fra le mani, però in realtà il tesoro l'hai trovato uguale perché hai trovato la stand-up comedy. Quando è nato questo momento in cui hai capito che potevi anche vincere? Non so se c'era un alone di timidezza in te, diciamo che c'è un po' in tutti.

0: no? Però poi si squarcia.
1: Vero, allora è nato io direi fine 2018, quando vedo dal vivo Luca Ravenna, cioè io frequentavo un teatro a Venezia, ma guardavo la Commedia dell'Arte, guardavo il Goldoni, no? Finché c'è un

0: Esatto, ognuno possa dire ai 5, 6, 7 minuti, non mi ricordo quanti di preciso, e ho portato ecco un pezzo appunto su chi ero, ho pensato partiamo dalle basi, Yoko Yamada, un nome particolare, occhio un po' mandorla, poi apro la bocca, una cadenza metà bresciana, metà veneta, quindi partiamo da questo, chi sono, da dove vengo, e imitando mio padre, insomma, ho fatto ridere con quel pezzo lì, allora sono andata avanti a scrivere altri pezzi, eccetera, eccetera.
1: Forse è stato un bene che tuo padre non ti abbia insegnato il giapponese, magari perdevi tutti questi accenti meravigliosi che ti hanno reso particolare. Senti, sei stata famosa, è diventato viralissimo il video in cui tu hai fatto coming out, però c'è un'altra cosa che hai condiviso e che ti ha fatto molto piacere condividere con tutti gli spettatori, i tuoi follower, che ha fatto anche molto ridere.
0: Ma parli dei pezzi dove magari racconto sì. Che i giapponesi non sanno dire di no?
1: Ecco, mi riferivo a quello. È okay. Una cosa però strana, cioè per noi, per me, per esempio, che ho sensi di colpa. Io a un certo punto non chiederei più niente, per paura che, capito, non dicendomi di no diventa un'agonia, insomma.
0: Esatto.
1: Sbaglio.
0: Ma infatti non è semplicissimo, che poi in realtà... Sai, lo facciamo anche noi quando non vuoi proprio dire no ad un invito, inizi a dire dai, vediamo, ci sentiamo, e poi si capisce se non c'hai voglia o... Però ecco lì proprio non dicono proprio la parola, dicono quest'altra che è un giro di parole, dove in effetti però capisce, l'interlocutore lo capisce.
1: Che non
0: mi
1: vuole venire.
0: Esatto, però mi farei dire però che la parola non venga detta.
1: Mai, no non si dice, la parola no non esiste nel vocabolario giapponese.
0: Eccetto quando magari mi dai una cosa, io ti ringrazio e allora lì puoi dirlo no, non ringraziarmi, ci mancherebbe, quindi sempre nel contesto di super gentilezza e cordialità.
1: È vero. È vero. Beh, comunque da una parte bene recuperarla, però ogni tanto un no fa bene, dobbiamo imparare anche a dirlo.
0: Vero.
1: Allora, grazie Yoko Yamada. Per quelli che non t'hanno visto nella puntata di venerdì, sappiate che domani la potete rivedere, disponibile su Paramount, la nona stagione di Comedy Central, che avrà tantissimi ospiti, fra cui Alice Mangione, poi Scintilla, Federico Basso, Angelo Pisani. Grazie quindi per essere stata con noi, Yoko. Buona giornata.
0: Grazie a te, a prestissimo. Ciao.
2: Radio Capital.

perdono, stavo effettivamente pensando alla prima volta che ho intervistato Tiziano Ferro, ecco perché ero un po' distratta, qui su Radio Capital. No, in realtà non era su Radio Capital che l'ho intervistato, lui si presentò venendo tranquillamente con il treno da Latina, poi la metro, e venne negli studi di Radio 2 dove ai tempi lavoravo, e sono passati 25 anni da questo ed è una cosa molto bella tutto quello che lui ha fatto nel frattempo. Clelia mi chiede se gli ospiti che intervisto sanno in anticipo le domande. No, perché non sono dei politici e quindi come tali rispondono in base a quello ovviamente di cui stiamo parlando. È una chiacchierata. Grazie comunque per questa domanda. Ascoltiamoci Santana, perché a Radio Capital c'è Corazón Espinado. Olé.

0: Whitney, cara Whitney, saving all my love for you. Allora, fra pochissimo c'è Fabio Arbois e poi ritorneranno le dirette da Dogliani con il Dege e Mixo dalle 16 e poi alle 18 una versione sabato, diciamo quasi prefestiva del TG0 con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone, ovviamente in diretta da Dogliani. Io vi ritrovo domani a mezzogiorno qui su Radio Capital. Sipario!
1: Cose che Capital.
2: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.

0: mappa di felicità.
1: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
2: Il caldo ti rallenta.

0: Satezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
1: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5 per 1000.ail.it.
2: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
3: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
4: RS Productions e My Movies presentano.
5: Arriveranno opere da mezza Italia e tu ne sarai l'unico responsabile.
6: Dargan, voi siete sicuro che lui sia l'uomo giusto per la nostra operazione?
5: Allora, Rotondi, sarai all'altezza dell'operazione salvataggio?
7: Questo è il segreto. La vera arte vale per sempre.
8: Adesso sei solo Pasquale.
4: I colori della tempesta, dal 21 maggio al cinema. Scopri le sale e gli orari su mymovies.it.
9: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
10: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
11: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
12: Su DAZN hai il meglio dello sport. Guarda il Roland Garros sui canali Eurosport disponibili su DAZN e molto altro. Attiva DAZN Sports a €7,99 per il primo mese. Vai su DAZN.com.
13: Le notizie alle 14. Buon pomeriggio da Chiara Iorio. Apriamo con la cronaca. Un 14enne è morto dopo essersi tuffato in un torrente a Rivalta di Reggio Emilia. Il giovane era con un gruppo di amici quando si è tuffato e non è riemerso. Morto un alpinista in Val d'Aosta, è precipitato sulla parete nord del Gran Paradiso. Illesi due compagni di cordata. Ha subito atti abominevoli la bimba di 2 anni morta lo scorso febbraio a Bordighera. Lo rivela la procura di Imperia. Scoperte immagini delle violenze e dei pestaggi subiti dalla vittima nel cellulare del compagno della madre, arrestato per maltrattamenti. Già in carcere la madre della bimba. Ancora disagi sulla linea ferroviaria del Brennero dopo la sospensione di 2 ore della circolazione dei treni. Ritardi in calo, si indaga per atto doloso dopo l'incendio a 2 centraline elettriche nel tratto tra Peri e Dolcè. Il rogo a poche ore dalla manifestazione ambientalista che ha portato al blocco totale dell'autostrada del Brennero. Attacchi reciproci tra Russia e Ucraina. Mosca denuncia raid su scali militari e su impianti energetici. Kiev riferisce di attacchi su Zaporizhzhia, una vittima. Lo sport, tra un'ora al via la sprint race del MotoGP del Mugello in pole Bezzecchi davanti a Fernandez e Martin. Il tennis, Flavio Cobolli è agli ottavi del Roland Garros, battuto lo statunitense Tien in 3 set 6-2, 6-2, 6-3. Ora in campo Berrettini contro l'argentino Comesagna, poi tocca ad Arnaldi. Alle 15 torna Capital News.
14: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
15: La presenza dell'alta pressione garantisce una giornata decisamente soleggiata e tipicamente estiva sull'Italia. Nel corso del pomeriggio tuttavia sarà possibile la formazione di focolai temporaleschi, specialmente su Alpi, Prealpi e aree interne delle 2 isole maggiori. Tempo in genere stabile sui restanti settori. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico.

0: Jazz, danza sotto le stelle. Dal 19 giugno al 3 luglio, in pieno centro città. E l'ingresso è libero. A Zagabria la musica è ovunque. infozagreb.hr.
1: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia iNano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
2: Solo da ogni euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in quattro colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Ogni euro batte forte, sempre.
3: Termini e condizioni in negozio online.

0: sei decenni di grande musica.
1: Le cose che abbiamo in comune sono 4850.
0: Capital Hall of Fame.
2: Le 14:04 e Radio Capital da 30 anni è la casa della sola bella musica. E quindi eccoci qui anche in questo weekend con la Capital Hall of Fame. Insieme fino alle 4, Daniele in regia e Fabio rubo il microfono con voi. Mi raccomando, non cambiate radio, perché poi alle 4 ci sposteremo a Dogliani, staremo lì fino alle 8 di questa sera. Prima con Capital Records, ma con i protagonisti della settimana, cioè con Mix e Luca De Gennari, a seguire una puntata speciale del TG0 con Dori Zaccone e il direttore Edoardo Buffoni, proprio in diretta da Dogliani. Quindi fate un salto da quelle parti. Oggi tanto la giornata è bella, c'è un bel sole, tanti appuntamenti, tanti panel da vedere, da ascoltare, e soprattutto andate a trovare i nostri amici di Radio Capital, mi raccomando. Magari ci scappa anche un cappellino, chissà, potrebbe anche essere. Allora, noi nella Hall of Fame mettiamo insieme il meglio degli ultimi sei decenni di grande musica partendo dagli anni 60, e lo facciamo oggi partendo dalla regina del soul, lei, la grandissima Aretha Franklin, che riascoltiamo con questa canzone che si intitola Respect.

Un viaggio, quello di oggi, cominciato con Respect nella versione di Aretha Franklin 1967, poi la nostra macchina del tempo, la Capitol Hall of Fame, ci ha portato negli anni 70 con George Harrison, Give Me Love, Give Me Peace on Earth. Perché? Perché quell'album, il 30 maggio del 73, Living in the Material World, veniva pubblicato, era il secondo album post Beatles per quanto riguarda George Harrison, disco che raggiunse la vetta della classifica americana, così come il singolo che era quello che abbiamo sentito, cioè Give Me Love, Give Me Peace on Earth, che va detto tutto perché c'è anche il titolo tra parentesi, che quindi è fondamentale e va ricordato, ok? Tra l'altro le royalty di questa canzone e anche di altre presenti su quell'album, nell'album che ripeto si chiama Living in the Material World, vanno da sempre a una fondazione di beneficenza che è la Material World, fondata dallo stesso Harrison. Quindi anche oggi, comprando il disco, le royalty legate a quelle canzoni, che vengono suddivise quando si vende un disco, non è che vanno tutte quante la stessa canzone, vengono date a questa fondazione creata da George Harrison, la Material World. Invece poi abbiamo sentito per gli anni 80 Francesco De Gregori, lasciamo perdere, si è parlato molto di lui in settimana, ma io mi ricordo che questa canzone la sentivamo spesso nel 1994. Questa era la leva calcistica della classe 68, dopo i rigori sbagliati nella finale con il Brasile, US 94. Insomma, questa canzone è stata ascoltata più volte, anche in sottofondo ai video con Baggio che sbagliava il rigore, cioè può capitare, cioè sembra facile stare lì dagli 11 metri e calciare e tirare dentro, non è così facile, provateci una volta, perché la porta sembra vicina ma non è così vicina. Va bene, la prossima canzone ci porta negli anni 90, 1999, su Radio Capital, Natural Blues, lui e Moby.

0: Su Radio Capital, Jay-Z e Alicia Keys dal 2009 con Empire State of Mind. Questo invece era Rafael Gualazzi, l'anno 2016, la canzone L'estate di John Wayne.
1: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
2: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e la musica di
1: Francesca Michielin, Maria Antonietta e Colombre e Paola Turci.
2: Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco.
1: Ci si vede lì.
2: Biglietti disponibili su Ticket One.
3: Fidenza Village, un'esperienza unica tra shopping, arte, ottimo cibo e servizi esclusivi. Aperto tutti i giorni con le migliori boutique a prezzi ridotti fino al 70%. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
4: Quando assaggi un biscotto ripieno al cioccolato fondente. Buono, veramente.
5: Quando ti dicono che è misura.
4: Veramente?
5: Biscotti Fibrextra, ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
6: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
7: Ma perché lo fai?
8: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
6: Perché non lo fai?
9: Chiudi gli occhi, che note sono?
10: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
11: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
12: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
11: Un thriller emozionante.
12: Scordatelo, ho chiuso.
11: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
12: Apri la cassaforte.
11: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema. Scopri gli orari su My Movies.
13: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
14: Giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
15: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
16: Colombo non ha scoperto l'America. Il sole non è giallo. Napoleone non era basso.
17: Sì, ma perché questo tono dark?
18: Perché il podcast True Crime funziona sempre, Emi, fidati.
17: Però posso almeno dire che ogni giorno raccontiamo storie assurde e falsi miti?
18: No, ne fai fare alla voce.
16: Miti da sfatare, di Emilio Silvestri e Francesco Martinelli. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Sempre che non succeda nulla ai conduttori.
18: Ce l'ha con te.
16: Una produzione One Podcast.
19: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: In collaborazione con Radio Capital, torna il Locus Festival, uno degli appuntamenti musicali più amati dell'estate. Dal 18 giugno al 2 settembre, in Puglia arrivano concerti ed eventi speciali con grandi nomi della scena italiana e internazionale. David Byrne, John Legend, Subsonica, Scancanensi, Vinicio Capossela, Marcus Miller e tanti altri. Tra bari, loco rotondo e location uniche, la musica prende forma. Scopri tutte le date su locusfestival.it e capital.it.
20: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
2: Su Radio Capi.

0: Meglio degli ultimi sei decenni di musica.
1: Le 14:33 minuti, intanto volevo mandare un grande saluto a Giuseppe da Roma, suppongo, che ci ricorda, oggi è l'anniversario della morte, no, veramente, sì è vero, 30 maggio 1994, la scomparsa di Agostino Di Bartolomei, dice la canzone di Gregori è proprio stata scritta prendendo come soggetto Agostino. Vicino a casa mia, Valle Aurelia qui a Roma, c'è un fantastico murales dedicato ad Agostino Di Bartolomei, che per fortuna non è stato toccato. Perché quelle sono cose che non vanno toccate, vanno fatti e lasciati lì dove stanno. Quindi, se non l'hai visto, Giuseppe, facci un salto vicino ad Aura, dove c'è il centro commerciale, c'è questo bel murales. L'altro Giuseppe da salutare invece è di Napoli e ci ascolta spesso e volentieri ed è un grande fan della bella musica, e questa è Radio Capital, solo bella musica. Adesso gli anni 60 nella Hall of Fame con il 1968, se non cado prima, Doors, Hello, I Love You.

sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Capital Hall of Fame.

Never Let You Down, David Bowie su Radio Capital, una delle tante canzoni che facevano parte della set list del tour che il 30 maggio 1987 prese il via il Glass Spider Tour dallo stadio Feyenoord di Rotterdam in Olanda. Doppia data per quanto riguarda quella location, perché fece sia il 30 che il 31, ma soprattutto qualcuno dirà: e no, ma guarda che era partito prima il tour. Sì, era partito a marzo, ma era un promotional press show che aveva fatto già una parte dell'Europa. Questo era il tour vero e proprio, quello che passò anche dall'Italia, perché passò il 9 giugno da Firenze, poi il 10 a Milano e a Roma due date, 15 e 16 giugno. Mi raccontano, io non c'ero, mia moglie sì, che quella sera lì hanno sparato i fumogeni, perché c'era gente che non aveva biglietto e voleva entrare, quindi casino pazzesco, lui che si è scusato con il pubblico, le lacrime, perché insomma il fumogeno non è che ti fa lacrimare ovviamente. Lui ha continuato il concerto imperterrito e ha fatto tutte le canzoni, compresa questa Never Let Me Down che abbiamo appena sentito, che è una set list pazzesco.

andato a curiosare, sono andato a vedere che poi aveva chiuso, chiudeva con quattro canzoni pazzesche: Time, Blue Jean, I Wanna Be Your Dog, che era una cover, e poi Modern Love. Insomma, cioè, salutare il pubblico così, secondo me, cioè, non ha veramente prezzo. Comunque, se l'avete visto David Bowie nella vostra vita, bene, altrimenti non ci sarà più possibilità di farlo. Io l'ho visto una volta solo dal vivo negli studi Rai di Adriano Celentano, incrociato mentre passava, e ho visto i due occhi di colori diversi e sono rimasto fermo, scioccato. Mi sono detto hi David, punto. Non ho avuto la forza di nient'altro, ma proprio niente. Prima di David Bowie nella Hall of Fame su Radio Capital, anche i Police riascoltati con quello che fu il loro primo singolo, la canzone intitolata Roxanne. Siete pronti? Sì, perché adesso arriva Zucchero, che poi farà un sacco di concerti in giro per l'Italia. Cercate le date ovviamente sui suoi social, le troverete tranquillamente. Intanto noi riascoltiamo 1998, questa canzone si intitola Blue.

0: Falling in the Deep, Adele dal 2010, prima di lei anche gli Oasis di Lyle, tra poco vi parlo di loro e volevo salutare l'amico che non si è firmato, che mi ricordava che sono passati anche da Torino con l'Inglés Spider Tour, è vero, era il 18 luglio 1987 e io non c'ero.
1: Way back, back to time, Capital Party. And you can take it. Il meglio della dance, selezionato da Andrea Prezioso. Sweet dreams are made of this. Capital Party, ogni sabato sera dalle 22. Solo su Radio Capital.
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
5: Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
7: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
8: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
10: Ciao, sono Tabata.
11: Io Matteo.
12: E io Mirko.
10: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia. Oggi siamo a Brindisi con il dottor Trabacca.
12: Cosa fate qui, dottore?
13: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
12: Perché lo fate?
13: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
10: Grazie.
12: Ora lo andiamo.
10: In un altro centro la nostra famiglia.
12: Ce ne sono 28 in Italia.
8: Per il tuo 5 per 1000 scegli

0: nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. La nostra famiglia.it.
1: Il pesto di Guglio nasce dalla pesta. Dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
2: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
3: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmio!
4: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
5: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
6: 2 giugno 1946. 80 anni fa le donne andarono in massa alle urne per il referendum. Il primo voto universale che fu fondamentale per la scelta della nostra Repubblica. Per celebrare l'anniversario, un libro che ripercorre quegli eventi. Raccontando in chiave attuale la forza della nostra democrazia e della Costituzione, 80 anni dopo il referendum. Le donne della Repubblica è in regalo solo martedì 2 giugno, in edicola con Repubblica.
7: Ecologia, cura, meditazione, oibo. La mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista. Oibo. 8x1000 unionebuddista.it.
8: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera.
9: Ma cosa ci fa qui una coccinella?
8: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
10: Le notizie delle 15 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Roberto Ciuti. È stata uccisa con diverse coltellate la donna trovata morta in una casa di Ferrara e quanto emerge dalla prima ricostruzione. Si sta verificando se in passato avesse segnalato situazioni di maltrattamento e si stanno sentendo vicini e conoscenti. Per l'omicidio è già stato arrestato il marito. Un 49enne senza fissa dimora è stato ucciso questa mattina a Genova. Secondo i carabinieri, allertati da una donna, un uomo lo ha colpito ripetutamente alla testa, forse con una bottiglia, poi lo ha legato mani e piedi e trascinato per strada. I militari sono riusciti a bloccarlo. La persona fermata è già nota alle forze di polizia. Oltre 5 miliardi in più di gettito grazie al collegamento digitale tra il POS e il registratore di cassa, con 115 milioni di scontrini emessi in più nei primi mesi dell'anno. La notizia di qualche giorno fa ha riproposto il tema dell'evasione fiscale di chi non paga le tasse direttamente in busta paga. Eppure imprenditori e partite IVA versano quasi il doppio di tasse, dice il coordinatore dell'ufficio studi della CGA di Mestre, Paolo Zabbeo.
11: Dire che gli autonomi sono un popolo di evasori è una semplificazione inesatta e dannosa. Se esiste l'evasione va combattuta con decisione anche tra le partite IVA, ci mancherebbe. Ma l'idea che i dipendenti, i pensionati paghino per tutti è una narrazione fuorviante. I dati delle dichiarazioni di redditi restituiscono una realtà profondamente diversa. In media, imprenditori e lavoratori autonomi versano praticamente il doppio dell'IRPEF rispetto a chi viene tassato alla fonte.
10: Flavio Cobolli agli ottavi di finale del Roland Garros di tennis, ha battuto in 3 set l'americano Thin. In campo ora Matteo Berrettini, che ha vinto al tiebreak il primo set contro l'argentino Comesagna. Più tardi toccherà Matteo Arnaldi opposto al belga Collignon. Prossimo appuntamento con l'informazione di Radio Capital alle 16:00.

0: felicità.
1: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per mille, se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. 8 per mille, unionebuddista.it.
2: Benvenuto nella Hall of Fame di Radio Capital. 6 decenni di storia. Open up your mind and see like me. 6 decenni di grande musica. Like a rolling stone. Su Radio Capital.
3: E allora eccoci qua, la seconda ora di Capital Hall of Fame, poi alle 4 la linea.

Passa a Dogliani per l'appuntamento con Capital Records, oggi non con Gigi Arema, ma oggi e domani sarete con Mixo e Luca De Gennaro, che saranno lì a fare un bagno di folla incredibile, già lo so, anche un po' di sudore secondo me, fa anche un po' caldo, mi dicono quelle parti. Prima ci hanno detto, ma perché non avete messo a Cuneo la versione di Paola Cortellesi, di Jay-Z? Perché noi siamo in diretta da Roma, loro dovrebbero mettere quella poi più tardi se vogliono fare una sigla. Intanto vi salutano nell'ordine Daniele in regia e Fabio Arbo al microfono con voi ancora per un'ora. Pronti a ripartire? Prima vi ho detto che avremmo parlato dei fantastici Oasis, perché? Perché il 30 maggio di 21 anni fa, era il 2005, usciva l'album che era Don't Believe the True, quello che conteneva Lila che abbiamo ascoltato prima, uno di tanti singoli estratti da questo album. Ok, mamma mia, 7 milioni di copie vendute praticamente nel mondo, ma secondo me siamo arrivati anche di più, quasi a 10. Ripartiamo adesso con gli anni 60 e lo facciamo con la prima canzone che ci porta nel 1966, una canzone che poi ha vissuto molte vite anche grazie a tantissime cover che sono state fatte, ma questa è l'originale di Nancy Sinatra, These Boots Are Made for Walking.

Ah, che bello, 30 maggio 1992, quel giorno Eddie Brickell diventò la moglie, la seconda moglie di Paul Simon, perché si sposarono proprio in una cerimonia molto intima a Long Island. Lui che precedentemente era stato sposato con Carrie Fisher, che ricorderete tutti perché era una grandissima attrice, ma in questo caso aveva sposato lei, la cantante dei New Bohemians. La canzone che abbiamo appena sentito era What I Am, ci ha riportati al 1988 qui su Radio Capital, all'interno della nostra Capital Hall of Fame. Stavo guardando un po' il tennis, la MotoGP con la Sprint Race, abbiamo i monitor accesi praticamente ovunque con tantissimi eventi sportivi, ma non so se ci sono i nostri ascoltatori che sono lì pronti con le registrazioni. Comunque abbiamo saputo che Berrettini ha vinto il primo set 7-6 al tie break, che adesso era avanti ed è avanti di un gioco nel secondo set. Per quanto riguarda la MotoGP, la Sprint Race, mancano 3 giri alla fine e davanti a tutti al momento c'è, lo dico, Fernandez, poi Jorge Martin, Di Gian Antonio e Bezzecchi sono terzi e quarti, fuori purtroppo Morbidelli e Bastianini, che quindi non si giocheranno la vittoria di questa Sprint Race. L'altro italiano, che è Bagnaia, è soltanto in 8ª posizione, ma era partito 6º, ha perso dei posti, e anche il nostro Bezzecchi ha perso dei posti perché era primo in prima bagnaia in pole, e quindi mannaggia la miseria. Vabbè, vedremo come andrà a finire, lo sapremo anche più tardi. Intanto, prima di Eddie Brickell con i New Bohemians c'era anche Ornella Vanoni dal 1976, pensate un po', un album pazzesco quello, veramente incredibile, che fondeva insieme la musica italiana e la musica brasiliana. Cioè, uno pensa 50 anni fa, guarda cosa avevano combinato, avevano fatto un disco che era uno spettacolo. Anzi, siccome poi, dopo la scomparsa, ma anche prima, questo album è stato anche ripubblicato, ristampato anche in vinile, io ce l'ho, ve lo consiglio perché suona veramente molto molto bene, ha un suono bello pulito, lo hanno rimasterizzato, hanno tirato fuori tutti quanti i suoni ovviamente presenti in quel lavoro strepitoso, che conteneva anche la voglia e la pazzia. Ora c'è George Michael per gli anni 90.

0: Alanis Morissette, che abbiamo riascoltato nella Capitol Hall of Fame dal 2008 con Underneath, canzone meravigliosa che mi piace moltissimo e che tra l'altro fa anche parte di un suo album Flavors of Entanglement, che era uscito esattamente il 30 maggio del 2008, quindi oggi lo abbiamo ricordato grazie anche a questa canzone, ok? Molto particolare, molto bello, un lavoro molto lungo per quel disco lì, ci sono voluti la bellezza di 3 anni per farlo e finirlo, insomma, non come adesso che non puoi sparire per più di 8 mesi, perché sennò si dimenticano di te. Lì c'era ancora bisogno di tempo, almeno fino alla metà degli anni 2000. Prima abbiamo sentito anche Calcutta, cioè con Sorriso, Milano da Teo, che è una delle fermate della metropolitana di Milano. E torniamo a parlare di Milano perché? Perché tra pochi giorni, tra poco più di una settimana, domenica 7 giugno, c'è l'appuntamento all'interno di Party Like DJ con il Capital Live. Ci saremo noi a partire dalle 16, dove? Al Castello Sforzesco di Milano, perché si festeggiano i 30 anni di Radio Capital, si festeggiano i 30 anni di bella musica, ci saranno tanti artisti che saliranno sul palco con noi, non faranno soltanto le canzoni loro, ve lo spoilero, ma faranno anche delle cose, ma l'ha detto Luca De Gennaro 2 giorni fa nella conferenza stampa, faranno delle canzoni che hanno a che fare con i 30 anni di storia di Radio Capital, quindi avremo Aria, Birth, che tra l'altro ieri sera ho visto spettacolare allo Spring Attitude Festival qui a Roma, oggi c'è la seconda giornata, più tardi vado, non ho più l'età, ma farò tardi lo stesso. Poi ci sarà anche Angelica Bove, i Blu Vertigo, Di Martino, Alberto Fortis, che è un nostro grande amico, e i Santa Marea, quindi appuntamento Capital Live domenica 7 giugno a partire dalle 16 nel cortile delle armi del Castello Sforzesco. L'ingresso è gratuito, chi prima arriva meglio alloggia.
1: Con questa ti lasci guidare dal gruppo. Con lei sei parte della famiglia.

0: soul sweets, ladies and gentlemen.
1: Ogni weekend alle 20. Radio Capital. Solo bella musica.
2: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
4: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
5: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già con te. Lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
6: RS Productions e My Movies presentano.
7: Arriveranno opere da mezza Italia e tu ne sarai l'unico responsabile.
8: Largan, voi siete sicuro che lui sia l'uomo giusto per la nostra operazione?
7: Allora, Rotondi, sarai all'altezza dell'operazione salvataggio?
9: Questo è il segreto. La vera arte vale per sempre.
10: Adesso sei solo Pasquale.
6: I colori della tempesta, dal 21 maggio al cinema. Scopri le sale e gli orari su mymovies.it.
11: La scelta giusta è il Fruit.

0: non ha scoperto l'America. Il sole non è giallo. Napoleone non era basso.
1: Sì, ma perché questo tono dark?
2: Perché il podcast True Crime funziona sempre, Emi, fidati.
1: Però posso almeno dire che ogni giorno raccontiamo storie assurde e falsi miti?
2: No, ne fai fare alla voce.
0: Miti da sfatare, di Emilio Silvestri e Francesco Martinelli. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Sempre che non succeda nulla ai conduttori.
2: Ce l'ha con te.
0: Una produzione One Podcast.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik.
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Stai ascoltando Capital Hall of Fame. Sei decenni di grande musica. Su Radio Capital.
6: Le 15:33 minuti, poco meno di mezz'ora e poi passeremo la linea a Dogliani, dove c'è l'appuntamento con il Festival della TV. C'è Radio Capital, che lo sapete, partner da tantissimi anni. È già cominciato ieri l'appuntamento con il TG0 con Dori Zaccone ed Edoardo Buffoni, che saranno in diretta anche oggi tra le 18 e le 20 con una puntata speciale del TG0, ma prima dalle 4 alle 6 ci saranno i due maestri della musica, Luca De Gennaro e Master Mixo, con voi tra le 16 e le 18. Noi intanto siamo pronti a ripartire con una canzone che per la prima volta andò a finire in TV come prima esibizione di Leslie Gore. Era il 30 maggio 1963 e quel giorno nel programma American Bandstand, così si chiamava, andò in scena e andò soprattutto in onda lei che cantava questa canzone, It's My Party, Leslie Gore, 1963.

senti questa canzone, quando parte chiudi gli occhi e per un attimo torni a quel film che è Vacanze di Natale 1983. C'è poco da fare. La canzone di Mike Oldfield, la voce è quella di Maggie Reilly, la canzone si intitola Moonlight Shadow, prima anche We Don't Talk Anymore invece di Cliff Richard. È finito anche il secondo set a Parigi tra Berrettini e Comesana, è finito male perché il primo set l'ha vinto

Berrettini 7-6 al tiebreak, e questo l'ha perso 7-5 invece con un avversario che sta giocando veramente molto molto bene. Vedremo al terzo set, vi daremo tutti gli aggiornamenti naturalmente all'interno delle Capital News con la nostra redazione. Intanto tra 4 settimane esatte, il 27 di giugno, che sarà un sabato, noi saremo qui in diretta da Perugia, dall'Umbria che spacca Festival, parte il tour che celebra i 40 anni di 17 Re, l'album dei Litfiba. Noi tra l'altro saremo radio ufficiale, quindi ci troverete in giro per tutta l'Italia, saranno tantissimi gli appuntamenti, poi si va allo Sherwood Festival, ma poi si passa anche da Roma, si passa da Bari, quante date e quante tappe per Litfiba. Non perdetevi, perché tornano alla formazione originale. Intanto noi li ripeschiamo dal 96, 30 anni fa usciva questa canzone, si intitola Regina di Cuori.

0: Io per esempio, cos'è? No, volevo dire che io per esempio Ed Sheeran non l'ho mai visto dal vivo. Eppure secondo me dal vivo è uno che ce la può fare. I pezzi, come dice Luca De Genaro, ce l'ha. Questa era Don't dal 2014, prima anche Speed of Sound dei Coldplay. Lo dico perché ci ha scritto Christian che questa sera va a vedere a 53 anni per la prima volta Vasco Rossi dal vivo a Rimini. Ti divertirai molto. Apre con Vado al Massimo. Non volevo spoilerare niente, ma te l'ho detto. Saluto anche Luca De Gennaro che con Master Mixo tra poco da Piazza San Paolo a Dogliani, solo quella poteva essere, Paolo Mixo, Piazza San Paolo, non è che poteva fare qualcos'altro. Ci sarà lì con un'edizione speciale oggi e domani di Capital Records. Domani ci risentiamo anche noi, puntuali a partire dalle 14 con la Hall of Fame. Grazie a voi per l'ascolto e a Daniele in regia. La linea passa a Dogliani, ma prima tutte le ultime notizie. Ciao!
1: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
2: Ragazzi, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
3: Puoi provare Meclon Lenex?
4: Conosci Meclon Lenex?
3: Meclon Lenex.
4: Ce l'hai Meclon Lenex?
5: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
6: In collaborazione con Radio Capital torna il Festival della Bellezza. Da 13 anni l'emozione dell'arte nell'arte. Oltre 50 eventi tra letteratura, musica, cinema, filosofia e teatro in 30 luoghi iconici del patrimonio italiano. Da Piazza San Marco al Teatro Olimpico, dal Castello Sforzesco ai Templi di Selinunte. Da maggio a ottobre i grandi protagonisti della cultura incontrano la bellezza senza tempo. Tutte le info su festivalbellezza.it e capital.it.
7: Questa settimana da Aldi tante offerte, come straccetti di pollo da 350 grammi, 100% carne italiana a 2,99 euro, e avocado Hass da 180 grammi minimo a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Dal 4 al 6 giugno torna il Green

0: Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo. Stop that.
1: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
2: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
4: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
5: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
6: Le notizie delle 16 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Roberto Ciuti. L'orrore di Bordighera, trovate foto della bambina con il volto tumefatto e perfino un video in cui alla bimba di appena 2 anni viene imposto di fumare una sigaretta mentre gli adulti ridono e lei piange. Sono alcuni degli elementi emersi dal telefono cellulare di Manuel Giannuzzi, arrestato all'alba dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte. Già in carcere la madre, Manuela Aiello, arrestata a febbraio quando la bambina fu trovata morta. Ed è stato arrestato un maestro per abusi sulle alunne delle elementari in provincia di Brindisi. L'uomo era già stato sospeso. Chiara Iorio.
7: A far scattare le indagini, le denunce delle famiglie e dei bambini in un istituto di Oria in provincia di Brindisi. L'allarme dopo le prime confidenze delle bambine ai propri genitori. Avevano raccontato quanto accadeva in classe anche ad altre insegnanti. Poi filmati e registrazioni audio hanno documentato gli abusi e altri comportamenti inappropriati che l'uomo aveva nei confronti delle alunne. Dagli accertamenti degli investigatori, il maestro approfittava dell'assenza di altri insegnanti o dell'avvicinamento alla cattedra delle alunne. L'uomo ora ai domiciliari, già in passato aveva ricevuto sanzioni disciplinari ed era stato sospeso dal servizio per comportamenti analoghi.
6: E notizia di poco fa, un maestro di terza elementari, ma qui siamo nel milanese, in una scuola pubblica, è stato arrestato in flagranza di reato per abusi su 2 bambini. Tra l'altro si indaga su di lui per abusi su altri 2 bambini. Un alpinista è morto precipitando dalla parete nord del Gran Paradiso in Valle d'Aosta. L'incidente questa mattina, i 2 compagni di cordata illesi sono stati recuperati dall'elisoccorso condotti a valle, non hanno avuto bisogno di cure sanitarie. Alle 18 la finale di Champions League, Arsenal Paris Saint Germain, con la squadra inglese che proverà a fare il triplete nazionale dopo che Aston Villa e Crystal Palace hanno vinto Europa e Conference League. In semifinale l'anno scorso i parigini avevano eliminato i londinesi per poi vincere il titolo travolgendo l'Inter 5-0. Il capitano del PSG, l'ex romanista Marquinhos, a Sky.
8: Un'opportunità veramente di oro per noi. Sappiamo quanto è difficile da arrivare fino qua. È stata una strada durissima, molto difficile. Allora siamo qua per approfittare questo momento e vincere questa partita. Sappiamo che l'Arsenal è una squadra anche che sa fare tutto e noi dobbiamo sapere fare un po' di tutto anche. Se dobbiamo difendere, dobbiamo difendere. Se dobbiamo attaccare, dobbiamo attaccare.
6: Raul Fernandez su Aprilia ha vinto la sprint race del Gran Premio d'Italia di MotoGP al Mugello. Dietro di lui l'Aprilia ufficiale di Jorge Martin, poi di Gian Antonio. Partenza problematica per Marco Bezzecchi, scattato dalla pole position, che non è andato oltre la 4ª posizione. Capital News torna alle 17.
9: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
10: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Nella mattinata di domani sempre ampio soleggiamento, ma tenderà ad aumentare la copertura nuvolosa al nord, specie al nord-ovest, nonché sulla Toscana, rari i fenomeni. In giornata aumenterà la probabilità di temporali soprattutto su Alpi, Prealpi, rilievi appenninici e aree interne.

0: delle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata, Federico Brescia.
1: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
2: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.

0: C'è niente da fare, dopo 150 anni questa canzone rimane sempre bellissima.
1: Certo.
2: Love il terza parte di Joy Division, che infatti abbiamo voluto che fosse la prima da condividere anche con il pubblico del Festival della TV di Dogliani. Qui davanti,
0: ciao,
2: a noi,
0: amici.
2: Che bello tornare qui in diretta con voi e vedere il pubblico, toccarlo, vederlo proprio in vicinanza.
0: Esatto, e guardate che stiamo facendo veramente un grandissimo sacrificio, perché per quanto mi riguarda, l'estate è una stagione volgarissima,
2: sì, certo,
0: per cui
2: bene.
0: Questo caldo veramente insopportabile, ma lo facciamo per voi, amici.
2: Questo fatto che sia una splendida giornata di sole nelle Langhe, che

0: Tutti siano felici, troppo. In realtà è un po' volgare.
1: Sì, sì. Sì.
0: Allora, siamo in diretta da Dogliani, da piazza, come si chiama questa qui? Piazza, quella piazza Umberto, questa San Paolo, piazza San Paolo, vedi? Grazie mille.
2: Sì, apposta siamo tutti qua, perché fino a prova contraria il mio nome di battesimo è Paolo.
1: Certo,
2: esattamente.
0: E secondo me così, quella lì è la chiesa di San Luca, così, inventiamocelo così.
2: Sono entrato prima, aveva lo stesso mio profumo, esatto. Dentro.
0: DJ Mix al microfono fino alle 18 in questo sabato, quindi benvenuti a tutti.
3: Oh yeah, baby. Capital Records, con Mixo e Luca Di Gennaro.
2: Io uso profumo all'incenso da chiesa proprio. E quindi,
0: per via della chiesa.
2: Sì, adoro quel profumo lì. Salutiamo e ringraziamo i nostri amici super tecnici.
0: Maurino,
2: Giampiero. E Jennifer che
0: Jennifer
2: è venuta con noi
0: in trasferta. Jennifer, finalmente sì. Anche gli ascoltatori possono vedere Jennifer Engelmann, che di solito noi diciamo di cui parliamo.
2: Stefania non è venuta perché è stata investita dai cavalli stanotte.
0: Come sarebbe a dire, poveretta? No, non dire queste cose, investita dai cavalli.
2: Si sono liberati dei cavalli che sono previsti per il 2 giugno, per la festa
0: della Repubblica.
2: Ma sono scappati sulla Colombo proprio di fronte a casa mia e andavano come dei pazzi nottetempo con tutta la polizia che li inseguiva. Un casino di cavalli, tipo una cinquantina.
0: Ma pensa che roba.
2: Poverini.
0: Allora, fino alle 18 siamo insieme. Sì, potete ovviamente mandarci messaggi. Abbiamo sotto gli occhi il WhatsApp al 342-342-2190.
2: Sì.
0: Poi magari chiacchiereremo un po' anche con voi ascoltatori e ascoltatrici che vi assiepate qui davanti. In realtà, cari amici ascoltatori che ascoltate da casa, molti di quelli che sono qui davanti sono per i cappellini.
2: Perché comunque
0: oggi c'è la distribuzione.
2: Che
0: dei,
2: sono quanto mai utili visto il sole battente.
0: Molto utili per il sole battente e anche molto belli, devo dire. I cappelli di Radio Capital sono rossi con la scritta Capital in bianco.
2: Sì, ma riparano dal sole, ma il rischio di fare il cervello barbecue spare ribs proprio.
0: Per via del rosso.
2: Sì.
0: Però devo dire, quando questa mattina sono arrivato qua e c'era lo speech, insomma l'intervista con Serena Dandini, che era affollatissima di pubblico,
2: sì.
0: Tutti avevano i cappelli rossi, ho detto ma guarda quanti ascoltatori di Radio Capital, in realtà era per il sole.
2: Oppure era maga.
0: Se ci fosse stato scritto sopra un'altra radio, lì. E invece no, a voi piacciono perché sono quelli di Radio Capital.
2: Ho lo stile ragazzi, anche il cappellino ha un suo perché, voglio dire. Allora, stiamo qua fino alle 18, un orario inconsueto, anche un giorno inconsueto per noi, ma
0: sì.
2: Ci piace appunto avere il contatto col pubblico, perché voglio dire, uno fa la radio da 2000 anni come facciamo noi.
0: Solo 50. A 2000 ci arriveremo,
2: ecco.
0: Però quest'anno sono 50.
2: Però insomma, non hai contatto diretto col pubblico. Quando abbiamo questa opportunità è veramente bello.
0: Sarebbe bello farlo sempre, così con la gente intorno, come fa Fiorello.
2: Esatto. Vorrei venirvi a baciare uno a uno, ma mi si è spezzato un dente e rischio di fare Dracula.
0: Che scena agghiacciante. Sentiamo della musica che è meglio. Culture Club.
2: Ecco.

0: Let's get together and feel. Oh, guarda che siamo in onda. Questo si chiamava Bob Marley, famosissimo interprete di musica giamaicana, che diciamo le cose.
1: Prima c'era il, quella mariuola di Boy George,
0: esatto,
1: che rubava i portafogli al Blitzclub.
0: Come tutti sanno, i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, Mix ha dei trascorsi con Boy George, nel senso che voglio dire. Intanto gli hai rubato dei sandali.
1: No, non è che li ho rubati, era l'ultimo paio in vetrina.
0: E l'ha presi tu.
1: L'ho presi io perché sono entrato prima io, non ho capito, scusa.
0: Dunque abbiamo un sacco di messaggi, oltre alle persone che sono qui davanti nel nostro studio di Dogliani in Piazza San Paolo. Saluti vari che arrivano. Ci dispiace tantissimo, dice Alessandro, quest'anno non essere a Dogliani, l'anno scorso c'eravamo, sarà per il prossimo, certo.
1: L'anno scorso non c'eravamo noi.
0: Certo che c'eravamo l'anno scorso.
1: Vedi,
0: Adesso chiediamo a loro, c'eravamo l'anno scorso, sì?
1: Sì,
0: certo.
1: Sì.
0: No, non c'eravamo. Come? Io sì, lui no.
1: Ah, vedi, perché allora mi ricordavo bene.
0: Hai perso il treno.
1: Avevo le mie cose.
0: Certo. Oh, ieri c'è stato un record, cioè Mix è riuscito ad andare da Roma a Torino in treno con lo sciopero dei treni.
1: Sì.
0: Cosa che voglio dire, basta molto meno per scoraggiare.
1: Però voglio
0: Mix.
1: Pubblicamente reclamare che non avevano il telecaldo.
0: Poi la classica ora e mezza di ritardo, non avevano il tè caldo.
1: Non avevano il tè caldo.
0: Dimmi che ti sei lamentato proprio.
1: Assolutamente.
0: Dai, che scena meravigliosa. Cioè, è passato lì, come non avete.
1: Esattamente così, ha detto. Il signore desidera qualcosa da bere, ha detto: sì, un tè caldo, grazie, non ce l'abbiamo. Come non avete il tè caldo?
0: Bellissima.
1: La Marchesa di Mertoli così fa, io sono la reincarnazione, quindi.
0: Lia chiede se tu canti nella doccia. Chissà che razza domanda.
1: A chi lo chiede?
0: A te. Ma Mixo canta della doccia?
1: No.
0: È volgare.
1: No, sì, anche quello.
0: Allora, noi se passa qualche ospite, spero faccio così. Di solito vi faccio il gesto al regista che è davanti, adesso devo farlo al regista che è di lato,
1: fianco.
0: Ovviamente, di fianco,
1: esatto,
0: Maurino.
1: Molto egiziano, molto antico Egitto.
0: Se passerà qualche ospite lo accoglieremo a braccia aperte. Ma se non passa, va bene che ci siate voi, ascoltatori e ascoltatrici di Radio Capital.
1: Esatto. Se passa Mick Jagger.

0: di seguito abbiamo ascoltato la nuova dei Rolling Stones, che conoscete a memoria perché Radio Capital la trasmette molto spesso,
1: anche perché poi è un pezzo che vuol dire poteva essere scritto 50 anni fa e va bene uguale,
0: perfetto,
1: è lo stile degli Stones, è quella roba lì.
0: E poi invece The One I Love degli R.E.M. dall'album Document del 1990.

0: 1987. Allora, siamo un po' tutti delle vecchie ciabatte, noi compresi, e compreso l'ascoltatore di prima che indicandoci ha detto: no, no, l'anno scorso c'era Luca ma non c'era Mix. Non è vero, Paola, nostra ascoltatrice di Cuneo, ha mandato una foto a riprova del fatto che l'anno scorso qui c'eravamo tutte e due.
1: Sì, ma il tempo, lo
0: non
1: spazio...
0: ce lo ricordavamo nessuno di noi, manco quelli davanti.
1: Ma figurati, ma quando mai? Comunque è un concetto molto astratto il tempo e lo spazio a casa mia, non lo
0: certo.
1: so.
0: Anche esserci o non esserci.
1: Sì, ma
0: non importa, va bene.
1: To be or not to be, ecco.
0: Quindi siamo tornati effettivamente a Dogliani. Allora,
1: abbiamo finito, grazie a tutti.
0: Sì,
1: ciao.
0: No. Allora, rimanete lì, cari amici e cari amiche che siete davanti allo studio. Cosa arrivano qua? Delle bibite?
1: Delle birre.
0: Fantastico. Finalmente
1: caldo.
0: Arriva qualche cosa anche per Radio Capital e non solo per Radio DJ, perché dovete sapere, cari amici e cari amiche di Radio Capital, che noi siamo nello stesso building di Radio DJ.
1: Sì, sia a Roma che a Milano.
0: Esatto, però a Milano si sente di più.
1: Eh beh, certo.
0: Il Massena Building. E noi di Radio Capital, poveri tapini,
1: ecco,
0: tutti i giorni entriamo dall'ingresso.
1: E vedete pacchi.
0: Pacchi
1: giganteschi.
0: Giganteschi di regali di tutti i tipi indirizzati a
1: DJ.
0: Tutti quelli di Radio DJ.
1: Esatto.
0: E a noi niente, almeno qui è arrivata qualche birra.
1: E agli altri cugini di M2O arriva qualcosa? Anche
0: non
1: a loro
0: lo,
1: niente.
0: Sì, boh, non lo so. Quelle robe da. Sì, forse. Comunque, sicuramente più di Radio Capital.
1: Esatto, comunque se qualcuno volesse inoltrare qualche regalo, come minimo Hermès, grazie.
0: Hermès. Esatto. Allora, dopo la pubblicità, che dura pochi minuti, veniamo da voi, cioè abbiamo il microfono, le cose, ma possiamo andare noi dal pubblico anziché
1: esatto.
0: il pubblico. Quindi rimanete lì e rimanete all'ascolto di Radio Capital.
2: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
3: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e la musica di
2: Francesca Michielin, Maria Antonietta e Colombre e Paola Turci. Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco.
0: Ci si vede lì.
2: Biglietti disponibili su Ticket One.
4: Ciao, sono Tabata.
5: Io Matteo.
6: E io Mirko.
4: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia. Oggi siamo a Cava dei Tirreni con il dottor Papa.
5: Cosa fate qui, dottore?
7: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
5: Perché lo fate?
7: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
4: Grazie.
5: Ora dove andiamo?
4: In un altro centro la nostra famiglia.
5: Ce ne sono 28 in Italia.
8: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. Lanostrafamiglia.it.
9: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
10: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
11: Ma perché lo fai?
12: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
10: Perché non lo fai?
13: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
14: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il secondo libro dei robot, in edicola con Repubblica.
15: Fidenza Village, un'esperienza unica tra shopping, arte, ottimo cibo e servizi esclusivi. Aperto tutti i giorni con le migliori boutique a prezzi ridotti fino al 70%. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
16: In collaborazione con Radio Capital, Willy Peyote. Con l'uscita del nuovo album Anatomia di uno schianto prolungato, Willy Peyote torna a casa e lo fa dal vivo sul palco dei migliori club d'Italia. Willy Peyote Club Tour 2026.
17: Grazie, ma no, grazie.
16: Date biglietti su livenation.it.
17: Grazie, ma no, grazie.
16: Tutte le info su capital.it.
18: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria.

0: formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
2: Radio Capita. Solo bella musica.

Love Shack. Pensa che questo pezzo qui tutti, quasi tutti i componenti dei B52s non volevano farlo perché dicevano: ma che è sta roba troppo leggerina?

0: per un gruppo comunque che si era imposto in una maniera un po' particolare anche come immagine, no?
1: Certo, sì,
0: colori
1: sì,
0: primari sparatissimi, una band veramente atipica. Essendo americani, sì. Però voglio dire, ci sono americani e americani.
2: Mi sa che c'era lo zampino di Nile Rodgers.

0: trentennali che festeggiamo.
1: Sì, esatto.
2: Più di uno.
0: I trent'anni dell'invenzione della birra artigianale.
3: Sì, quest'anno festeggiamo 30 anni di questa rivoluzione culturale, no? Per cui abbiamo cambiato un po' l'approccio agli italiani sulla birra.
1: Tra l'altro a me non piace molto la birra, ma questa mi piace da morire perché è aromatizzata al limone, diciamo. No?
0: Questo signore che sta parlando, ovviamente sapendo di cosa parla, è Teo Musso, che ha fondato proprio 30 anni fa Baladin.
3: 30 anni fa la parte della produzione della birra Baladin, 30 anni fa è nata la birra artigianale.
0: E questo è successo a 10 minuti da qui.
3: E quindi a 10 minuti da Dogliani, qua tra Barolo e Dogliani.
1: Ma con questo cognome tu ti chiami Musso?
3: Io mi chiamo Musso.
1: Proprio piemontese.
3: Piemontese fino in fondo.
1: Assolutamente.
0: E vieni da Piozzo.
3: E che a metà strada tra Dogliani e Barolo, cioè proprio nel territorio della birra.
0: Certo.
1: E del vino anche.
0: No, soprattutto del vino. Quest'uomo si è messo a produrre birra tra due fuochi di vino, insomma, tra Dogliani e Barolo.
1: Vabbè.
0: Ma la cosa più bella, a me, Teo, sta simpatico anche perché è un mecenate delle arti, come se succedeva una volta.
1: Cioè tu praticamente quel che guadagni investi poi in arte?
3: Diciamo che ho dato il mio piccolo contributo alla musica.
1: Bravo.
3: Diciamo non così piccolo.
1: Così dovrebbe fare la gente che insomma in qualche maniera a disposizione dei mezzi.
0: Allora avrete sentito i Subsonica, che anche loro hanno festeggiato quest'anno i 30 anni, quindi sì. È un trentennale continuo. I Subsonica, quando sono venuti da noi, hanno raccontato di aver registrato il disco nuovo in Marocco. Sì. Quindi ci sono molte influenze di quella civiltà, di quella musica lì. In Marocco i Subsonic erano ospiti a casa di Teo. Andate a casa mia a registrare il disco.
3: La verità è che loro hanno registrato, cioè è scritto realtà aumentata il disco precedente totalmente a Piozzo, no?
0: Okay.
3: E poi quando hanno iniziato questo disco a Piozzo gli ho detto: ma secondo me vi porto in Marocco da me, io lì ho una struttura, si chiama Riad Baladin, nella Medina di Essaouira, patria della cultura Gnawa, che è una cultura molto
0: Essaouira, posto frequentato da Jimi Hendrix,
1: vissuto
3: Jimi Hendrix.
1: Un grandissimo appassionato della cultura Gnawa è Robert Plant, delle Zeppelin, ne parla di continuo.
3: Capisco perfettamente, anch'io sono un super fan della cultura Gnawa, perché veramente c'è questa, diciamo, ritmica ipnotica, no? Che ti porta veramente
1: molto psichedelica,
3: ti porta in una direzione incredibile. Il più grande suonatore di Gimbri, no? Mahmoud, no? È stato a suonare da me 25 anni fa assieme agli Embryo.
0: Non so se vi ricordate, quanti se li ricordano.
1: Siamo qui in tre, secondo me.
3: Siamo qui in tre.
0: Gruppo tedesco.
3: Christian Buccia. Il leader degli Embryo. Cioè,
1: veramente
3: mitici.
1: Molto fuori.
3: Però
1: ci piacevano per quello.
0: Comunque, i Subsonica non sono gli unici artisti che, diciamo, tu hai aiutato a fare delle cose. Perché mi ricordo anche Marlene
3: hanno registrato Karma Klima da me. Proprio registrato, no? E poi anche i Patagari hanno fatto la registrazione del loro primo disco nel mio locale storico qua a Piozzo.
1: Beh, fai bene, guarda, ribadisco. Storicamente, proprio dall'epoca del Rinascimento, i signori che potevano permettersi il lusso di finanziare le arti lo facevano, non come adesso che insomma quelli che possono fare si intascano i soldi alla faccia di tutti, fanno una bella pernacchia. Quindi complimenti.
3: Io sono un super appassionato di musica, penso che sia un grandissimo regalo che qualcuno ci ha fatto, non
1: Ma
3: si
1: certo.
3: sa bene chi, che è l'unica lingua internazionale che esiste, quindi penso che
1: certo.
3: sia giusto e
1: Bravo.
3: Corretto dare il nostro contributo a questo
1: Fai
3: bellissimo
1: bene.
3: Regalo.
1: Bravo,
0: allora
1: bravo.
0: Per venirti a trovare a Piozzo, cioè, hai un locale, poi io sono stato nel tuo locale di Cuneo anche, ma è un ristorante quello.
3: Sì, quello, sì, è un locale. Facciamo musica anche lì, facciamo musica, sì, anche lì. La settimana scorsa abbiamo festeggiato i 10 anni di quel locale lì, c'era i Mellow Mood che suonavano.
0: Ah, ammazza, che reggae!
3: Grandi loro.
0: I Mellow Mood hanno dei gemelli.
1: Reggae a Cuneo.
0: No, ma loro, i Mellow Mood sono, credo, veneti, mi sembra di ricordare, ma sono molto bravi. Grazie Teo Musso, grazie mille.
3: Grazie a voi e buona birra a tutti.
1: Alla tua salute.
0: Un paio di pezzi e poi veniamo a trovarvi con il microfono pubblico di Radio Capital qui dal Festival di Dogliani, intanto i Black Keys.

0: Eccoci qua, siamo in diretta dal Festival di Dogliani e siamo arrivati tra voi. Qui c'è Mixo che sta facendo i selfie con il pubblico.
1: Ci mancherebbe, la cosa più importante, ragazzi. Quando facciamo delle uscite in pubblico è così. Bisogna fare un po' di spettacolo anche, no?
0: Esatto.
1: Fare i miei balletti. Vi piacciono i miei balletti?
0: Qui vi piacciono le critiche.
1: C'ho delle critiche qua dalla produzione.
0: Però sai quello che dice la critica è sempre diverso da quello che dice il pubblico.
1: È tutta invidia.
0: Il pubblico.
1: Perché io ho la coscia lunga.
0: Certo, Giovannone coscia lunga. Allora, chi è la porca miseria, vero? Non devo andare dove ci sono le casse, hai ragione, scusa Giampiero. C'era una signora che parlava di Charlie Chaplin prima, che era molto simpatica, ma adesso arriverà. Allora, chi vuole dire qual tu sei il capo degli ascoltatori di Radio Capital.
2: Gruppo Facebook ascoltatori di Radio Capital.
0: Vedi, Ugo.
2: Ugo, iscrivetevi intanto per cominciare.
0: Allora, quindi esiste un gruppo Facebook che si chiama Ascoltatori di Radio Capital.
2: Esatto.
1: Infatti c'è una maglietta di Capital Jurassic Park.
2: Esatto.
1: Al 1920.
2: Alla vostra età.
1: Grazie, che vocalità.
0: E tu sei di Roma, se ricordo bene.
2: Venuto da Roma ieri e ripartiamo domani sera.
0: Capito, gli ascoltatori di Radio Capital sono fantastici, Ma tu ovviamente sei in contatto con quelli della Puglia, che sono quelli che io vedo più spesso.
2: Assoluto, io sono uno di quelli che va in Puglia anche.
0: Esatto, anche tu sei.
3: Da Lecce.
0: Da lei vedi come vanta. Da Lecce a Dogliani, non è
3: vicino. Via Torino a Dogliani, poi sì, per voi. Ho la scusa di vedere mia figlia che ha scelto di vivere là.
0: Ok. Qualcuno dica un pezzo che vuole sentire e magari lo mettiamo dopo, nella seconda ora. Your Song di Elton John, ma qualcosa vedi più, un pochino più.
4: Birds of Fire
0: dei Mahavishnu Orchestra, sì.
1: Buonanotte.
0: Intanto.
5: Roadhouse Blues
0: è più fattibile. Intanto andiamo, vai.

0: citavano praticamente tutte le American band più fighe del pianeta, perché sì, venivano citate gli Stooges, addirittura Donna Summer, i Velvet Underground, una spinta incredibile di band citate dai Fleshtones, con questa canzone meravigliosa, molto festaiola, che poteva appartenere anche a, io non so, al repertorio dei Blues Brothers, no? Come sì, andamento. Certo, certo. Si chiamava American Beats 84, qui dal vivo, da Dogliani, da Piazza San Paolo.
1: Allora, facciamo il punto della situazione. In questo momento sono le 16:55, sì, noi siamo in diretta appunto da Dogliani, lo saremo ancora per un'ora dopo le news, quindi fino alle 18 siamo in diretta con voi. Poi questa sera Mixo sarà insieme a Omar Pedrini,
0: sì,
1: giusto? Stasera, sì, alle 19.
0: Ha un palco qui vicino che mi hanno detto che spero che mi accompagnino, perché insomma
1: parlo. Si chiama Piazza della Confraternita.
0: Ma io farò la fine della Battefaria sicuramente.
1: Ma sono 3 minuti a piedi, vabbè, non c'è problema.
0: Okay.
1: Questa sera invece nel palco principale in Piazza Umberto io sarò con Noa prima del suo concerto, cioè sì, facciamo una chiacchierata con Noa, poi lei suona.
0: Mm-hmm.
1: Domani altri incontri con Frankie e Energy MC e con Manuel Agnelli, ma ne parliamo appunto dopo le news di Radio Capital. Rimanete lì, anche voi di Dogliani rimanete qui in Piazza San Paolo. A dopo.
2: Domenica 7 giugno a Party Like a DJ torna Capital Live.
3: Vieni a festeggiare Radio Capital al Castello Sforzesco di Milano.
4: Capital Live, 30 anni di bella musica.
5: Sul palco con noi ci saranno Aria,
6: Bert,
7: Angelica Bove,
8: Blue Vertigo,
9: Alberto Fortis,
10: Santa Marea.
11: Capital Live.
4: Domenica 7 giugno a partire dalle 16
12: nel cortile delle armi del Castello Sforzesco.
4: L'ingresso è gratuito.
12: Non prendete impegni.
4: Vi aspettiamo per vivere insieme la musica di Radio Capital.
13: Corri da Troni. Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni.
14: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
15: Io Kamik.
14: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
15: Ma è Kamik.
14: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
15: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
16: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
18: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
19: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
20: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
21: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis!
22: Trovi Cesar, vaschetta cane, 150 grammi, tutti i gusti. Gourmet Perle, busta gatto, 85 grammi, tutti i gusti.
21: Che risparmio!
20: La promozione 3x2 ti aspetta fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
23: Convenienza nostra!
24: 2 giugno 1946 nasce la Repubblica Italiana. A 80 anni dal referendum che cambiò la storia del paese, Ezio Mauro racconta in un libro i fatti e i personaggi che animarono quel giorno decisivo per la nostra democrazia. Addio alla corona di Ezio Mauro, in edicola con Repubblica.
25: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
26: RS Productions e My Movies presentano.
27: Arriveranno opere da mezza Italia e tu ne sarai l'unico responsabile.
28: Largan, voi siete sicuro che lui sia l'uomo giusto per la nostra operazione?

0: Ora Rotondi, sarai all'altezza dell'operazione salvataggio?
1: Questo è il segreto. La vera arte vale per sempre.
2: Adesso sei solo Pasquale.
3: I colori della tempesta, dal 21 maggio al cinema. Scopri le sale e gli orari su mymovies.it.
4: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
3: Le notizie alle 17. Buon pomeriggio da Chiara Iorio. Sono almeno 5 le vittime di attacchi russi delle ultime 24 ore in Ucraina, colpite Sumy, Kharkiv, Zaporizhia, Donetsk e Kherson. Almeno 40 i feriti, secondo le autorità ucraine. La Russia invece ha denunciato raid di Kiev su scali militari e impianti energetici. Due donne vittime di violenza maschile nelle ultime ore, ridotta in fin di vita una catanese, uccisa un'emiliana. Roberto Ciuti.
5: L'ha ammazzata a coltellate durante la notte a Ferrara, poi ha chiamato lui stesso le forze dell'ordine. Vladimiro Lombardi, 52 anni, è stato arrestato per l'omicidio della moglie Samantha Zironi, di 50 anni. Inutile per lei il soccorso del 118. Il marito per ora si è avvalso della facoltà di non rispondere. Si cerca di capire se in passato vi fossero state segnalazioni di maltrattamenti. Praticamente coetanei i protagonisti dell'altra storia di violenza, quella di Catania, con una 49enne massacrata di botte sempre durante la notte dal marito 53enne, bloccato e arrestato. In questo caso a dare l'allarme una delle figlie della coppia, che ha trovato la madre a terra, priva di sensi.
3: Un'altra vittima in montagna in poche ore, un climber è morto dopo essere precipitato dal massiccio delle Pope in Val di Fassa. L'altra vittima in Valle d'Aosta, l'alpinista, è precipitato da una parete del Gran Paradiso. Lo sport, Giro d'Italia, Vingegaard in maglia rosa dopo aver dominato la 20ª tappa e conquistato la vittoria a Piancavallo. Il danese completa la tripla corona dopo i successi del Tour de France e la Vuelta di Spagna. Flavio Cobolli vince in 3 set contro lo statunitense Tien e vola agli ottavi del Roland Garros. Per l'azzurro la prossima sfida contro lo statunitense Svaida sarà come giocare la finale del torneo.
6: Quest'aria diversa si sente, ma è un'aria sempre pulita, no? Quindi siamo pronti a combattere tutti per lo stesso obiettivo. Manca ancora tantissimo, io sono 4 partite, quindi non neanche ci sto pensando e neanche voglio pensarci. Quindi la partita che dovrò affrontare sarà la mia finale e sono pronto per disputarla.
3: Poi Cobolli augura al migliore tra PSG e Arsenal di vincere la finale di Champions League che comincerà tra un'ora a Budapest. L'azzurro è legato a entrambe le squadre.
6: C'è un amico che gioca la finale e mi piace Luis Enrique, quindi sono di parte un pochino, però che vinca il migliore.
3: Si gioca il quarto set della sfida Berrettini come Sagna, l'argentino è in vantaggio 2-1 e ora in campo Arnaldi contro il belga Collignon. Tutti gli aggiornamenti in Capital News alle 18.
7: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
8: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio, la Coop sei tu.
9: Solo da 1 euro fino al 10 giugno, la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
10: Termini e condizioni in negozio online.
11: Radio Capital. Solo bella musica.

0: sempre un gran piacere riascoltare Depeche Mode.
1: Guarda, io ho deciso una cosa, riascoltando per la milionesima volta questo capolavoro dei Depeche Mode, Enjoy the Silence. Io voglio morire ballando.
0: Ah beh, ma non avevo dubbi che sarebbe successo.
1: Magari come, anche fra due minuti.
0: Come Dave, no, adesso due minuti. Come Dave Gunn, sai che Dave Gunn prima è morto, poi si è messo a ballare,
1: sì,
0: perché a un certo punto è morto nella sua
1: vita.
0: Guarda,
1: è veramente, il ballo è un'espressione che riempie di gioia.
0: Allora, noi siamo in diretta, lo diciamo per chi si fosse messo in ascolto di Radio Capital solo negli ultimi minuti, siamo in diretta fino alle 6 in questo sabato pomeriggio da Dogliani, provincia di Cuneo, per l'appuntamento consueto con la quindicesima edizione del Festival della TV.
1: Alla faccia, 15 anni.
0: 15 anni, di cui noi ne abbiamo fatti almeno la metà, più o meno.
1: Ed è un viaggio che continua in ottima salute, devo dire la verità.
0: Tutti
1: e 15 l'abbiamo fatti.
0: Dai, no, ok, noi personalmente, io mix un po' di meno, però dalla prima edizione di Stefania siamo parte.
1: Hai capito?
0: E chi c'era la prima edizione che faceva la diretta? Matusalemme.
1: No. Esatto.
0: Ok.
1: Tutankhamon, esatto.
0: Mario De Santi, sai che salutiamo.
1: Certo, ciao Mario, ciao Mario.
0: Fantastico.
1: Siamo insieme fino alle 18 anche oggi, come ricordava Luca prima, poi avremo degli appuntamenti sui palchi con degli ospiti.
0: Sì.
1: Per quanto mi riguarda incontrerò Omar Fedrini, che è una vita che non incontro, l'ultima volta che l'ho incontrato era al set di Mogol.
0: Sì, alla scuola di Mogol. Certo.
1: Esatto, perché quell'anno lì, l'anno in cui presentava Simona Ventura, dove non c'erano le major, per cui era tutto molto
0: all'anno
1: più underground.
0: All'anno del Festival di Sanremo in cui non c'era le major.
1: Esatto,
0: certo.
1: E Omar era fidanzato con Eleonora Casalegno, era presente anche lei, bellissima.
0: Bellissima, sì.
1: Devo dire. E Omar aveva qualche particolare dell'abbigliamento un po' osé.
0: Ah,
1: non
0: vabbè,
1: so se lo voglio ricordare.
0: Però questo ti ricordi?
1: Sì.
0: Io mi sei ricordato più di quanto era bella Eleonora Casalegno.
1: No, vabbè, Eleonora era una visione paradisiaca, però notai questa cosa qui, lei mi disse che era stata complice in questa scelta dell'outfit.
0: Ah, perfetto, bene. Avete di che parlare oggi sul
1: almeno
0: palco
1: di quello, sì.
0: Con Omar
1: magari
0: invece
1: smentisce tutto.
0: Ringraziamo anche i nostri amici che sono, perché qui nelle Langhe mica si fa solo il vino.
1: Cos'è questo?
0: È un profumo.
1: No.
0: Sì, che si chiama acqua delle Langhe, che ce l'hanno portato così in regalo. Guarda che bello.
1: Ma lo voglio subito.
0: Sì, no, se l'è presa mia moglie quello, niente da fare. Cioè, mi spiace, ma
1: che volgarità, due la vendetta. Vabbè, dai.
0: Allora, a proposito di incontri che ci saranno sui palchi di Dogliani, domani pomeriggio esattamente alle 14.45, quindi prima di venire qua a fare la diretta,
1: sì,
0: che sarà sempre alle 16,
1: certo,
0: sul palco di Piazza della Confraternita, incontrerò con molta gioia Frankie High Energy MC, che
1: qualche giorno fa è stato ospite nostro. E poi è un amico da sempre.
0: Esatto, che riascoltiamo con
2: Padre contro figlio,
0: questa nuova edizione.

0: working as a waitress in a cocktail bar. La sua memoria. Sai che è un ricordo molto tenero legato a questo classico degli Human League che si chiama Don't You Want Me Baby, perché quando abitavo a Londra lavoravo nel negozio di abbigliamento a piegare dal mattino alla sera,
1: sì,
0: camicia eccetera.
1: Piegavi camicia.
0: Un paio di volte era venuta l'allora ancora non sposata Diana Spencer.
1: Ok, che poi sarebbe la giovane Diana
0: la
1: Spencer.
0: Giovane Diana Spencer. Si comprò un maglioncino color sleeveless senza maniche, color salmone. Mentre lei comprava, si provava questo maglioncino, nel negozio era
1: Don't You Want Me.
0: Don't You Want Me, sì,
1: ma scusami,
0: proprio.
1: Ma come fai a, cioè, come hai fatto poi a ricollegare il fatto che fosse proprio quella che veniva nel tuo negozio?
0: Perché dopo qualche mese l'avevo vista in TV, chiaramente sempre in Inghilterra, ho detto: ma quella lì è,
1: ma quella, lì è quella che
0: è quella
1: comprata
0: che
1: il golfino.
0: Sì. Era perché lavorava di vicino. Noi stavamo su High Street Kensington, sì, quasi di fronte a Hyde Park.
1: Ok, lei lavorava?
0: Lei lavorava, faceva la
1: babysitter, certo.
0: In una zona vicina che si chiama Earl's Court, dove c'è anche il famoso, la famosa struttura dove hanno fatto i concerti.
1: Concerti, sì, esattamente. Sì. Dove ho visto Springsteen, tra l'altro, a Earl's Court, oltre ad altri concerti.
0: Sì.
1: No, ma la cosa divertente è che Diana Spencer, cioè

0: che tu hai visto nel tuo negozietto dove
1: sì,
0: stavi tu.
1: Dove lavoravo, sì, mica era mio.
0: Poi tu dici, l'ho vista in televisione, quella cosa lì è stata la cosa più vista in televisione di tutti i tempi.
1: Il matrimonio?
0: Cioè, il matrimonio di Carlo e Diana.
1: Ah, beh, sì.
0: Cioè, una roba tipo mezzo miliardo di persone,
1: ma di più, altro che mezzo miliardo, molto di più.
0: E quindi, insomma, bella cosa. Allora, questa è Radio Capital, questo è Capital Records. Siamo insieme fino alle 18. Abbiamo parlato di Omar Pedrini.
1: Sì, esatto. Tra non molto.
0: Ricordiamo l'appuntamento.
1: L'appuntamento è alle 19 su un palco qui vicino, una piazza di tanto Dogliani, veramente molto cozy, come si dice, quindi è molto raccolta, si fa in fretta raggiungere un palco e l'altro. Sono molto curioso di far due chiacchiere con Omar, che ne ha passate di cotte e di crude, tra l'altro.
0: Sì, e credo che continui a passare, ma nel senso
1: purtroppo
0: che
1: sì.
0: La questione di salute che sta sempre.
1: Però tiene duro, va avanti, fa i dischi, fa libri, fa
0: certo,
1: concerti, va in giro.
0: Infatti sì. Oggi è qui.
1: Bravo.
0: Invece, per chi volesse, tra 10 minuti nel palco lì davanti se parla il nostro capo, che c'è lì, l'incontro con Linus.
1: Ah, sì,
0: alle 17.30, non so se non fa il tempo di
1: sei
0: venire.
1: Sei sempre stato il migliore, mi senti?
0: Ma non ci sente. mettiamo Omar Pedrini.
1: Sei bellissimo, magrissimo.
0: DJ Piaggeria ti chiamerò. Okay. Questo si chiama Lavoro Inutile, Omar Pedrini, tra poco qui a Dogliani e ora su Capita.

0: Vedi, vedi?
1: Che bella canzone che era Sole Spento.
0: Ma infatti, quanto ci mancano i Timoria, dice Ken, 342-342-2190. Giovanni dice, ma erano i Timoria di Renga? No, Renga era già andato.
1: Era già fuori.
0: Era sì, già esatto. Fuori e insomma.
1: Elena dice, Sole Spento era secondo.

0: Che non ascoltavo, che peccato non poter essere lì dal vivo, ma le ferie per me sono un miraggio. E vabbè, le ferie arriveranno più tardi, evidentemente è maggio, sì. Quindi è presto.
1: Ma se tanto
0: presto.
1: Mi dà tanto a maggio con 40 gradi come ci sono oggi, mamma mia, luglio che facciamo?
0: Che
1: aiuto,
0: facciamo? Certo.
1: Mamma.
0: Omar, grande rocker, dice Vince, una persona stupenda, sì, che emana positività da tutti i pori. L'ho visto live in Salento 3 anni fa e ho avuto l'opportunità di scambiare 2 parole con lui, molto disponibile. Sì. Ci sarà questa sera.
1: Anche un bellissimo sorriso. Quando guardo le interviste di Omar quando l'incontro, proprio mi comunica qualcosa di bello, non lo so, mi fa star bene col suo sorriso.
0: Grande positività, lo incontreremo più tardi, ma intanto rimanete lì perché siamo in diretta su Radio Capital, Capital Records, versione eccezionale del sabato pomeriggio, in diretta dal Festival della TV di Dogliani.

0: radio c'è sempre. C'è in tutte le canzoni. C'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital. Solo bella musica.
1: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come Primo Sale da 200 grammi, 100% latte italiano a 1,75 euro e Prosciutto Cotto Light da 120 grammi a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: In collaborazione con Radio Capital torna il Festival della Bellezza. Da 13 anni l'emozione dell'arte nell'arte. Oltre 50 eventi tra letteratura, musica, cinema, filosofia e teatro in 30 luoghi iconici del patrimonio italiano. Da Piazza San Marco al Teatro Olimpico, dal Castello Sforzesco ai Templi di Selinunte. Da maggio a ottobre i grandi protagonisti della cultura incontrano la bellezza senza tempo. Tutte le info su festivalbellezza.it e capital.it.
5: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
6: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
7: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
8: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
9: Quest'estate segui il suono che ti porta a Zagabria in Croazia. Zagreb Classic, musica classica, jazz, danza sotto le stelle. Dal 19 giugno al 3 luglio, in pieno centro città. E l'ingresso è libero. A Zagabria la musica è ovunque. Infozagreb.hr.
10: Quante volte hai sognato?

0: Di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure. Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
1: Su DAZN hai il meglio dello sport. Guarda il Roland Garros sui canali Eurosport disponibili su DAZN e molto altro. Attiva DAZN Sports a €7,99 per il primo mese. Vai su DAZN.com.
2: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
3: contabilizzare le fatture? Fatto.
4: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
5: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: un'ottima band che ha tutta la sua storia di passato, e però insomma alla fine della storia è arrivata. Oh, quest'ultimo disco non era
1: questo? Disco bellissimo, certo.
0: Ma veramente sì, c'è un colpo di reni di coda micidiale.
1: Non solo, ma i Q sono in piena attività concertistica che quest'estate.

0: Vasco a Rimini, giusto? Qualcuno c'era? Perché prima c'era qualcuno che ha detto sono arrivato da Rimini perché ieri sera c'era Vasco, vabbè.
1: C'era qualcuno?
0: No, però quello nessuno. Che c'era prima è andato a dormire.
1: 10 punti okay. A chi non c'era.
0: Ok. Stasera c'è un'altra roba grossa di queste italiane, tipo Tiziano Ferro, cioè, sono tutti i concertoni negli stadi in questo periodo.
1: Sì.
0: Va bene. Che cosa c'è da? No, invece chi volesse vedere i rimasugli degli Smiths che adesso ascoltiamo.
1: Diciamo che c'è da una parte Johnny Marr esatto. E dall'altra Morrissey.
0: Dall'altra Morrissey, esattamente. Johnny Marr in particolare sarà il 16 luglio a Verona al Teatro Romano, il 17 a Roma, Cave Auditorium Parco della Musica.
1: Sì.
0: Il 18 a Minervino Murge, provincia di Bt, cioè in Puglia, praticamente.
1: Sì, sì.
0: Udine 20 luglio e Cabras, provincia di Oristano, il 21 luglio.
1: Si fa un bel tour.
0: Ecco, e vi dico, i concerti di Johnny Marr sono belli, nel senso che lui suona la chitarra molto bene e poi chiaramente fa i super classici degli Smiths.
1: Beh, è chiaro.
0: Chi invece vuol vedere Morrissey, anche lui si è affezionato all'Italia, perché voglio dire.
1: Devo dire che ultimamente è scollacciato, si toglie la camicia, fa delle robe che non faceva da giovane, che poteva permetterselo, adesso un po'. Barilato,
0: va a sapere. Non fare body shaming su Morrissey,
1: no,
0: che poi si incazza. Lui sa che lui sarebbe per un non nulla.
1: Ma ci mancherebbe, che venga pure.
0: 19 luglio a Cernobbio al Lake Sound Park, il 21 luglio ad Asti. Vai qui vicino. Chi è che ha già il biglietto per andare a vedere Morrissey ad Asti? Vedi? Ce ne sono già 3 o 4.
1: Capito?
0: Vabbè, comunque
1: se avesse qualcosa da dire, gli dico: uè, ti sguinzaglio il cane, ti morsico la targa.
0: A Morrissey?
1: Sì, ti mastico la targa.
0: Sguinzagli
1: il cane e ti smastico la targa.
0: Come si dice in pugliese, sciughi i cani. Sciogli i cani,
1: ecco. Un classico degli Smiths, dove è presente chiaramente il genio di Johnny Marr con questa chitarra incredibile. Si chiama How Soon Is Now.

o questa foto di pura gioia e di un bambino con

0: Dopo il terzo mistero di Fatima, tanto lui non si offende, il quarto mistero è quello: chi è questo cane cabaia?
1: È un cane cabaia, è un cagnolino lì nella piazza di Dogliani.
0: Il quarto mistero è il fatto che Manuel, che salutiamo, il nostro amico, non si offenderà sicuramente, ha la barba e i baffi bianchi e i capelli completamente scuri.
1: Domani può darsi che tu abbia l'opportunità di chiederglielo, perché domani okay. Manuel Agnelli sarà con noi. Non so se con noi in onda, però con me sicuramente sul palco. Anzi,
0: magari mi tiro un cartone.
1: Guarda, perché domani Manuel Agnelli qui presenta questo suo nuovo progetto che si chiama Suoni dal Futuro, che sì, è un progetto che sostiene nuove band.
0: Sì, bravo Manuel.
1: Alcune delle quali si esibiranno domani sera in chiusura della domenica sera del Festival della TV di Dogliani. Ma noi abbiamo messo questa canzone che si chiama Quello che non c'è, che compie 40 anni, dell'86.
0: Hai capito?
1: Ragazzi, 40 anni pure le canzoni. Te credo che c'è la barba bianca.
0: Sì, però te credo che non abbia i capelli bianchi.
1: Vabbè, ma lei il colore dei capelli così, non è mai stato un mio problema.
0: No, direi di no. Vabbè. Non ti offendi neanche tu.
1: E neanche di questo nostro ascoltatore. Ciao, come stai?
2: Ciao, benissimo, benissimo.
1: Come ti chiami tu?
2: Mi chiamo Marco.
1: E sei un nostro affezionato?
2: Affezionatissimo, io vi ascolto tutti i pomeriggi. Per me non c'è un pomeriggio senza di voi.
1: Da dove?
2: Torino. Però nativo napoletano.
1: Sì, ma un po' si capisce. Invece volevo intervistare il cane, posso, Mixo?
0: Sì, a voglia.
1: Sei tu il cane che ha abbaiato prima,
0: ma è
1: giusto?
0: Stupendo, un bassotto pelo lungo.
1: Ciao,
0: tutto bene? Sta facendo le feste a Luca. Che carino.
1: Tu sei un cane molto bello.
0: Dai bacini.
1: È una delizia questo cane.
0: Sì, bellissimo.
1: Allora, abbiamo detto Manuel domani sera alle 19.15 e la ragione per cui abbiamo trasmesso Quello che non c'è è che l'anno prossimo lui riporta in tournée tour. L'album comincia dal gennaio 2027, certo. Quindi va avanti, gennaio, febbraio, anche all'estero.
0: Una grande celebrazione.
1: Sì. Questa cosa che gli artisti annunciano un anno e mezzo prima i loro concerti mi sembra un po' esagerata.
0: Sì, un po' too much, in effetti.
1: Anche ieri Elisa, con tutto l'affetto e l'amicizia e la stima, però annunci un concerto per il luglio del 2027, è tanto.
0: Tanto sì.
1: Cioè no, settembre addirittura. Quello di Elisa a Campovolo è settembre 27.
0: Mazza, vero. Anche lei a Campovolo.
1: Sì.
0: Celebrazione
1: dei 30 anni.
0: Però posso dire
1: bene,
0: una cosa, se lo merita.
1: Ma certo che se lo merita.
0: Perché lei è veramente una brava che canta ed è una di quelle che ha coraggio di dire quello che pensa.
1: Assolutamente.
0: Nonostante le critiche che si becca. Brava.
1: Abbiamo tempo ancora per questa bellissima canzone prima di salutarci qui da Dogliani. Chi siamo? Sono i Madness.
0: Sì, sono i Madness, sì, con House, la nostra casa, che è Dogliani, appunto. Grazie per essere intervenuti. No, ma dopo facciamo i saluti.
1: Sì, intanto ascoltiamo la canzone.
0: Va bene.

0: con il motto a fana caudo sciupè,
1: eh?
0: Che cos'è? Gli amici qua in piazza sapranno cosa dico.
1: Qual è il motto?
0: A fana cauda sciupè.
1: A fa un caldo da scoppiare.
0: Sì, esatto.
1: In piemontese.
0: Assolutamente.
1: Ok, a fana cauda sciupè.
0: Esatto.
1: Arca miseria, ragazzi.
0: Oppure da morire.
1: Da morire, chiaramente.
0: Sì.
1: Noi ci sentiamo e ci vediamo anche

0: Domani, per chi non fosse stato oggi davanti a noi a Dogliani, come il nostro bellissimo pubblico che
1: ciao,
0: è stato
1: amici.
0: Con noi per 2 ore.
1: Grazie.
0: Grazie mille ragazzi e ragazze, ci rivediamo domani alle 16 e se non ci siete stati venite a Dogliani che è un posto molto bello
1: sì,
0: dove
1: sì,
0: stare.
1: Si mangia da paura.
0: Sì, si mangia,
1: bellissima
0: si beve,
1: natura,
0: si sta,
1: grande
0: sì.
1: cortesia.
0: Sì, sì, si passeggia e tante altre cose, Festival della TV. Adesso c'è il TG0, giusto?
1: Adesso arriva Doris, Edoardo, chiaramente c'è il TG0 e fino alle 20.
0: Grazie a Jennifer Engelmann, Giampiero Mastrovieri, il nostro Maurino, Stefania Giordani, tutti quelli che hanno fatto in modo che questa cosa, questa diretta potesse essere
1: sì, sì.
0: In onda, che c'è? Sì, sì che.
1: Sì. Sì, sì. No, che abbiamo sempre un botta e risposta troppo divertente io e Stefania. È vero, mi ha fatto la lingua. Dice che non devo ballare, ma io intrattengo il pubblico, voglio dire, no? Sono una soubrette. Va bene.
0: A domani, ragazzi, ciao.
1: Grazie.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
5: Puoi provare Meclon.
4: Come?
5: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
4: Aspetta, come si chiama?
5: Meclon.
6: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.

0: Fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
2: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
3: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
4: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
6: perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Riusciresti ad andare in bici, cucinare, cantare, vivere, così? Le persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e al tuo 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Stop that.
11: Siamo noi. Stop that. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
12: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
13: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
14: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
15: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
16: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco

0: di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
1: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
2: Le notizie delle 18 a Radio Capital. Buonasera da Roberto Ciuti. Rischio di incidente nucleare per il momento sventato nella centrale di Zaporizhzhia, colpita secondo quanto rivelato dalle forze russe nel pomeriggio da un drone ucraino. Centrato l'edificio della turbina dell'unità 6 della centrale, finora per fortuna non sono state registrate anomalie. L'Iran colpisce una base statunitense in Kuwait, danneggiato un sistema antidroni e feriti lievi 5 soldati americani. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian ha detto che Teheran è pronta a raggiungere un accordo dignitoso per porre fine alla guerra, mentre il presidente americano Trump rinvia ancora l'ok all'intesa. Ed è stato chiuso e riaperto in un'ora l'aeroporto di Monaco di Baviera. Rientrato l'allarme droni, non ne sono stati trovati, ha dichiarato la polizia federale. La chiusura temporanea ha avuto ripercussioni sulle operazioni di volo. In Italia scatta l'obbligo di dichiarazione per chi arriva da Congo e Uganda colpiti dall'epidemia di Ebola, ma il Ministero della Salute precisa nel paese il rischio di infezione è basso. Chiara Iorio.
3: Chiunque arrivi in Italia dai paesi in cui sono attivi i focolai del virus Ebola dovrà comunicarlo non oltre le 24 ore dall'ingresso con una dichiarazione firmata. Lo prevede l'ordinanza del Ministero della Salute sull'obbligo di comunicazione per chi arriva direttamente o indirettamente dalla Repubblica Democratica del Congo e dall'Uganda o che è stato in quelle aree fino a 21 giorni prima dell'ingresso in Italia. Nella circolare individuati anche 5 livelli di rischio in base al tipo di esposizione al virus e alla presenza di sintomi. In caso di sintomatologia per un passeggero o per il membro dell'equipaggio di un volo diretto in Italia proveniente da uno dei due paesi, l'aereo potrà atterrare solo nell'aeroporto romano di Fiumicino.
2: È appena iniziata la finale di Champions League. A Budapest si affrontano Paris Saint-Germain e Arsenal, una finale mancata da Gigi Donnarumma, ex portiere del PSG, ma il capitano della nazionale che si è radunata per le amichevoli dei prossimi giorni in queste ore non può non ripensare all'eliminazione dal terzo mondiale consecutivo.
4: Io penso che questa ferita ci farà bene portarcela dietro per un po', ci farà bene per il futuro. Purtroppo è così, non c'è altro da fare che ripartire col dolore, ma si deve ripartire e lo faremo alla grande, perché ci sono giovani forti e ci abbiamo un gruppo forte, quindi bisogna ripartire. Però penso che questa ferita ce la porteremo per un po', ma ci farà bene per il futuro.
2: Roland Garros di tennis. Cobolli ha battuto Tin Berrettini al quinto set ed è in svantaggio 3-2 al quinto set con l'argentino Comesagna. Arnaldi avanti di un set contro il belga Collignon. Capital News torna alle 19.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
5: Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Nella mattinata di domani sempre ampio soleggiamento, ma tenderà ad aumentare la copertura nuvolosa al nord, specie al nord-ovest, nonché anche sulla Toscana. Rari i fenomeni. Nel pomeriggio instabilità in aumento e rischio di temporali soprattutto su Alpi, Prealpi, rilievi appenninici e aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
7: Ehi umano, abbaio te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
8: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmio!
9: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
10: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
11: Sì.

0: dei Supertramp su Radio Capital. Chi non è un dreamer?
1: Chi non è un dreamer
0: di questi tempi?
1: Dai, ha voglia a sognare.
0: Ciao Edoardo Buffoni.
1: Ciao Doris Zaccone.
0: Ciao Dogliani.
1: Ciao.
0: Anche questa sera siamo qui in diretta col TG0 Festival della TV. Per chi è in piazza, per chi ci sta ascoltando da tutta Italia.
1: Chi ci sta ascoltando non sa che in questo momento sono presenti davanti al nostro stand circa 150.000 persone.
0: È vero, è un tripudio. Evviva!
1: Per la questura, tre.
0: Per la questura sempre tre. Benvenuti al TG0.
2: Gli estremisti e i fascisti e i nazisti.
3: Siamo circondati da navi militari.
4: Abbiamo subito torture.
2: E Gaza, e l'Ucraina, e la Cina.
5: Deve diventare a Monte Carlo dell'Italia.
6: Il nostro tortellino costa così, ti veniamo a 59.
5: Neanche da lontano.
2: Delirio social.
7: TG0.
8: Questa è la missione che è vecchia come il cucù.
0: Eccoci qua, buonasera, benvenuti, avvicinatevi, venite.
1: Non possono perché
0: no, non possono, scusate, allora però
1: nel senso che c'è

0: l'avvocato.
1: Allora, buonasera, sarà una puntata particolare del TG Zero.
0: Abbiamo ovviamente già per esempio un ospite qua nel nostro studiolo.
1: Che adesso andremo a svelare, però prima parlavamo di dreamer, cioè di sognatori, di coloro che non smettono di sognare nonostante le circostanze, diciamo così, le contingenze internazionali inducano a non farlo. C'è Luca, un nostro ascoltatore giovanissimo che vuole fare lo speaker radiofonico.
0: Applausi per Luca.
1: Applausi per Luca. No, tra poco, siccome tra poco arriva anche Linus, Luca, tu rimani qua perché
0: io ho un curriculum, una cosa.
1: Io tifo per te e tu ci devi credere, devi andare avanti, perché è così, perché quando sogni veramente di fare qualcosa e ci credi con tutta te stessa o con tutto te stesso, poi quella cosa arriva.
0: Allora, puntata speciale perché abbiamo una diretta calcistica, lo sapete che è in corso la finale di Champions League. Doris, sei emozionata?
1: Beh, sì,
0: appassionatissima.
1: Non volevo quasi venire.
0: E vi diamo una notizia live perché l'Arsenal è passato in vantaggio al quinto minuto contro il Paris Saint Germain. Vedo emozioni proprio, assolutamente niente. L'Arsenal ha segnato con l'attaccante tedesco Kai Havertz, che tu apprezzi molto.
1: Grazie per questo aggiornamento, direttore. Sì. Grazie mille. Allora, senti, io direi questo.
0: Sì.
1: Facciamo partire la nostra seconda canzone di oggi al TG Zero. Allora, se avete un diario, se siete stati giovani negli anni 80-90, avevate la smemoranda? Se vi piace divertirvi in TV, lo guardate Zelig? Allora, tutto questo avviene grazie all'ospite che tra poco vi presentiamo.
2: Quindi.

0: Mark Benson, Give Me the Night su Radio Capital al TG0. Buonasera, eccezionalmente di sabato 30 maggio, è finito maggio.
1: Ridendo e scherzando.
0: Ridendo e scherzando.
1: Give Me the Night.

0: night è insomma, l'invocazione che fa il nostro pubblico, portateci la notte con un po' di fresco, perché qui si sta veramente al caldo, ma bellissima atmosfera dogliana.
1: Lo sai che era il suo compleanno 15 giorni fa?
0: Sì.
2: Come fai a sapere?
1: Io tutto so.
0: Signori, Michele Mozzati di Gino e Michele, diciamo, di Gino e Michele, si può dire così.
1: Questa premiata
2: è un destino.
0: È un destino, è così.
1: Ciao Michele, ciao, ciao. Che bello averti qui.
2: Grazie.
0: Ecco, chiariamo subito dov'è Gino, perché magari qualcuno si preoccupa.
2: Ma Gino è sempre l'ultimo a arrivare prima di andare via.
0: Ok, va bene.
2: E quindi è già andato, è già tornato a Milano.
0: Ok. Allora, ci sono tra pochi giorni, sapete, gli 80 anni della Repubblica Italiana, ma è una ricorrenza minore
2: ovviamente
0: rispetto ad altre cifre tonde, no, che vogliamo celebrare insieme a Michele Mozzati oggi. Per esempio, i 40 anni di Zelig a teatro di Milano,
2: il locale sì,
0: e i 30 anni di Zelig in televisione.
2: Esattamente. Oltre che, ahimè, i 50 anni della coppia Gino e Michele.
0: Tutta la cifra tonda, ragazzi. Allora.
2: Parte l'applauso.
1: Il matrimonio di 50 anni, cos'è? Diamante,
0: nozze
1: d'argento,
0: nozze,
1: diamante, oro, non lo so, comunque tante cose.
0: Dicono oro.
2: Non lo so, è una cosa molto simile ai matrimoni veri, per cui ormai ci odiamo, però stiamo insieme lo stesso.
0: Nella vita è così.
2: Non è proprio così, comunque cominciamo a essere un po' stanchi.
1: Sì, però ormai dopo tanti anni dove vuoi andare?
2: No, è così che si pensa
1: anche nei matrimoni.
2: Certo,
1: ormai ci conviene.
2: Proprio adesso devo separarmi, adesso tiro fino in fondo.
1: È così. Grazie per averci regalato insieme a Gino tante cose, perché voi siete stati gli autori. A parte gli autori della Smemoranda, e quindi tutti coloro che avevano quel diario, non soltanto il diario, insomma, ricordano quanto era prezioso, ma poi per averci regalato tanta comicità, perché siete stati e siete tuttora autori di quasi tutto il meglio che c'è, che riguarda il cabaret.
2: Beh, intanto va detto che non siamo solo io e Gino, ma in realtà c'è una terza persona, che è Giancarlo Bozzo, che si rimbocca le maniche e lavora, è quello che tira su la Claire, come esatto, si dice esatto. A Milano, apre tutte le sere il cabaret e in realtà gestisce tutti gli scouting dei comici, quindi è importantissimo nella pratica. Poi ci siamo io e Gino, che fingiamo di lavorare
1: e vi divertite
2: e diamo dei pareri, diciamo, sulle cose.
0: C'è stato nei decenni dei vostri scouting, Michele, un comico, un giovane, un ragazzo che poi sarebbe stato, insomma, di belle speranze, sarebbe esploso, che vi ha convinto fin dalle prime tre parole che ha detto? Uno dice: mazza questo qua.
2: Diversi. Ne dico uno per tutti, è più facile, sì. Che è Cozzalone,
0: subito.
2: Che arrivò, lui è un musicista bravo, arrivò proponendo, segnalato da alcuni nostri autori giovani del sud, e ci dissero: questo è uno che fa ridere, e arrivò fingendo di essere un cantante confidenziale, perché questo è stato il primo personaggio che si era inventato, molto ignorante. Lui in realtà è laureato in legge, quindi certo. è diverso da come si presentano i suoi personaggi. E niente, fece questo provino alle 10 di mattina, dopo un viaggio in treno, no, che attraversava l'Italia. E abbiamo capito subito che era formidabile, faceva veramente tanto ridere.
0: E così è stato.
2: È stato, noi quelli che passano il provino, non è più così, ma allora quelli che passavano il provino alla mattina, poi alla sera affrontavano il secondo esame, che era quello col pubblico pagante, quello vero, no? E lui si è visto in scaletta nel camerone che c'è dietro a Zelig, si è visto in scaletta ultimo, no? Ovviamente noi l'avevamo messo ultimo perché era il più forte.
0: Certo, e invece in fondo.
2: Esatto, invece lui telefonò subito alla madre, una cosa che ha raccontato sempre nelle interviste, telefonando dicendo: mamma, guarda, non mi prendono perché mi hanno messo per ultimo.
1: Quindi era veramente agli albori.
2: In realtà andò benissimo, era furtissimo e ha dimostrato di essere forte. Poi, tra l'altro, con quella comicità e quel tipo di cose che dice, che non si capisce mai se ci crede, non ci crede, se è così, se non è così. E quello è formidabile.
1: Esatto, esatto. Senti, ti volevo chiedere questo, Michele. Per chi vuole cominciare adesso, per i giovani, ad esempio qui c'è nel pubblico Luca che dice: a me piace tanto parlare e fare ridere, qual è un consiglio che daresti dopo aver scoperto tanti talenti e aver bazzicato tanto cabaret?
2: Beh, intanto di provare non al bar con gli amici, che va benissimo, ma di provare a mettere in piedi qualche monologo, qualche spettacolino, qualche cosa da fare nelle birrerie per gli amici, oppure a casa di amici, e vedere come funziona, e poi di avere tanta voglia di far ridere, perché quella è la chiave di tutto. O uno si sente comico dentro, oppure è meglio che non lo faccia.
1: È meglio che cambi.
2: Poi a volte si bruciano le tappe, si ottiene la sicurezza del palco dopo qualche settimana o qualche mese, a volte bisogna aspettare qualche anno, però se sei bravo arrivi.
1: Bisogna piantare i semi e poi c'è il tempo che la pianta.
0: Ultima domanda, Michele, c'è un comico invece nuovo, giovane, magari che è spuntato fuori anche dai social, così che ti piace?
2: Preferisco non dire nessuno, ma sono tanti e okay. Consiglio di vedere Zeligon, sì. Che è questo programma di Zelig che va in onda su Italia 1 e dove facciamo vedere i nuovi arrivati in attesa poi di mandarli su canale
0: sul palco principale. Esatto, esatto.
1: Grazie.
0: Allora, signore e signori, qua live su Radio Capital, Michele Mozzati. Ciao Michele, grazie per essere stato con noi.
2: Grazie a voi, grazie per l'ospitalità. Ciao.
3: TG0.

0: Dal TG0 già con una bella giungla di corpi arroventati dal sole,
1: di ascelle pezzate,
0: di persone, di calore, di umanità, di gente che viene, applaude, ci guarda e aspetta i beniamini che scendono dal palco. Anche noi abbiamo il nostro beniamino.
1: È appena sceso dal palco di fronte a noi, il palco principale del Festival della TV di Dogliani.
2: Non si butta via niente.
1: Ecco, Linus, niente. Ciao Linus.
2: Quello che rimane.
1: Eccolo.
2: Come diceva Riccardo III. Il mio regno per una birra, se mi offrite una birra sono il più felice.
0: Sarà il nostro per sempre.
2: Sì.
0: Ragazzi, per favore, un bancale di birre ora qui. Benvenuto, il re della radio. Il re della radio, va detto.
1: Il Riccardo III della.
0: No, l'avevamo. Dati alla mano, dati alla mano, non c'è al mondo, ti ricordi?
2: Sì, me la ricordo sempre questa cosa che mi hai detto.
0: Io ho controllato, non c'è una persona nel mondo della radiofonia che abbia i numeri di longevità che ha Linus, cioè da quanti anni tu dirigi Radio DJ, da quanti anni fai la radio?
2: Lo devo ricordare.
0: No, vabbè, facci capire.
2: 50 anni che faccio la radio, 42 anni che entro dal numero 2 di Via Massena e 34 anni di direzione.
0: Allora, 34 anni di direzione, non c'è nessun altro nel mondo di una radio che è sempre a numero 1, 2, 1, 2, insomma, che sta in vetta alle classifiche.
2: No, ma la cosa che fa impressione è che sono 42 anni che entro nello stesso portone.
0: E sono...
2: tutto il resto ci poteva anche stare, ma quello che palle.
0: Sono anche 10 anni che dici questo è l'ultimo, basta.
2: Sì, infatti, come hai notato, non ho detto niente.
1: infatti.
2: Ho deciso che il giorno che arriverà ve lo dirò soltanto dopo che l'avrò fatto.
0: Esattamente.
1: Intervistato poco fa da Elvira Serra per al Festival,
2: sì,
1: di
2: bravissima
1: Elvira. Tra l'altro Radio Linetti 50 è lo spettacolo special edition di Radio Linetti che abbiamo visto quando sei venuto a Roma al Teatro Parioli.
2: Sì, però quello che faccio questo venerdì è molto diverso.
1: All'interno di Parti Laghi
2: DJ. Ci dire che non ha niente in comune con quello che avete già visto.
1: Ah sì?
2: Sì, mi sono impegnato a scrivere una cosa diversa. È leggermente ancora più autoriferito. Però in maniera molto autoironica, credo.
1: Ricordiamo che per i pochi che non l'hanno visto, è uno spettacolo che fa Linus mischiando ricordi, racconti di radio e di musica, passando attraverso i più bei dischi di questi ultimi 50 anni.
2: Sì.
1: Se dovessi riassumerti con un solo disco, un solo album?
2: No, è impossibile. Mi viene in mente sempre il disco da cui tutto è cominciato, quasi. Se io penso ai miei inizi, ho citato due o tre canzoni come il primo disco che ho messo. Però in verità l'inizio di tutto è Ancora tu di Lucio Battisti, che peraltro è anche un po' una specie di, come dire, di espressione legata al fatto che io sia ancora qui.
1: Esatto.
2: Nel 76, quando io ho cominciato, quella era la canzone che si sentiva maggiormente per radio. Sono passati 50 anni e sono ancora qui.
0: Ancora tu. Senti, intelligenza artificiale, e poi la radio viene data per spacciata sempre, no? Ci sorpasserà. Perché la radio non tramonta e invece ne avremo bisogno sempre?
2: Ma non tramonta finché ha un'anima. Quando l'intelligenza artificiale sarà riuscita a prendere il posto di noi che parliamo, probabilmente la radio diventerà un prodotto, come dire, meccanico, no? Tanti anni fa, forse voi ve lo ricordate o forse no, nel 2004 noi abbiamo fatto un film di Natale che era Natale a casa DJ. Fu talmente bella quell'avventura che per almeno un altro anno io e tutti gli altri abbiamo pensato, cavoli, facciamoci venire un'altra idea, perché fare un film e fare una cosa che non sia soltanto la radio tutti insieme è stato estremamente motivante, aggregante, no? Però ci voleva un'idea. E per un po' io ho accarezzato l'idea di rifare Frankenstein Junior, o quantomeno di rifare Frankenstein, dove la storia doveva essere che era il mondo delle radio del futuro. Non c'erano più DJ che sapessero parlare, ma c'erano voci sintetizzate con l'intelligenza artificiale. E quindi veniva costruito una sorta di Frankenstein che fosse appunto il nuovo DJ in carne ed ossa. Quella parte volevo affidarla a Roberto Ferrari, che mi sembrava già pronto senza trucco.
0: Mamma mia, adesso gli chiederei che pezzettino prenderebbe da ciascun DJ, ma non la
1: farò. Volevo parlare un attimo di bici.
2: Prego.
1: Ho visto che qualche settimana fa hai fatto da un mare all'altro.
2: Sì,
1: no?
2: Sì, il Tirreno Adriatico.
1: E qui in Piemonte hai mai fatto giri?
2: Non tanti.
1: Perché Piemonte è faticoso.
2: No,
1: eh?
2: È per quello che non lo faccio.
1: Esatto. Noi proviamo a fare qualche corsetta ogni tanto qui, piccole corse, non c'è una strada che sia
2: No, me lo dicono sempre, ogni volta che viene qua, devi portare la bicicletta, perché qua è bellissimo andare in bicicletta. E io non ci casco e non la porto.
0: Bravo. Grazie. È arrivata la birra, siamo salvi tutti. Senti, guarda, c'è un giovane ascoltatore lì, si chiama Luca, mi ha emozionato prima perché vuole
2: Ciao,
0: fare
2: Luca.
0: Il DJ. Lui
2: Quanti
0: è venuto
2: anni hai,
0: qua. 19.
2: Bene, guarda, non voglio gufarti tutto il futuro. Sappi che si diventa bravi e quindi ricchi, famosi, fortunati, bla bla bla, come Doris e come Edoardo, dopo molti anni. Quindi se tu sei pronto ad affrontare questa lunghissima gavetta, ben venga, perché se non altro non troverai concorrenza.
1: Oh, hai avuto un'indicazione da parte di lì.
0: Ecco.
2: Ok. Sì.
0: Dovremmo tradurre.
2: Bene.
0: Aspetta, che c'è anche un microfono.
2: No, va bene,
1: va bene, va bene.
2: Grazie, Luca. Di dove sei? Fa già ridere così.
1: Va bene. Allora, Linus, ricordiamo il fatto che il prossimo fine settimana saremo tutti impegnati. Sarà impegnato in Party Like DJ. Ci sono ancora posti liberi?
2: Pochi, come direbbe Andrea, come si chiama? Il Pucci?
1: Sì.
2: È tutto esaurito, ma c'è ancora qualche posto.
1: Esatto. Party Like DJ dal 5 al 7 giugno, all'interno del quale ci sarà anche Capital Live, lo voglio sempre ricordare. Domenica alle 16, quindi accorrete numerosi.
2: Grazie.
1: Linus, un abbraccio e grazie.
2: E buon lavoro.
0: Ciao, radio. Ciao.
3: Noi siamo persone ben educate.
4: Con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone.
5: Yo, remember back on the bully when cats used to harmonize.
4: Con questa ti lasci guidare dal gruppo. Con lei sei parte della

0: soul sweets, ladies and gentlemen.
1: Ogni weekend alle 20. Radio Capital. Solo bella musica.
2: Let's go! Da Mediaworld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta Mediaworld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su mediaworld.it. Mediaworld.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Oh no, ti diranno. Adesso ci si mettono anche i buddisti a chiedere la firma per l'8 per 1000. Oh sì, sorridendo, gli risponderai. 8 per 1000 unionebuddista.it.
5: Fidenza Village, un'esperienza unica tra shopping, arte, ottimo cibo e servizi esclusivi. Aperto tutti i giorni con le migliori boutique a prezzi ridotti fino al 70%. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
6: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
8: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
9: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
7: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
11: Chiudi gli occhi, che note sono?
12: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
13: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
14: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
13: Un thriller emozionante.
14: Scordatelo, ho chiuso.
13: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
14: Apri la cassaforte.
13: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema. Scopri gli orari su My Movies.

0: sono Tabata.
1: Io Matteo.
2: E io Mirko.
0: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia.
2: Oggi siamo a Pasean di Prato con la dottoressa Finis Guerra.
0: Cosa fate qui, dottoressa?
3: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
1: Perché lo fate?
3: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
0: Grazie.
2: Ora dove andiamo?
0: In un altro centro la nostra famiglia.
4: Ce ne sono 28 in Italia.
5: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. La nostra famiglia.it.
6: Ecco la refurtiva McDonald's.
7: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
6: E ci sono anche i McFits irresistibili.
8: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
9: Dal 4 al 6 giugno torna il Green

0: Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
1: Quest'estate segui il suono che ti porta a Zagabria in Croazia. Zagreb Classic, musica classica, jazz, danza sotto le stelle. Dal 19 giugno al 3 luglio, in pieno centro città. E l'ingresso è libero. A Zagabria la musica è ovunque. infozagreb.hr.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: questa è la mia vita su Radio Capital, c'è il TG0, anche se è sabato, non spaventatevi, non è venerdì, è sabato 30 maggio, siamo noi che
1: dice
0: siamo...
1: Che è successo?
0: È successo che a Dogliani c'è il Festival della TV, siamo nelle Langhe, in provincia di Cuneo, e da 15 anni praticamente seguiamo questo festival che porta in una cittadina...

0: bella, meravigliosa, come Dogliani in piazza, tutti i volti più amati della TV, del giornalismo, della carta stampata, e noi non possiamo mancare.
1: Non possiamo mancare. Durante questa giornata, la giornata di preparazione del TG0, hai fatto la tua solita passeggiata in campagna?

0: successo? Com'era questo trekking? Cos'è successo?
1: È successo che faceva troppo caldo, sapete che c'è l'emergenza, no? I bollini gialli, rossi, sì, verdi, di tutti i colori,
0: quindi che
1: soprattutto
0: è
1: in Piemonte, e faceva troppo caldo.
0: E quindi cioè, tu hai ci visto sono un le negozio con l'aria condizionata e
1: fammi entrare.
0: Sì.
1: E niente, è finita così. Questa camicia che sfoggio in questo momento.
0: Oh, è bella,
1: è
0: questa
1: carina,
0: camicia,
1: fatto vale da fare.
0: È una camicia sobria per chi ci ascolta che non
1: sì,
0: ci vede, è sobria,
1: è
0: no? Proprio diciamo sì,
1: tecnico,
0: monocolore, così. Come quella del nostro ospite qua, Alex Corlazzoli.
1: Eccolo, ciao.
2: Beh,
1: Alex.
2: Diciamo sì che non è proprio sobria questa, forse più sobria della tua.
0: Sì, non lo so.
1: Ma
0: è
1: però
0: comandare
1: batto,
0: tutto questo in radio, cioè commentare le camicie e i colori, forse sì, non va bene. Va bene. Intanto diamo anche un aggiornamento calcistico perché Doris ci tiene a sapere che nella finale di Champions League è tuttora ancora in vantaggio l'Arsenal sul Paris Saint-Germain.
1: Ma
0: con
1: il
0: gol di Havertz al quinto minuto.
1: Posso fare una domanda?
0: Perché questo per dimostrare che siamo in diretta, ragazzi.
1: Posso fare una domanda? Non mi insultate, per favore. Allora,
0: Alex, attento,
1: No, nel senso,
2: fa
1: non,
2: la maestra,
1: sono,
2: fa le
1: non c'è nessuna squadra italiana, no?
0: Arsenal. Beh, sono rimaste in due, sì. Comunque,
1: che,
0: sì.
1: Cioè, nel senso, voglio dire, non ci sono fini utilitaristici, è solo per lo spettacolo del calcio, o in qualche modo tipo vince uno, allora, che ne so, il Torino, la Juve.
0: No, che
1: no,
0: vuoi
1: mi
0: sapere?
1: Sono capita da sola. Niente, va
0: no,
1: bene.
0: No, di che sta parlando? Delle qualificazioni.
1: Ma che ce ne frega a noi di queste due squadre? Questo volevo sapere.
0: Beh, intanto nell'Arsenal c'è un italiano che si chiama Calafiori.
1: Ah, ecco,
0: comunque
1: vedi.
0: Comunque sia, no?
1: Non lo sapevo.
0: Va bene,
1: non
0: va
1: lo
0: bene.
1: Sapevo, non lo sapevo. Senti, allora, tra poco dobbiamo parlare di cose incredibili che accadono alla vigilia del 2 di giugno, cioè ci siamo quasi. Ragazzi, è successa una cosa a Roma oggi che sembra un film di fantascienza.
0: Comunque mi devo dare anche un aggiornamento su Roland Garros. Berrettini al quinto set in questo momento,
1: questo è l'aggiornamento
0: con Messagna, sì.
1: Okay.
0: Tie break del quinto set.
1: Questo
0: sì,
1: è buono,
0: questo
1: è meglio della Coppa di calcio.
0: Berrettini italiano.
1: Berrettini italiano e ci piace. Forza,
0: bene,
1: forza Berrettini.

0: Under the Bridge su Radio Capital, 18:46 minuti, sabato 30 maggio, eccezionalmente c'è il TG0.
1: Con Berrettini, così, TG0 come dite, Berrettini al quinto set, tie break, in questo momento ha annullato un match point per l'argentino Comesagna, ma è anche si è fatto annullare un match point, quindi grande tensione, ma ci è venuto a trovare qua nella postazione a Dogliani il maestro Alex Corlazzoni.
0: Sì, il maestro vero.
2: Eccoci qua.
1: Ma come mai sei qua? Cioè,
2: guarda, ero a Mondovì, altra magnifica città di questa zona.
1: Quindi?
2: E c'era il festival di Dogliani e ho visto che c'era Doris e Edoardo e non potevo mancare assolutamente. Certo, sì. C'è un amore però per entrambi, dai, diciamolo.
1: Grazie,
2: e per Radio
1: Alex.
2: Capital, che sicuramente insomma fa un grande lavoro qui a Dogliani. E poi venire a Dogliani è veramente una passeggiata straordinaria, bisognerebbe portare i bambini a Dogliani,
0: ma ce ne sono,
1: della scuola, i bambini della scuola.
2: I viaggi di istruzione alla scoperta del vino a Dogliani.
0: No.
2: Con l'educazione al senso.
0: Ah, al senso.
2: Io lo sostengo da tanto tempo questo.
1: Bambini, perché tu lo sostieni, caro maestro Alex, perché un goccino di vino e i bambini stanno più tranquilli.
2: Ma tu lo sai. Adesso no, ma solo per sentire il profumo.
0: Ma mi dissocio,
2: la cultura che c'è dietro,
0: certo. Però io vi ricordo che i nonni di noi che abbiamo superato i 30 anni da qualche giorno erano terribili, cioè mio nonno me lo dava il vino con mia nonna che si imbufaliva.
1: E ci abbiamo piccola
0: ogni
1: Doris.
0: Tanto diceva...
1: Attenzione, piccola Doris, attenzione, momento
0: Sì, quando ero piccola.
1: No, cos'è questa Coca-Cola?
0: Mio nonno che beveva con tezza, cioè nel senso diciamo un bicchiere, mezzo bicchiere di vino fa bene.
1: Dai, Doris.
0: Un sorsino. Mia nonna,
2: ma sala,
0: che fai? Che poi la madre si arrabbia. Ma no, fa bene un goccino di vino
1: e
0: ai bambini.
1: Piccola Doris?
0: Io
1: beveva. E da lì si capiscono tante cose. Va bene. Senti, Ale, tutti promossi?
2: Tutti promossi, anche quelli con 5 e mezzo che magari si aspettano l'esame saranno promossi quest'anno.
0: Ottimo. Dai, tu dici che con 5 e mezzo passano.
2: 5 e mezzo, veramente bisogna avere un professore che proprio ce l'ha con te per darti la materia. Poi, insomma,
1: cuore di pietra proprio, cuore 5 e mezzo.
2: No, io non ci posso credere, Sono gli ultimi giorni di scuola, sono i più... È come la tensione che tu hai adesso esattamente per...
1: Berrettini,
2: esatto,
1: 9 pari,
2: per Berrettini.
1: 9 pari, sì. 10 a 9 per chi? Per Berrettini, match point Berrettini.
2: È un match point anche quello lì, è il tie break della scuola. Sono gli ultimi giorni, qui i professori ti fanno un po' tremare.
0: Ma poi va tutto bene,
2: anche perché in genere gli ultimi giorni di scuola finiscono o a gavettoni.
1: Sì.
2: È molto carina questa cosa dei gavettoni.
1: Sì, fresco,
2: e poi c'è l'ultima fotografia. La fotografia finale ancora.
1: Certo.
2: Cioè, c'è un dibattito adesso su questa fotografia, si fa, non si fa, si mette sui social.
0: Bisogna portare l'autorizzazione, l'annuario,
1: Brava, bella la foto.
0: A un tempo non c'era nessuna autorizzazione. Ti ricordi vi ricordate quando arrivava il fotografo in classe e ci metteva davanti alla lavagna con scritto, che ne so, terza B, 1900.
1: Certo, ce l'ho 1872,
0: tu col gessetto, ma non c'era nessuna autorizzazione.
2: E poi tutti noi abbiamo ancora quella fotografia. Io mi immagino Edoardo veramente con la fotografia.
1: Seppia.
2: Anche la mia. Quella di Doris no, perché chiaramente
0: anche la mia è bianco e nero, la mia è bianco e nero, pensa un po', quindi.
2: E poi gli ultimi giorni c'è la pizzata,
0: giusto?
2: Io la offrirò ai miei bambini la prossima settimana e gli ho regalato anche una campana tibetana.
0: Ti
2: piace Doris questa cosa?
1: Scusa, aspetta, per ogni bambino?
2: La mia classe ha solo 9 bambini. Una delle mie classi dove c'è un piccolo paese, ho regalato loro, perché abbiamo fatto sempre un minuto e mezzo di silenzio, la campana tibetana.
1: Che suono fa? Cioè, come
0: fa?
2: Lo fa Doris.
1: Come fa?
0: Adesso non lo so fare.
1: È proprio una campana.
0: Perché ogni campana poi ha un
1: ottimo, e tu gliela regalate ai bambini. I genitori ringraziano. Grazie maestro.
2: Speriamo.
1: Per questo regalo che hai fatto ai nostri
2: figli. Anche Radio Capital la prossima volta che ci vediamo, la campana tibetana.

0: Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
3: Onligol.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol.

0: ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
3: Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
5: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
6: In collaborazione con Radio Capital, Willy Peyote. Con l'uscita del nuovo album Anatomia di uno schianto prolungato, Willy Peyote torna a casa e lo fa dal vivo sul palco dei migliori club d'Italia. Willy Peyote Club Tour 2026.
7: Grazie, ma no, grazie.
6: Date biglietti su livenation.it.
7: Grazie, ma no, grazie.
6: Tutte le info su capital.it.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: RS Productions e My Movies presentano...
10: Arriveranno opere da mezza Italia e tu ne sarai l'unico responsabile.
11: Dargan, voi siete sicuro che lui sia l'uomo giusto per la nostra operazione?
10: Allora, Rotondi, sarai all'altezza dell'operazione salvataggio?
12: Questo è il segreto. La vera arte vale per sempre.
13: Adesso sei solo Pasquale.
9: I colori della tempesta, dal 21 maggio al cinema. Scopri le sale e gli orari su mymovies.it.
14: Ciao, sono Tabata.
15: Io Matteo.
16: E io Mirko.
14: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia.
16: Oggi siamo a Bosiso Panini con il dottor Molteni.
14: Cosa fate qui, dottore?
17: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
14: Perché lo fate?
17: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
14: Grazie.
16: Ora lo andiamo.
14: In un altro centro la nostra famiglia.
18: Ce ne sono 28 in Italia.
19: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. La nostra famiglia.it.
20: Colombo non ha scoperto l'America. Il sole non è giallo. Napoleone non era basso.
21: Sì, ma perché questo tono dark?
22: Perché il podcast True Crime funziona sempre, Emi, fidati.
21: Però posso almeno dire che ogni giorno raccontiamo storie assurde e falsi miti?
22: None, fai fare alla voce.
20: Miti da sfatare, di Emilio Silvestri e Francesco Martinelli. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Sempre che non succeda nulla ai conduttori.
22: Ce l'ha con te.
20: Una produzione One Podcast.
23: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
24: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
25: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
26: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
27: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
28: Le notizie delle 19 a Radio Capital. Buonasera da Roberto Ciurti. Ha subito atti orrendi la bambina di appena 2 anni morta lo scorso febbraio a Bordighera.

0: Era lo rivela la procura di Imperia, scoperte le immagini delle violenze subite dalla vittima nel cellulare del compagno della madre, già in carcere. L'uomo è stato arrestato oggi per maltrattamenti che hanno portato alla morte della piccola Beatrice. Sentiamo il procuratore di Imperia Alberto Lari.
1: Questo decesso si inserisce in un ambito di una situazione di maltrattamento continuato. Avrebbe minacciato la compagna di non intervenire perché voleva proseguire nelle sue azioni contro la piccola. Avrebbe convinto la mamma a lasciare da soli i bambini più volte alla notte, pur essendo tra i minori la più grande di 9 anni, spesso veniva lasciata in casa da sole.
0: Un ragazzo di appena 14 anni è morto dopo essersi tuffato in un torrente a Rivalta, Reggio Emilia. Il giovane era con un gruppo di amici quando si è tuffato e poi non è più riemerso. È ancora una vittima in montagna in poche ore. Un climber è morto dopo essere precipitato sul massiccio delle Pope in Val di Fassa, in Trentino. L'altra vittima in Valle d'Aosta, l'alpinista è precipitato in questo caso da una parete del Gran Paradiso. Arsenal in vantaggio 1-0 nella finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain quando sta per cominciare il secondo tempo. Per il momento decide il gol dopo appena 5 minuti segnato da Havertz. Prossimo appuntamento con l'informazione di Radio Capital alle 20.
2: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio, la Coop sei tu. Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
3: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
4: Termini e condizioni in negozio online.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Dai, me lo fai sentire tutto questo vento, per favore, perché questo non è un vento qualunque, non è il vento del nord, il vento dell'est, questo è il vento dei Pink Floyd. Wish You Were Here, canzone meravigliosa, una delle poche che credo mezzo mondo sappia a memoria, cioè io incredibilmente, che non ricordo mai niente, la so a memoria. I Pink Floyd a Radio Capital al TG0, eccezionalmente dal Festival della TV di Dogliani. Siamo in piazza in questo momento con tanti ascoltatori, tante ascoltatrici che vengono a trovarci, con delle buone notizie.
1: Allora sì, abbiamo notizie tennistiche. Abbiamo tutti quanti seguito questa pausa durante il notiziario e vi possiamo dire che Matteo Berrettini ha vinto. Ha vinto dopo una sfida di più di 5 ore la sua partita contro l'argentino Comesaña. Tie break 15-13, mi è andata via la voce per l'emozione di questa cosa, mentre invece sul fronte della Champions, Dori, vuoi dare l'aggiornamento?
0: Dunque, sul fronte della Champions abbiamo l'Arsenal in testa.
1: In testa,
0: sul
1: cioè Paris, una partita.
0: Paris Saint-Germain. No,
1: non è una tappa del giro,
0: ha vinto.
1: Però.
0: Ha vinto.
1: Aspetta. Siamo all'intervallo del primo tempo, la finale di Champions League.
0: Allora in testa, era in testa, sta vincendo 1-0 e qualche ascoltatore sta scrivendo perché non ce ne importa niente. No, ma ce ne importa perché se vince la squadra dove c'è dentro il giocatore italiano,
2: no, non
0: poi bisogna ritrattare.
1: No,
0: no?
1: Non hai capito. No. No.
0: Complottoni.
1: Non importa, Doris, questo non fa per te.
0: Però,
1: allora, ci sono degli amici del Festival della TV che poi intervengono in questi giorni, che passano nella nostra postazione, ci vengono a trovare. Lui è un grande collega nostro, è un amico. Signori e signori, Francesco Cancellato, direttore di Fanpage. Ciao.
0: Ciao Francesco,
1: come
0: bentornato.
1: Stai?
2: Ma in realtà io sono passato di qua.
1: E noi abbiamo buttato dentro.
2: Ho buttato dentro.
1: Voi leggete Fanpage?
2: Volentieri.
1: Leggete Fanpage come sito? Beh, insomma, è un gran bel sito.
2: Come grazie.
1: Oggi quali sono le notizie di punta?
2: Roland Garros, Berrettini, e poi ovviamente abbiamo di mezzo le guerre, abbiamo di mezzo l'Iran, abbiamo di mezzo tutta una serie di cose di politica italiana, insomma, che ben conosciamo. Purtroppo, diciamo, dobbiamo rimanere alla Champions League e al tennis se vogliamo notizie felici oggi.
0: Certo,
2: che poi abbiamo avuto anche la sconfitta di Sinner. Il resto ovviamente racconta di un mondo in grande grande subbuglio e di un'Italia che non se la passa bene da un punto di vista economico, diciamo.
0: Di questo subbuglio si vede in qualche modo una fine, un'uscita dal tunnel, oppure siamo ancora nel guado più assoluto?
2: Intanto speriamo in una tregua. Speriamo un accordo che riapra lo stretto di Hormuz, speriamo insomma che in qualche modo almeno quella situazione si stabilizzi. Dall'altro lato speriamo anche che, come dire, le ultime tensioni che abbiamo visto tra Russia e Ucraina, anche con un drone che ha colpito la Romania, che è un paese NATO e dell'Unione Europea, in qualche modo non peggiorino ulteriormente. Pensavamo che quella situazione si fosse un po' cristallizzata, si andasse verso una parte.

0: invece in realtà ultimamente ci sono state recrudescenze importanti e poi ovviamente speriamo che anche nel Medio Oriente, anche a Gaza, anche in Cisgiordania le cose migliorino. Un anno fa eravamo qua ed era pieno di bandiere palestinesi. L'attenzione è scesa oggi, ma io spero, come dire, che i nostri occhi siano ancora su Gaza, i nostri occhi siano ancora su Rafah, i nostri occhi sono ancora sulla Cisgiordania come erano un anno fa.
1: Questo
0: Perché è
1: è
0: importante
1: importante, sì.
0: non far scendere l'attenzione su quei luoghi.
1: Sì, tra l'altro è notizia di queste ore che il premier israeliano Netanyahu ha proprio detto apertamente che loro puntano a occupare a questo punto il 70% della striscia, che è una cosa che va contro qualsiasi accordo, no? Fase 1, fase 2, quindi.
0: Sì, sembra che ci ricordiamo lì solamente con la flottiglia,
1: Sì.
0: solo quando degli attivisti vengono rapiti, ma in realtà lì la situazione è appunto che l'esercito israeliano controlla il 70% della striscia, che la Cisgiordania è tagliata in due, fondamentalmente è nelle mani dei coloni, e sono coloni in qualche modo che non sono solamente i coloni violenti il problema, sono anche i coloni in qualche modo che occupano una terra che non è loro. E queste sono situazioni di cui dobbiamo parlare e su cui dobbiamo sempre avere grande attenzione.
1: L'ultima domanda che vorrei fare di politica interna, Francesco, perché è stato un anno importante questo 2026, c'è stato il referendum, la riforma della giustizia non è passata, ci sono state queste elezioni amministrative. Sembra un po' la lettura, sembra 1-1 palla al centro? Com'è la situazione? A un anno dal voto poi.
0: Io direi 0-0 palla al centro, a
1: 0-0.
0: differenza di Arsenal
1: Sì.
0: Paris Saint-Germain, secondo me siamo ancora nel pre-partita, la partita deve ancora iniziare. Io non credo che il referendum fosse un voto politico a una delle due parti e non credo nemmeno che il voto amministrativo, che è stato tutto tranne che una vittoria della Meloni, però non possiamo nemmeno dire che è stata una vittoria del centro-sinistra,
1: Certo.
0: perché ricordiamoci che nel 2022 il centro-sinistra stravinse le amministrative e poi straperse le politiche, quindi è qualcosa di completamente diverso. A mio avviso 0-0 palla al centro, questa volta però abbiamo due coalizioni e quindi ce la si gioca ad armi pari. Non abbiamo ancora capito con che legge elettorale, ma
2: Ma
1: con
2: vedremo.
1: l'incognita Vannacci, che io ho letto gli ultimi sondaggi, ha superato il 4%.
0: Allora, l'effetto Vannacci non sappiamo ancora bene o male quanto vale a livello elettorale. Ricordiamoci che Futuro Libertà per l'Italia, Gianfranco Fini, all'epoca quando si staccò dal Popolo della Libertà, all'inizio veniva dal 7%.
1: Ma
0: E
1: poi.
0: poi, quindi, come dire, su certe forze politiche stiamo attenti: possono volare i 5 Stelle da 0 al 30 e Fini dal 7 a 0. Nello stesso tempo, Vannacci non sappiamo ancora se sarà parte della coalizione di centrodestra
1: O
0: o
1: va da
0: se giocherà
1: solo.
0: contro la coalizione di centrodestra. E a seconda della legge elettorale che ci sarà, questa cosa può avere un peso relativo diverso. Quindi, come dire, lì è ancora tutto aperto.
2: Tutto da
0: Tutto
1: vedere.
0: aperto. Siamo al calciomercato, non siamo neanche all'inizio della finale di Champions.
1: Capito,
2: Francesco?
1: Doris,
2: No,
1: calciomercato.
2: no,
1: Che
2: infatti.
1: tu
2: Però
1: conosci.
2: Francesco
0: Metafore che
2: Cancellato.
0: piacciono a Doris.
1: Esatto, bravo.
2: L'ultima cosa, concentrati, che questa è proprio difficilissima. C'hai un motivo di gioia, di speranza? Una cosa che dici, guarda, tutto un po' complicato, ma quella cosa che sto vedendo mi dà sollievo. Concentrati.
0: Allora, sì.
2: Ha detto sì.
0: Secondo me c'è una cosa bella che c'è stata nel referendum, c'è tanta gente andata a votare, c'è tanta gente che sta riscoprendo le piazze e secondo me quando succedono anche cose sbagliate, ma in qualche modo le persone si attivano e hanno voglia di partecipare, è sempre una bella notizia perché la consapevolezza e la partecipazione sono il primo modo per cambiare le cose. Qualcuno diceva, magari non famoso come i Pink Floyd e Wish You Were Here, Giorgio Gaber, ma
1: Vabbè.
0: la democrazia, libertà e partecipazione.
1: E questo è
0: E
1: una bella.
0: partecipazione è libertà.
2: Guarda,
1: Vai!
2: parte un applauso, parte un
1: Francesco
2: applauso.
1: Grazie Cancellato, direttore di Fanpage. Ciao
0: a voi.
1: Francesco.
2: Ciao,
0: Ciao
2: grazie.
0: Festival. E buona radio.
3: TG0.

0: Buonasera a tutti, 19:17 minuti. Allora qua ci suona tutto, ci dovete perdonare, oggi non siamo impeccabili dal punto di vista tecnico come invece siamo sempre, perché siamo in trasferta, siamo in una piazza gremita di gente con un palco davanti che è quello principale del Festival della TV qui a Dogliani, e quindi sentite suoni da tutte le parti, voci di grandi personaggi da tutte le
1: Doris,
0: parti.
1: Doris, mi senti?
0: Eccolo, c'è il nostro inviato, il giovane Edoardo Buffoni, lo stagista.
1: Mi
0: ciao,
1: vedi?
0: Edo.
1: Mi vedi? Dove
0: vedo.
1: Sono? In piazza.
0: Mi vedi? Sei in piazza davanti a me.
1: Perché possiamo fare una puntata con il nostro pubblico senza far intervenire il nostro pubblico?
0: Sennò che veniamo a fare.
1: Senti, però intanto un aggiornamento. Quanto stanno l'Arsenal, Paris
0: Sempre, sempre in vantaggio l'Arsenal di 1-0 sul Paris Saint-Germain.
1: Beh, l'ha detta benissimo. Applausi, signori.
0: Come le do.
1: Questa radiocronista fantastica.
0: A me piace molto dare anche proprio le cose tecniche del calcio. Se volete...
1: Hai detto solo 1-0, che tecnica?
0: 0-1, perché immagino che c'entri il campo.
1: Niente, manco questa. No,
0: vabbè,
1: è una finale in campo neutro.
0: Neutro, allora sta vincendo l'Arsenal, ma non è detto, eh?
1: Non è detto
0: perché le partite durano 90 minuti e quindi non si sa.
1: E non è nemmeno detto questo, perché essendo una finale potrebbe allungarsi.
0: Potrebbe durare 120.
1: Bravo.
0: Ai supplementari, e poi se vanno pari ai supplementari rigori.
1: Ma ragazzi, applausi!
0: Se fanno pari sui rigori vanno
2: ad oltranza. La fatica è male.
0: Va bene.
1: Ma perché
0: allora,
1: io sono qua però?
0: Sei qua, allora sei lì perché c'è una notizia particolare da dare. L'abbiamo un po' anticipato, chi ci ascolta lo sa, ma insomma gli ascoltatori lo sanno, gli italiani lo sanno, 80 anni della Repubblica, no?
1: Sì.
0: Questo importante anniversario. Allora, in giro anche in Europa, diciamo nelle istituzioni europee, a Strasburgo per l'esattezza, ci sono degli eurodeputati che in qualche modo festeggiano gli 80 anni della Repubblica.
1: Quelli italiani lì e dicono, beh, festeggiamo anche noi che siamo a Strasburgo.
0: E come festeggiano gli italiani? Di solito, provate a dire, gli italiani come festeggiano quando c'è da festeggiare?
3: Mangiano.
0: Ma bravissimo.
1: Grande
0: bravissimo.
1: Ugo, le sa tutte.
0: Bravissimo. Sì. E infatti...
1: Se mangia e se beve. Perché
0: allora,
1: la politica è tutto...
0: Mangia.
1: Dai, allora, populismo a go-go.
0: Allora, che cosa si sono inventati gli europarlamentari del PD?
1: Ah, il PD si butta sul mangiare.
0: Sul mangiare. Allora, Stefano Bonaccini, per festeggiare la Repubblica, ha deciso di portare dalla regione che lui rappresenta che cosa?
1: Che cosa avrà portato?
0: Il parmigiano reggiano.
1: È giusto,
0: bravo,
1: è così.
0: Bonaccini.
1: Lei è campanilista, perché lei è emiliana.
0: No,
1: è evidente così.
0: Allora, adesso ti dico, il tuo ex sindaco, l'ex sindaco di Firenze, Nardella, che cosa ha portato a Strasburgo per festeggiare gli 80 anni della Repubblica?
1: Che avrà portato?
4: Non lo so.
0: Dai, da Firenze, dalla Toscana.
1: Fiorentina.
3: Lampredotto.
0: No,
1: è un po' complicato. Poi
0: è un salume.
4: La bisteccona fiorentina.
1: La bisteccona, giù via.
0: No, era impegnativo.
1: Poi portarla da Firenze a Strasburgo.
0: Dai, c'è un film di Francesco Nuti.
3: La soppressata.
0: No, però, quella è calabrese.
1: Beh, insomma, fiorentina, insomma. Lei che dice?
5: Non lo so.
0: Dai, c'era un film di Francesco Nuti che diceva a mortadella è fascista, è socialista. Non mi ricordo.
1: È un salume,
0: cosa.
1: Quindi.
0: È un salume.
1: Un salume fiorentino, toscano.
6: La finocchione.
0: Bravissimo!
1: Ha vinto un cappellino. Già ce n'ha due.
0: Il cappellino.
1: Come si chiama lei?
6: Paolo.
1: Paolo ha vinto il primo quiz. Poi avanti.
0: Poi Maran dalla Lombardia, cosa avrà portato? È un formaggio. Cosa si porta? Ragazzi,
1: formaggi
0: in provincia
1: Lombardi.
0: Di Milano c'è un posto che si chiama il Gorgonzola. L'ha detto lui.
1: Chi? Dove?
0: Lui ha detto Gorgonzola.
6: Giovanni.
0: Questo signore con la maglia.
1: Giovanni, sei arrivato, subito la sapevi.
6: Ho studiato,
1: Lui ha studiato, si è preparato. Bene,
0: okay.
1: Abbiamo altre regioni?
0: Sì, poi abbiamo Gori da Bergamo, lui è bergamasco, quindi che cosa avrà portato da Bergamo? Cosa c'è di buono a Bergamo? Una roba è sempre
3: taleggio.
0: Che si taglia, si affetta.
1: Vabbè, sempre sui salami siamo.
0: Sempre sui salumi,
1: quindi?
0: Salumi generici. Sì.
1: Ma così.
0: Poi dalla Liguria.
1: La
7: polenta.
1: La polenta, no.
0: Non l'ha
1: era
0: portata.
1: Un po' complicata. Però, da Bergamo,
0: però poteva essere. Adesso Liguria.
1: Cosa avranno mai portato dalla Liguria?
8: Pesto.
1: Attenzione.
3: Il pesto.
0: Bravissimo.
1: Il pesto poi?
8: Non so.
0: Un'altra cosa buona.
1: È carboidratica.
8: Trofie. Le trofie?
0: No, è più carboidratica delle trofie.
1: Genovese.
8: La focaccia.
1: Furor di popolo. Gran pubblico preparatissimo.
0: Bravissimi. Hanno portato questo.
1: No, è dal sud?
0: È dal sud, nell'articolo non c'è scritto.
1: Ah, vabbè, allora non invece, lo so, allora tu di dove sei?
4: Io sono di Napoli.
0: Ecco.
1: Oh, facciamo il riscatto sud. Del sud. Cosa porti per gli 80? Tu devi andare da Mattarella. Dici, vado lì, presidente, ti porto da Napoli un'eccellenza.
4: I debiti.
0: No.
1: Bello. Al sugo, debiti al sugo.
0: No, dai, che porteresti?
4: Vabbè, c'è la pizza. Dai.
1: Vabbè, la pizza.
0: La sfogliatella.
1: La sfogliatella. Poi, attenzione, abbiamo altre provenienze... Scusi, lei da dove viene?
8: Io sono polacca qui.
1: Polacca?
0: Ah, bello. Cosa
1: piatto
0: porti?
1: Tipico polacco.
0: Come si chiamano i vostri fagottini?
8: Pieroghi.
0: I pieroghi
1: per Mattarella. Pieroghi, attenzione.
2: Sono rumena.
1: Oh, ragazzi, TG0 International.
0: International.
1: Romania. Sì. Cosa gli portiamo di rumeno al presidente, al signor Mattarella?
2: Omici, sarmale, omici. Sempre maiale. Tutte le cose.
1: Maiale.
0: Capito?
1: Ok, va bene.
0: Va bene, penso che apprezzerà.
1: Sondaggio dato molto bene. Bravi.
0: Devo dire che siete forti. Anche tu, vedo, va bene come inviato, eh?
1: Vado
0: secondo
1: bene.
0: Me è un futuro. Che lavoro fai?
1: Vale,
0: lascia quello che fai.
1: Quello che sta là.
0: Adesso speriamo di farlo arrivare qui in postazione, Giorgio Panariello, che è un grandissimo nostro amico, e magari riusciamo a farvelo sentire anche qui ai microfoni di Radio Capital. Intanto ci sentiamo Max Gazzè.

0: Delicato, delicato e bravissimo. Max Gazzè, canzone nuova, si chiama Intermezzo Bianco ed è una meraviglia. Che vi abbiamo fatto sentire a Radio Capital alle 19:26 minuti. Che bello essere in onda anche il sabato sera col TG Zero insieme all'amico mio, direttore vostro, Edoardo Buffoni.
1: E Doris Zaccone nell'ultima mezz'ora del TG Zero darà altri aggiornamenti sulla Champions League.
0: Chiedono,
1: solo qua.
0: Sì, stanno chiedendo proprio nello specifico tecnici. Cioè per favore, cioè quelle cose tecniche che di solito le persone un po' più superficiali e meno preparate sul calcio non
1: dopo
0: danno.
1: Dopo ci racconti che partita è.
0: Sì, va okay. Bene. Allora fammi salutare anche Simone Girasole, fammi salutare Emanuele Denina, Carlo Moggiani, Stefania Giordani che è lì in mezzo da qualche parte, il nostro Giampiero Mastripieri, insomma c'è mezza radio qui.
1: Jennifer Engelmann
0: che ci sta seguendo in redazione. È bellissimo poter essere qui insieme a tutti quanti voi, come dissero quelli del Titanic, è bello suonare con
1: voi. Bello.
0: Continuiamo a suonare tra pochissimo.
2: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
3: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e la musica di
2: Francesca Michialin, Maria Antonietta e Colombre e Paola Turci.
3: Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco.
2: Ci si vede lì.
3: Biglietti disponibili su Ticket One.
4: Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal. Only
6: goal. Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
7: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana gonfiabili assortiti per adulti e per bambini a 7,99 euro. E da giovedì, kit rasatura Philips a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Vivite Lurisia, tempo speso bene.
9: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
10: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il secondo libro dei robot, in edicola con Repubblica.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio. È rustico. E si sente.
13: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
14: Inizio conto alla rovescia. Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
15: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
16: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Robbie Williams con Candy, Candy le caramelle, oppure Candy quello che ciascuno vuole. TG0 eccezionalmente in onda di sabato 30 maggio, siamo al Festival della TV di Dogliani,
1: Live at Dogliani.
0: Sì, ma leggiamo al 342-342-2190 anche voi che siete altrove.
1: Magari avete iniziato il ponte.
0: Sì, magari avete iniziato il ponte, siete ponte diretti verso il mare, verso il lago, verso il fiume. Dove andate? Ditecelo a Radio Capitale, noi lo diffonderemo.

0: Se lo volete far sapere, perché
1: esatto,
0: la privacy non è che è così.
2: Allora, attenzione, fermi tutti, c'è un grandissimo aggiornamento. Allora, qui studio, Arsenal 1, Paris Saint-Germain 1. Stiamo parlando di un grande aggiornamento della Champions League, la finale di Champions League, una delle coppe di calcio più importanti del mondo, vinte da tante squadre, anche italiane.
0: Beh, ti stai un po' allargando.
2: No, mi chiedono i commenti tecnici perché piace il commento tecnico improvvisato.
0: Però
2: un po'
0: chi, ha segnato del Paris Saint-Germain?
2: Ha segnato, e chi ci vede fino a lì? Uno che inizia con la C.
0: No,
2: con la D.
0: È una D.
2: Dembélé ha segnato.
0: Ma tu però quando hai visto la notizia,
2: sì,
0: hai risultato? Tu tifi Parigi?
2: No, mi piace quando le partite sono combattute, e quindi sarei contenta se si andasse ad esempio ai supplementari e poi dopo i supplementari rigori, perché quando non c'è l'Italia che gioca e non corriamo nessun pericolo, da questo punto di vista te li godi,
0: ti prendi,
2: capito?
0: Una birra fresca e ti guardi, tanto che te importa,
2: ti puoi godere i rigori senza quel patema d'animo e ti puoi guardare.
0: Però aspetta, ma
2: tecnico,
0: c'è qui qualcuno di voi particolarmente tifoso del Paris Saint-Germain? No, ovviamente no. Dell'Arsenal? No, quindi andiamo tranquilli con i rigori, che ce frega, va benissimo.
2: Va bene.
0: Allora,
2: c'è una notizia da dare che...
0: Questa è la notizia che apparentemente all'inizio, quelle notizie che sembrano notizie su cui tu puoi un po' scherzare, no? Un po' ironiche, invece poi scopri che è stata una vera tragedia questa. Avete sentito dei cavalli scappati dalle prove della sfilata del 2 giugno? È una cosa che se uno la dice non ci crede. Sapete che il 2 giugno c'è la grande parata... Insomma, c'è la parata militare lungo i fori imperiali a Roma, c'è presente Mattarella, esatto così. E parecchi giorni prima tradizionalmente fanno le prove nelle strade prima, e tra cui anche le terme di Caracalla e la via Cristoforo Colombo.
2: Esatto.
0: E cos'è successo ieri sera?
2: Ed erano proprio lì i cavalli che arrivano da tutta Italia, sono esemplari meravigliosi, ovviamente.
0: Su cui poi
2: montano parata
0: le fanfare dei carabinieri, no?
2: Esatto,
0: dell'esercito.
2: E a un certo punto pare per alcuni petardi scoppiati così per gioco, e imbizzarriti e spaventati, sapete che gli animali non sopportano i botti di nessun tipo, pare che siano scappati, e anzi questa è la ricostruzione, sono
0: cavalli
2: scappati e hanno cominciato a correre impazziti così liberi sulla Cristoforo Colombo, che
0: sotto sotto Radio Capital,
2: sì,
0: praticamente
2: sono passati sotto Radio Capital. La Colombo è una via particolarmente congestionata, di solito ha 4 corsie, e quindi immaginate scene di ordinaria follia, la gente non ci poteva credere, molti facevano video con i telefonini e i cavalli passavano in mezzo alle macchine, tra l'altro danneggiandone diverse e purtroppo provocando anche dei feriti.
0: Allora, ci sono 4 feriti, persone che sono vigili urbani che hanno tentato di fermare la situazione, sono stati investiti dai cavalli dalla situazione, 2 sono gravi ma non in pericolo di vita, e sembra che ci sia un cavallo che 15 cavalli feriti e uno sembra che sia stato abbattuto. Allora, tutto questo nasce a quanto pare da alcuni fuochi d'artificio, petardi, che sono stati, c'è un'inchiesta in corso, sparati da vigili urbani in vari punti, perché sembra che sia una tradizione questa, che i vigili urbani sparano dei petardi in modo ovviamente illegale. Qui mi partirebbe un'intemerata, però fa caldo
2: e poi non hai voce,
0: lasciamola stare
2: soprattutto, però se vuoi un'intemeratina bass, cioè con una musica dolce. No,
0: ma ragazzi, vigili urbani che sparano petardi a mezzanotte per festeggiare le prove della sfilata, facendo imbizzarrire i cavalli e provocando 4 feriti e un cavallo abbattuto. Non posso dire niente, cioè, ma com'è sta storia?
2: No,
0: ma che?
2: Vabbè,
0: fa caldo.
2: Fa caldo.
0: Solo a Roma, stai.
2: No,
0: solo a Roma.
2: No,
0: però,
2: non solo a Roma, però dico, effettivamente.
0: Famo Ierbotto, com'è sta storia?
2: Tra
0: tradizione?
2: L'altro sanno di avere dei cavalli lì nelle zone attigue, e quindi insomma forse non ci hanno pensato, ma è grave che non ci abbiano pensato. Comunque il bilancio, cioè la scena è surreale, ma effettivamente ha una sua gravità, soprattutto perché un cavallo è stato abbattuto e perché ci sono 2 persone
0: gravi,
2: ferite, e quindi non doveva succedere, ma è successo. Questo, vi capiterà di vedere questi video in giro, e poi avremo modo anche lunedì, magari insomma in occasione della sfilata, di raccontarvi se ci sono novità su questa inchiesta. Ma io dico, poi nel 2026
0: in generale le parate non è che poi mi piacciono tantissimo,
2: ma magari se li lasciamo stare i cavalli, non lo so di dire una cosa,
0: pure Putin non le fa quasi più perché c'ho paura dei droni, hai visto?
2: Ma infatti,
0: non vanno più di moda.
2: E se le facciamo, facciamole in un altro modo, sfidiamo noi, facciamo

0: love, cioè schiavo dell'amore,
1: schiavo
0: dell'amore e della musica. Mamma mia, me la musica mi schiavizza, lo sai Edoardo Buffoni? No, sono schiava della musica. Se sto qualche giorno senza musica mi sento male. Spero che anche le ascoltatrici e gli ascoltatori di Capital condividano, altrimenti non ascolterebbero questa radio.
1: Doris, non sa stare senza musica e senza calcio.
0: Sì,
1: vuoi dare
0: sì.
1: un aggiornamento? Siamo allora, all'ottantesimo ormai della finale.
0: Brividi. Siamo al 79esimo minuto, sì. 10 secondi.
1: Quindi
0: vedremo.
1: Quanti minuti mancano?
0: Mancano 15 minuti.
1: No, 10 minuti.
0: 10 minuti.
1: Niente, manco l'aritmetica. Diciamo elementare.
0: Mancano 10 minuti.
1: 90 meno 80 fa 10 a casa mia. No, vabbè.
0: Però, sì. Edoardo, tu mi insegni. Bisogna vedere se c'è del recupero. Perché.
1: Brava. Allora si dice: mancano poco più di 10 minuti alla fine dei tempi
0: regolamentari. Dopodiché il recupero. Dopodiché, e molto probabilmente, sentite cosa vi dico: i supplementari. Sarà una partita molto combattuta. 20 minuti.
1: No.
0: 10 e 10.
1: No.
0: 20. 15 e 15.
1: Bravo. 15 e 15, oh, okay? Esatto, 15 e 15.
0: Ma il tempo duravano 20. No, mai. 15 e 15. Dopodiché c'è un piccolo intervallo. No, non c'è l'intervallo. Cambiano,
1: sì,
0: solo campo.
1: Cambiano campo.
0: E non c'è l'intervallo.
1: Break,
0: ripartono
1: così,
0: subito.
1: Vabbè.
0: Dopodiché rigori, ragazzi. Quindi prendetevela comoda. Sarà una lunga serata di calcio.
1: Grazie per queste foto che ci mandate via WhatsApp. Per esempio, foto di spiagge.
0: Sì.
1: Vedete
0: sì.
1: che spiaggia, giustamente.
0: Sì. C'è anche chi sta a casa. Dice per favore, non vi dimenticate da chi non si è mosso da casa sua. E noi per
1: ma
0: voi
1: hai fatto
0: siamo
1: bene,
0: qua.
1: Secondo me. Hai fatto bene secondo... a restare a casa.
0: E noi siamo qui per voi. Cioè la radio è fatta per chi non allora, ha altro che la radio, quindi
1: allora
0: perfetto.
1: Questo ponte del 2 giugno, ovviamente 2 giugno festa gli 80 anni della Repubblica Italiana, ti dico una cosa mia personale, devo confessarti che io sono nato il 2 giugno.
0: Sì, sì. Quindi, avevamo sì. avuto questa
1: quindi,
0: notizia, fate gli auguri.
1: Che succede? Che sin da quando ero bambino comparivano sui muri, io abitavo a Firenze, tutti i manifesti del 2 giugno. 2 giugno, festa del 2 giugno. E i miei mi facevano credere che fossero dei manifesti per me.
0: No, quindi, il povero Edo, qui ci vorrebbe il povero Edo perché è brutta questa.
1: No, perché è brutta?
0: Ma come?
1: Sentivo, guarda, fanno i manifesti.

0: festi per me, fanno la festa del 2 giugno. Boccalone, come si dice a Firenze.
1: Boccalone. E quando hai scoperto che non era vero, hai continuato a crederci, perché
0: sì,
1: è bello.
0: E come Babbo Natale, poi alla fine fai finta di crederci.
1: Vabbè, vabbè, ti facevano la torta? Ti facevano la torta quando eri piccolo? Cioè, per il tuo compleanno, cosa succedeva?
0: Allora, questo è il tema: cosa vuoi per il compleanno quando sei un bambino?
1: Sì.
0: Da mangiare, io volevo andare al self-service, quello con i vassoi. Era una modernità all'epoca.
1: Era vero, e ti ci portavano?
0: Sì, sì, sì, sì. Self-service, potevi prendere i piatti, piaceva tantissimo. Quello,
1: tantissimo.
0: No? A scorrimento, bellissimo.
1: Beh, e poi chiedevi, volevi anche il regalo oppure andava bene così? Cioè, nel senso, quello era il regalo? O ti facevano anche il pacco?
0: Anche il regalo, Doris, anche non sono piccola Doris come te, mi facevano dei regali.
1: Cioè,
0: non ho vissuto l'infanzia straziata che ho vissuto te nella bassa modenese.
1: È vero, vabbè. Vabbè, però mio nonno mi faceva bere il vino, questo va detto. E mi portava sul motorino.
0: Doris è come Obelix che è caduto nella
1: sì,
0: pozione.
1: Mi portava sul motorino, mi portava sul motorino con tutte e due le gambe di fuori, perché sennò mi potevo bruciare alla marmitta, tipo. E poi mi ricordo un'altra cosa della mia infanzia tristissima.
0: Poesia pura. Poesia.
1: I gambaletti quelli di cotone ricamati bianchi, che avevano l'elastico che stringeva da morire.
0: Cioè,
1: e quando me li toglievo ero
0: marchiata. È uscita
1: marchiata
0: da tutto questo ed è ancora qua.

0: Che bel rumore.
1: Che bel rumore, che bella voce e che bella canzone. Sally di Vasco Rossi, cantata da Fiorella Mannoia, riascoltata su Radio Capital. Posso dirti una cosa, sì. Edo? Da quando De Gregori, nostro amico, sì, lo adoriamo, sì, Francesco De Gregori, ha detto: beh, però Bruce Springsteen forse sta un po' esagerando nello schierarsi.
2: Sì, apertamente sui vari temi d'attualità.
1: È tutto un fiorire di schieramenti. Allora, Elisa, sì, la cantatrice meravigliosa, secondo me una delle più belle voci italiane, ha detto: no, invece è importante, perché prima di essere artisti siamo esseri umani e se ci sono ingiustizie bisogna comunque testimoniarle. Vasco Rossi, che è al via con il suo tour a Rimini, ha detto: la musica è resistenza contro i sociopatici guerrafondai.
2: E quindi lui sta dentro
1: a questa cosa.
2: Io poi sostengo anche che poi ci sta pure De Gregori, cioè nel senso.
1: Sì, certo.
2: Cioè lui secondo me sostiene l'idea di dire: non è che per forza io come artista devo intervenire sui fatti d'attualità. Ha un diritto, poi ognuno può fare come vuole.
1: Ha ragione Francesco De Gregori, perché ricordiamo, ne abbiamo parlato proprio qualche giorno fa al TG0, c'era qualche ospite musicale, adesso non ricordo, perdonatemi, abbiamo talmente tanti ospiti ed è un piacere ovviamente. E ci sono stati gli anni di piombo. Ah, con Iovane parlavamo, sì, di Rino Gaetano, no? Quegli anni in cui andare su un palco per un cantautore italiano era quasi davvero fare una mezza battaglia, perché ti dovevi schierare per forza ed eri sottoposto a un continuo esame.
2: Sì, sei abbastanza
1: di sinistra, sei abbastanza di destra, non lo sai abbastanza. Quindi diciamo che da questo punto di vista capisco forse anche il reflusso di Francesco De Gregori, però è bello che ognuno può fare ciò che vuole. Senti, ti posso far sentire uno spin-off di Piccola Doris? Vai, di ricordi di quando eravamo piccini tutti?
2: Brividi.
1: Mamma mia. Vado, sentiamo. Dai, sentiamo.
3: Doris, ma quanto è bello ascoltarti.
1: Dai tesoro, vai.
3: Oltre all'elastico, se ti ricordi, visto che erano tutti praticamente traforati, ricamati, questi gambaletti, quando ti toglievi le scarpe avevi i piedi che sembravano praticamente i centrini messi sul comò della nonna. Sotto alle fotografie. Orribile.
1: Era così.
2: Non ho capito niente.
1: Allora, cioè,
2: io questa roba non è nel
1: ragazze,
2: mio mondo intellettuale. Gambaletti, centrini, non ho capito niente.
1: I gambaletti.
2: I calzini si chiamano gambaletti.
1: Ma non ora, si chiamano da sempre.
2: Non si chiamano più calzini, si chiamano gambaletti.
1: In quel tempo antico, erano tutti traforati. Vedi, le signore in piazza, le ragazze in piazza lo sanno. E quindi, siccome erano traforati, ti esponevi al sole, non c'erano tutte le cose che ci sono adesso, le cremine, le mamme ortenne. Crescevamo un po' selvatici così e ti si bruciava tutto, per cui dove c'erano i forellini eri fucsia.
2: Va bene,
1: niente, così l'hai saputo.
2: Guarda, la mia cultura ora si è arricchita. Vogliamo dare al volo,
1: allora,
2: prima di
1: signori,
2: chiudere.
1: Mancano pochi secondi e facciamo il countdown insieme a voi. Siamo alla 89esimo, mancano 9, 8, 7, 6, 5.
2: Ma che è Capodanno?
1: 4, 3, 2, 1.
2: Sì.
1: Ecco, 90esimo tra Paris Saint-Germain e Arsenal, il risultato è, come già anticipato, 1-1. E quindi, signori, preparatevi con le birre, con la Coca-Cola.
2: Sì, ci sono anche i minuti di recupero ora.
1: Ci sono i minuti di recupero.
2: Può succedere di tutto.
1: Ai supplementari 15-15 e poi ai rigori. Se non si vince subito, si va ad oltranza.
2: Allora, noi non andiamo oltranza,
1: no.
2: Finiamo qui. Però continuate a seguire tutte le dirette live dal Festival di Dogliani. Ringraziamo per l'accoglienza tutti quelli che ci hanno ospitato qui.
1: Siete belli,
2: a Dogliani,
1: bellissimi.
2: E quelli che ci sono venuti a trovare nella nostra postazione.
1: E anche a tutti quelli che non sono venuti e che ci ascoltano da casa, come ogni giorno.
2: Esatto.
1: Vi abbracciamo, vi vogliamo bene, ci risentiamo la prossima settimana.
2: Mercoledì, dai, dillo che facciamo
1: mercoledì,
2: il ponte anche noi. Saltiamo due giorni.
1: Perdonateci, ciao a tutti. Grazie Giampiero, grazie Simone, grazie Jennifer, grazie Emanuele, grazie a tutti.
2: Ciao.
4: TG0.
5: Dai, racconta. È sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna. Un altro malessere? No, è tornata la candida.
6: Ma puoi provare Meclon Crema.

0: farmaginosi batteriche Candida, puoi provare Meclon Crema, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro che può essere utilizzato anche dal partner a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Cascasse il server, finalmente stasera non tiro tardi in ufficio.
3: Ma non usavi un gestionale che ti dava un sacco di problemi?
2: Sono passato a Ranocchi, il nuovo software per commercialisti e consulenti del lavoro.
3: Dicono sia affidabile, con assistenza e rivenditori in tutta Italia.
2: Esatto, in più fa tutto lui e io faccio l'aperitivo.
4: Ranocchi, meno click, più spritz. Scoprilo su ranocchi.it.

0: di felicità.
1: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
2: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
3: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
2: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
4: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
5: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
6: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
7: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: 2 giugno 1946. 80 anni fa le donne andarono in massa alle urne per il referendum. Il primo voto universale che fu fondamentale per la scelta della nostra Repubblica. Per celebrare l'anniversario, un libro che ripercorre quegli eventi, raccontando in chiave attuale la forza della nostra democrazia e della Costituzione, 80 anni dopo il referendum. Le donne della Repubblica è in regalo solo martedì 2 giugno, in edicola con Repubblica.
9: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
10: Le notizie delle 20 a Radio Capital, buonasera da Roberto Ciuti. In apertura all'orrore di Bordighera trovate foto della piccola Beatrice col volto tumefatto e anche un video in cui la bambina di appena 2 anni viene imposto di fumare una sigaretta mentre gli adulti ridono, lei piange. Sono alcuni degli elementi emersi dal telefono cellulare di Manuel Iannuzzi, arrestato all'alba con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte

0: è già in carcere la madre, Manuela Aiello, arrestata a febbraio quando la bambina fu trovata morta. È stata uccisa a coltellate dalla donna morta in una casa di Ferrara, e quanto emerge da una prima ricostruzione, per l'omicidio è stato arrestato il marito. Oltre 5 miliardi in più di gettito grazie al collegamento digitale tra POS e registratore di cassa, con 115 milioni di scontrini emessi in più nei primi mesi dell'anno. La notizia di qualche giorno fa ha riproposto il tema dell'evasione fiscale, di chi non paga le tasse direttamente in busta paga. Eppure imprenditori e partite IVA versano quasi il doppio di tasse, dice il coordinatore dell'ufficio studi della CGA di Mestre, Paolo Zabbeo.
1: Dire che gli autonomi sono un popolo di evasori è una semplificazione inesatta e dannosa. Se esiste l'evasione, va combattuta con decisione anche tra le partite IVA, ci mancherebbe. Ma l'idea che i dipendenti e i pensionati paghino per tutti è una narrazione fuorviante. I dati delle dichiarazioni di redditi restituiscono una realtà profondamente diversa. In media, imprenditori e lavoratori autonomi versano praticamente il doppio dell'IRPEF rispetto a chi viene tassato alla fonte.
0: 1-1 alla fine dei tempi regolamentari della finale di Champions League, 1-1 tra Paris Saint-Germain e Arsenal, fra pochissimo il via ai tempi supplementari. Una buona serata dalla redazione di Radio Capital.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Nella mattinata di domani sempre ampio soleggiamento, ma tenderà ad aumentare la copertura nuvolosa al nord, specie al nord-ovest, nonché anche sulla Toscana. Rari fenomeni. Nel pomeriggio instabilità in aumento e rischio di temporali soprattutto su Alpi, Prealpi, rilievi appenninici e aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
4: Di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.

Partendo ad esempio dal fatto che questo non doveva essere il singolo, al suo posto era stata ufficialmente scelta Machine Gun Funk. Potete immaginare le urla e le imprecazioni di Didi al telefono contro Rob Stone della Rista, che lo chiama e gli dice chiaramente che secondo lui, insomma, quella è una mossa sbagliata, che invece One More Chance ha molto più potenziale per poter continuare il percorso narrativo cominciato con Juicy e Big Poppa. C'era però una questione cruciale. One More Chance nella versione originale, quella inclusa in Ready to Die, aveva un testo troppo esplicito per poter essere, insomma, trasmesso in modo massiccio dalle radio. La risoluzione del problema arriva anche in questo caso da Rob Stone, che dice chiaramente a Puffy: è semplice, chi meglio di te può reinventare questa canzone con un remix? Basta che tu faccia quello che hai fatto con Craig Mack e Flava in Ye Ye. Basterà circondare Biggie con tutte le migliori cantanti R&B della scena e vedrai, il gioco è fatto. A quel punto Didi, invece di riagganciare il telefono, comincia a pensare a un campione che gli gira in testa da un po' di tempo, sul quale costruire una base davvero potente. Il campione in questione è Stay With Me dei The Barge. Tutto comincia così, anche questo nuovo viaggio di Soul Sista. Soul Sista.

Eccoci, ci siamo, bentornati. Stasera immaginate Solsista come un cipher aperto nel cuore della notte. Un punto d'incontro dove generazioni, città e suoni diversi continuano a passarsi energia a vicenda. Qui il jazz funk parla con l'R&B contemporaneo, il soul incontra l'hip hop. I rare groove riemergono come tesori ritrovati. Un campione registrato 50 anni fa può riapparire oggi dentro una produzione futuristica e suonare ancora vivo, necessario. Questa è la nostra idea di connessione. Vogliamo mettere attorno allo stesso tavolo artisti lontanissimi tra loro, ma uniti dalla stessa ricerca, e soprattutto artisti che hanno soul. Da Detroit a Lagos, da Londra a Los Angeles, ogni viaggio è

emozioni, storie e intuizioni. Non importa se il disco è uscito ieri o nel 1973, se ha qualcosa di autentico da dire, qui trova spazio. E se anche voi, come noi, avete bisogno e avete voglia di immergervi in questo flusso continuo di musica, cultura ed immaginazione, salite a bordo, perché in un attimo siamo a Londra con Beverly Knight e Moving On Up on

internazionale, Beverly Knight pubblicava The B-Funk, un album d'esordio che avrebbe cambiato tutto. Lei aveva solo 19 anni, arrivava da Wolverhampton e da una formazione gospel, ma con questo disco riuscì immediatamente ad incendiare le strade di Londra. Venne addirittura definito il miglior album soul inglese di tutti i tempi. Beh, sono passati 30 anni e ora questo classico torna in un'edizione deluxe celebrativa, completamente rimasterizzata con rarità, remix e versioni inedite. Diciamo un'ottima occasione per scoprire hit come appunto Moving On Up On The Right Side oppure Flavor Of The Old School, Mutual Feelings, che tra l'altro è stato recentemente campionato da Playboi Carti e Kendrick Lamar. Ma torniamo alla scena contemporanea adesso con Giveon.

meglio, quello dell'amore tossico, magnetico, inevitabile. La figura seducente e manipolatrice della principessa Fenicia, regina di Israele, raccontata nella Bibbia, qui diventa il simbolo perfetto del desiderio e della distruzione. Insomma, la classica spirale emotiva raccontata con quella vulnerabilità elegante che ormai è diventata la firma dell'artista di Long Beach, da poco tornato con il secondo atto di Beloved. Ed è concepito in atti anche Spread of the Future. Chi segue Sossista sa già quanto amiamo questo disco. Per noi rappresenta uno degli esempi più raffinati e potenti del funk anni 80. Perché la classe non è acqua, è cioccolato, soprattutto quando entra in scena Leon and Dougie Chancler, con tutto il sapore fondente dei The Chocolate Jam Co. Questa è Sweet Chocolate.

0: perfezione assoluta. Del resto arriva da due musicisti che hanno una storia alle spalle e un background pesantissimo, perché Endugu come batterista ha partecipato a diverse sessioni storiche. Citerò soltanto Billie Jean, perché c'è lui dietro a quegli storici colpi arrullanti alla batteria. Ok, chiudiamo questa parte del nostro viaggio nella scena hip hop contemporanea con Nick Grant, BJ dei Chicago Kid. Questa è Smile.
1: Click clack.

0: sister Irene. My name is Rafael Sadiq. Peace.
1: Way back, back into time.
2: Capital Party. And you get there. Il meglio della dance, selezionato da Andrea Prezioso. Sweet dreams are made of this. Capital Party, ogni sabato sera dalle 22. Solo su Radio Capital.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik.
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
5: Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Ecologia, cura, meditazione. Uibo, la mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista. Uibo, 8x1000 unionebuddista.it.
7: Fidenza Village, un'esperienza unica tra shopping, arte, ottimo cibo e servizi esclusivi. Aperto tutti i giorni con le migliori boutique a prezzi ridotti fino al 70%. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
8: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
9: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
10: Chiudi gli occhi, che note sono?
11: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
12: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
13: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
12: Un thriller emozionante.
14: Scordatelo, ho chiuso.
12: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
15: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
12: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema. Scopri gli orari su My Movies.
16: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold SPA. Ogni giorno lavoriamo per

0: rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
1: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
5: 2 giugno 1946. 80 anni fa le donne andarono in massa alle urne per il referendum. Il primo voto universale che fu fondamentale per la scelta della nostra Repubblica. Per celebrare l'anniversario, un libro che ripercorre quegli eventi, raccontando in chiave attuale la forza della nostra democrazia e della Costituzione, 80 anni dopo il referendum. Le donne della Repubblica è in regalo solo martedì 2 giugno, in edicola con Repubblica.
6: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Chai Lights da Chai Town, Chicago. Stasera li troviamo nel 1975, non proprio all'apice del loro successo, diciamo. A questo punto della loro carriera dovevano chiudere il contratto con l'etichetta che li pubblicava, la Brunswick. Avevano ancora un disco da fare, ma la label era completamente sull'orlo del fallimento. Infatti questa nuova raccolta di canzoni uscì soltanto in Inghilterra. Un peccato, perché Half Love era un progetto valido. Non aveva picchi o hit, è vero? Tranne questa perla, l'orecchiabile e contagiosa Living in the Footsteps of Another Man. Continuiamo il nostro viaggio nella scena contemporanea adesso con Destin Conrad. Sentite quanta classe in Diamond Gold.
1: I got

nato come un capriccio, un whimsy, appunto, questo nuovo album di Destin Conrad, registrato così in studio come una jam session dall'inizio alla fine, senza troppe interruzioni, senza troppi pensieri, senza troppe aspettative. Era giusto per togliersi questo sfizio, quest'idea che aveva in mente da tempo, quella di far dialogare R&B e jazz. E così nel giro di pochi giorni è riuscito a realizzare la prima parte di quest'album, uscita l'anno scorso, che inaspettatamente è stata accolta così a braccia aperte dal suo pubblico. Probabilmente questo è il motivo che l'ha spinto poi ad espandere questo progetto in una versione più appunto articolata. Infatti nella deluxe ci sono altre 8 tracce. E agli ospiti già presenti, da Terrace Martin a Ambre, Louis Lastic e molti altri, si sono aggiunte anche Jean Doe e Michel de Guercello. Spostiamoci sul fronte rap adesso con due fuori classe, Black Milk.

0: Nino Keina, Saba parla di quel senso di distacco e malinconia che può arrivare anche nei momenti in cui dovrebbe andare tutto bene. A un certo punto cita anche il comico Bernie Mac, un chiaro omaggio alla sua città, Chicago. I versi di Black Milk invece si muovono tra rabbia, paura, riflessioni sulla violenza della polizia, ma anche domande più profonde, per esempio su quello che rimane delle persone dopo la morte. Poi il finale lascia intravedere uno spiraglio diverso, immagini di vita quotidiana, bambini in arrivo, lusso stentato e piccoli frammenti di speranza dentro un contesto ancora molto fragile e pericoloso. Ma è arrivato il momento di dedicarci all'arte del sampling. Stasera si parte dal 1976 con Rufus e Chaka Khan, Hollywood.
1: So let's get busy and dig in the crates.
2: I don't die, you keep on
1: digging in the crates. Let's get busy.

tutti sappiamo che Chaka Khan sul palco è una forza della natura, selvaggia, magnetica, imprevedibile. Nei primi anni con i Rufus, in molti la descrivevano come una Tina Turner in miniatura, tanto era esplosiva la sua presenza scenica. E il paragone non era casuale, persino Ike Turner aveva provato a portarla nelle Hi-Cats. Ma Chaka non era soltanto una voce straordinaria, era una musicista completa, suonava percussioni, batteria, basso, entrava nella musica da ogni lato possibile. Paradossalmente però Ask Rufus, il loro quinto album, così pieno di vibrazioni positive, nasceva in un momento di caos totale e tensioni interne. Probabilmente il fatto che Chaka finisse inevitabilmente per oscurare il resto della band alimentava gran parte dei conflitti. E poi c'era la questione personale. Si racconta che il batterista Andre Fischer non sopportasse il marito che Chaka aveva appena sposato, Richard Holland. Non a caso quello sarebbe anche stato l'ultimo disco dei Rufus con Chaka al microfono. E proprio dentro quell'atmosfera nasce Hollywood, una canzone che racconta il sogno americano, visto dagli occhi di un outsider pieno di speranze che vuole entrare nel mondo dello spettacolo, destinato però a scontrarsi con chiaramente illusioni, false apparenze e sogni infranti. È incredibile quanto il suo messaggio suoni ancora attuale oggi, nell'epoca degli influencer, delle celebrità istantanee e dell'immagine a tutti i costi. L'hip hop ha omaggiato questo pezzo senza alterarne troppo l'anima, lasciando quasi sempre intatto quel ritornello così caldo e malinconico. Cominciamo dalla versione di Buddy con Ken James.

Nel 2019 Buddy prende il ritornello di Hollywood e lo trasforma. È praticamente un gioco di parole perfetto tra Hollywood e Wood, le due anime opposte di Los Angeles. Da una parte il glamour, le luci, il successo, dall'altra i quartieri difficili da cui arrivano tantissimi artisti della West Coast. E Buddy, essendo cresciuto a Compton, usa proprio questa dualità per raccontare il suo desiderio di uscire da certe realtà senza dimenticarsi le origini. La canzone arriva dopo il successo del suo debutto, l'album Harlan e a Londra, e diventa una specie di ponte verso la fase successiva della sua carriera. Il prossimo pezzo invece è una cover, anche se quando parliamo di Erykah Badu le cover finiscono sempre per trasformarsi in qualcosa di estremamente personale.

quest'anno in occasione dei Billboard Woman in Music Award, evento che si è tenuto ad Inglewood, e lei ha reso omaggio a Chaka Khan definendola una mamma. Ha detto che le quattro donne che l'hanno formata sono Chaka, Queen of Fua, che non so chi sia, deve essere una sorta di guru spirituale, sua madre e sua nonna. Comunque ha affermato di essere orgogliosa di far parte di questa stirpe di matriarche. Ok, potremmo andare avanti, ma non lo faremo. Riponiamo la nostra cesta, adesso chiudiamo questa parte del viaggio con Back in the Days.

0: Domenica 7 giugno a Party Like DJ torna Capital Live.
1: Vieni a festeggiare Radio Capital al Castello Sforzesco di Milano.
2: Capital Live, 30 anni di bella musica.
3: Sul palco con noi ci saranno
4: Aria,
3: Birth,
4: Angelica Bove,
3: Blue Vertigo,
0: Di Martino,
2: Alberto Fortis,
0: Santa Marea.
3: Capital Live.
0: Domenica 7 giugno a partire dalle 16 nel cortile delle armi del Castello Sforzesco. L'ingresso è gratuito. Non prendete impegni.
1: Vi aspettiamo per vivere insieme la musica di Radio Capital.
5: Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo. Quando ti dicono che è a misura. Panavena Viola Fibre Extra, ricco di fibre e buono da non crederci. Misura, gustati il benessere.
6: Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
8: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il secondo libro dei robot, in edicola con Repubblica. Stop that.
9: Siamo noi. Stop. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
10: Inizio conto alla rovescia.
11: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
12: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
13: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
14: In collaborazione con Radio Capital torna il Locus Festival, uno degli appuntamenti musicali più amati dell'estate. Dal 18 giugno al 2 settembre in Puglia arrivano concerti ed eventi speciali con grandi nomi della scena italiana e internazionale. David Byrne, John Legend, Subsonica, Scancanensi, Vinicio Capossela, Marcus Miller e tanti altri. Tra Bari, Loco Rotondo e location uniche, la musica prende forma. Scopri tutte le date su locusfestival.it e capital.it.
15: Solo da ogni euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in quattro colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Ogni euro batte forte, sempre.
16: Termini e condizioni in negozio online.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

Down Here on the Ground, George Benson. Questo pezzo rappresenta un po' uno dei momenti più affascinanti di Breezing, l'album del 76 con cui George Benson riesce ad imporsi con il suo sofisticato blend di jazz, R&B, funk. In realtà nasce quasi 10 anni prima al cinema, perché Lalo Schifrin lo scrive come tema principale del film Cool and Luke, da noi uscito con il titolo Nick Mano Fredda, il classico con Paul Newman. All'inizio era quindi soltanto una strumentale, poi Schifrin aggiunge anche il testo, che parla del desiderio.

di levarsi al di sopra di una realtà difficile, di riuscire a sentirsi liberi, quasi come se si potesse volare via del tutto. E comunque prima di Benson ci aveva già messo le mani anche Wes Montgomery, che ne registrò una splendida versione jazz nel 68. Poi però arriva George Benson e trasforma la canzone in qualcosa di ancora più fluido e sofisticato. Meraviglioso. Continuiamo la nostra caccia al tesoro con un altro diamante grezzo degli anni 70, Kotex. Questa è I Need a Sight.

lo sai, ci porta dentro uno dei momenti più liberi e creativi della storia dei Cortex. Alla fine degli anni 70 la Mion e la sua band si erano praticamente costruiti un mondo tutto loro dentro uno studio ricavato in un vecchio fienile in Francia, ed è lì che riuscirono a catturare il loro jazz nella forma più spontanea possibile, caldo, sofisticato, con questo groove un po' fricchettone che ci piace moltissimo. Comunque, tra sessioni radiofoniche, lavori pubblicitari, collaborazioni con musicisti locali, Mion e il suo ensemble registrarono più di 20 pezzi rimasti nascosti a lungo. Dopo decenni quelle registrazioni sono state recuperate, restaurate e raccolte in questo album Inédit 79, una ristampa che mette insieme 12 delle loro migliori sessioni di quel periodo. Bellissima anche la confezione, che racconta bene quello spirito. Dentro c'è il libretto, il poster originale di un loro concerto del 73, insomma, davvero, davvero fatto bene. È comunque l'occasione perfetta per scoprire uno dei gruppi più longevi e influenti della scena francese. Prossima tappa, Lagos con Bray e la sua Deeper Than Love.

Esattamente la nuova generazione di artisti africani cresciuti online, praticamente ha imparato da solo a fare tutto quanto, a suonare la chitarra, il pianoforte, tramite tutorial su internet, che sono una risorsa davvero pazzesca, perché anch'io sono una malata di tutorial per qualsiasi cosa e ho imparato a fare un sacco di cose seguendo insomma le lezioni online di questi sammaritani che vogliono istruire chi altrimenti brancolerebbe nel buio. Comunque si è costruito moltissime connessioni in Africa e nel giro poi di pochi anni è riuscito a davvero a diventare virale in rete. Oggi quel percorso sta cominciando a dare i suoi frutti. Nel caso vi fosse sfuggito The Green Balloon di Tank and the Bengals, oggi ve ne diamo un altro piccolo assaggio con Honeycomb.

world, funk, jazz e psichedelia, mantenendo tutto leggero, colorato e profondamente umano. Loro sono portatori sani del gioioso e rumoroso sound del sud. Ma parliamo un attimino di Capital Live adesso, perché domenica 7 giugno, lo sapete, a Party Like a DJ torna Capital Live. Dobbiamo festeggiare i 30 anni di bella musica di Radio Capital e lo faremo proprio all'interno dell'evento di Radio DJ. E sul palco con noi ci saranno Aria, Blu Vertigo, Alberto Forti, Santa Marea e chiaramente tutti gli artisti di Radio Capital. Insomma, sarà una festa incredibile. Domenica 7 giugno a partire dalle 16 nel cortile delle armi del Castello Sforzesco a Milano. L'ingresso è gratuito, non mancate. Continuiamo il nostro viaggio a New York adesso con 50 Cent, 21 Questions.

da Get Rich or Die Trying, un album che è una collezione di hit praticamente, e tutte hanno risuonato in ogni casa, ogni club, ogni palazzetto sul pianeta. Il prossimo pezzo invece sembra riemergere da un'altra dimensione. Registrato nel 68, ma rimasto sepolto per decenni, Mary Don't Take Me No Bad Trip di Fuji suona ancora oggi come una trasmissione clandestina captata nel cuore della notte da qualche scantinato di Detroit. Attorno a lui ci sono i Black Merda, pionieri assoluti del funk psichedelico nero, e insieme costruiscono questo suono sporco, nebuloso, un po' allucinato, chitarre fuzz che sembrano sciogliersi nell'aria, linee di basso profondissime, soul, blues che si mischiano come fumo dentro una stanza troppo piccola.

0: tutte le canzoni, c'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital, solo bella musica.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
3: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
4: Ah, però!
3: Quando ti dicono che è a misura.
4: Ah, però!
3: Barrette dolce senza, senza zuccheri aggiunti. E buone da non crederci. Misura, gustati il benessere.
5: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
6: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
5: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
7: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
8: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3 in farmacia e parafarmacia.
9: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
10: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
11: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
12: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
13: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
14: Ehi umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
15: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmiau!
16: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
17: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
18: Avere le previsioni di fatturato? Fatto!
19: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.

di sempre. Non divenne soltanto un brano iconico, un classico senza tempo, ma anche il più grande successo della band. Siamo nel 1980 e chiaramente dietro le quinte di questa pietra miliare

ma la Zapp non era in gara, o perlomeno mentre gli altri disputavano la corsa loro erano già sul podio, diciamo così. Inoltre, come sappiamo, questa è diventata una delle tracce più campionate nella storia dell'hip hop, ma in realtà tutto il repertorio della Zapp è stato saccheggiato. Diciamo che sul sampling sono secondi soltanto a James Brown e i Parliament, che se la giocano alla pari.

Esattamente 30 anni fa Foxy Brown entrava in scena così, con quello swag glaciale, quella voce vellutata e un mix perfetto di sensualità, arroganza e controllo totale della situazione. In un attimo mette tutti in ombra, ma dietro l'immagine c'era sostanza, molta tecnica, insomma lei ci sapeva fare con le barre. Mi aspetto una versione celebrativa quest'anno. Ma non sono però i Trackmaster che hanno campionato Brick House e confezionato questa hit i protagonisti del nostro Beats for the Street. Oggi abbiamo deciso di dedicare 10 minuti al lavoro che Curtis Mayfield ha svolto dietro le quinte per altri artisti. Abbiamo già parlato spesso della sua influenza e di quanto si è espansa ben prima dell'hip hop. Per esempio, l'armonia a tre voci utilizzata dagli Impressions ha ispirato il suono della musica rocksteady, che poi si è evoluta nel reggae. Bob Marley e gli Wailers erano dei fan accaniti degli Impressions. Pensate che One Love fu originariamente scritta nel 65 come brano ska. Poi a metà degli anni 70, durante le tumultuose elezioni in Giamaica, Marley rivide il testo inserendo un messaggio di pace e si

conteneva delle interpolazioni di People Get Ready degli Impressions, la nuova versione fu appunto intitolata One Love People Get Ready. Insomma, Marley citava Curtis prima di Dr. Dre o Kanye West.

from you.

FM. Davvero il meglio di quello che il soul può offrire, grazie al genio di Curtis Mayfield. Devo dirvi che da quando ho preparato insomma un po' la playlist per stasera sono in fissa con The Voices of East Harlem, sono andata a recuperarmi tutti gli album, sono innamorata persa insomma di questo gruppo gospel, quindi ve lo ritroverete prossimamente, perché purtroppo il tempo che avevamo a disposizione è finito per stasera. Noi ci ritroviamo come sempre qui domani alle 20 per un altro viaggio con Soul Sista, più morbido, più conscious, più tranquillo.

0: sa di felicità.
1: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: RS Productions e My Movies presentano...
4: Arriveranno opere da mezza Italia e tu ne sarai l'unico responsabile.
5: Largan, voi siete sicuro che lui sia l'uomo giusto per la nostra operazione?
4: Allora, Rotondi, sarai all'altezza dell'operazione salvataggio?
6: Questo è il segreto. La vera arte vale per sempre.
7: Adesso sei solo, Pasquale.
3: I colori della tempesta, dal 21 maggio al cinema. Scopri le sale e gli orari su mymovies.it.
8: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
9: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
10: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
11: Io Kamik.
10: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
11: Ma Kamik?
10: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
11: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
12: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: In collaborazione con Radio Capital torna il Locus Festival, uno degli appuntamenti musicali più amati dell'estate. Dal 18 giugno al 2 settembre in Puglia arrivano concerti ed eventi speciali con grandi nomi della scena italiana e internazionale: David Byrne, John Legend, Subsonica, Scancanensi, Vinicio Capossela, Marcus Miller e tanti altri. Tra bari, loco rotondo e location uniche, la musica prende forma. Scopri tutte le date su locusfestival.it e capital.it.
14: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
15: Capital Party.

Capital Party Old School Session Mix. Solo su Radio Capital.

0: su Radio Capital.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
2: 2 giugno 1946, nasce la Repubblica Italiana. A 80 anni dal referendum che cambiò la storia del paese, Ezio Mauro racconta in un libro i fatti e i personaggi che animarono quel giorno decisivo per la nostra democrazia. Addio alla corona di Ezio Mauro, in edicola con Repubblica.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.

0: I'll just lay it down the line.
1: Capital Party su Radio Capital.

0: In collaborazione con Radio Capital torna il Festival della Bellezza. Da 13 anni l'emozione dell'arte nell'arte. Oltre 50 eventi tra letteratura, musica, cinema, filosofia e teatro in 30 luoghi iconici del patrimonio italiano. Da Piazza San Marco al Teatro Olimpico, dal Castello Sforzesco ai Templi di Selinunte. Da maggio a ottobre i grandi protagonisti della cultura incontrano la bellezza senza tempo. Tutte le info su festivalbellezza.it e capital.it.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
5: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
5: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema. Scopri gli orari su My Movies.
6: 2 giugno 1946, nasce la Repubblica Italiana. A 80 anni dal referendum che cambiò la storia del paese, Ezio Mauro racconta in un libro i fatti e i personaggi che animarono quel giorno decisivo per la nostra democrazia. Addio alla corona di Ezio Mauro, in edicola con Repubblica.
0: Capital Party.

0: Capital Party su Radio Capital. In collaborazione con Radio Capital, Willy Peyote. Con l'uscita del nuovo album Anatomia di uno schianto prolungato, Willy Peyote torna a casa e lo fa dal vivo sul palco dei migliori club d'Italia. Peyote Club Tour 2026.
1: Grazie, ma no, grazie.
0: Date biglietti su livenation.it.
1: Grazie, ma no, grazie.
0: Tutte le info su capital.it.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
0: Capital Party. Capital

0: solo su Radio Capital.
1: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il secondo libro dei robot, in edicola con Repubblica.
2: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
3: Colombo non ha scoperto l'America. Il sole non è giallo. Napoleone non era basso.
4: Sì, ma perché questo tono dark?
5: Perché il podcast True Crime funziona sempre, Emi, fidati.
4: Però posso almeno dire che ogni giorno raccontiamo storie assurde e falsi miti?
5: No, ne fai fare alla voce.
3: Miti da sfatare, di Emilio Silvestri e Francesco Martinelli. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Sempre che non succeda nulla ai conduttori.
5: Ce l'ha con te.
3: Una produzione One Podcast.
0: Capital Party.

0: Capital.
1: RS Productions e My Movies presentano.
2: Arriveranno opere da mezza Italia e tu ne sarai l'unico responsabile.
3: Largan, voi siete sicuro che lui sia l'uomo giusto per la nostra operazione?
2: Allora, Rotondi, sarai all'altezza dell'operazione salvataggio?
4: Questo è il segreto. La vera arte vale per sempre.
5: Adesso sei solo Pasquale.
1: I colori della tempesta, dal 21 maggio al cinema. Scopri le sale e gli orari su mymovies.it.
6: Questa settimana da Aldi tante offerte, come straccetti di pollo da 350 grammi, 100% carne italiana a 2,99 euro e avocado Hass da 180 grammi minimo a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: 2 giugno 1946, nasce la Repubblica Italiana. A 80 anni dal referendum che cambiò la storia del paese, Ezio Mauro racconta in un libro i fatti e i personaggi che animarono quel giorno decisivo per la nostra democrazia. Addio alla corona di Ezio Mauro, in edicola con Repubblica.
0: Capital Party, su Radio Capital.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni!
3: 2 giugno 1946. 80 anni fa le donne andarono in massa alle urne per il referendum. Il primo voto universale che fu fondamentale per la scelta della nostra Repubblica. Per celebrare l'anniversario, un libro che ripercorre quegli eventi. Raccontando in chiave attuale la forza della nostra democrazia e della Costituzione, 80 anni dopo il referendum. Le donne della Repubblica è in regalo solo martedì 2 giugno, in edicola con Repubblica.
4: Capital Party.

0: Il meglio della dance selezionato e mixato da Andrea Prezioso.
1: In the place to be. Check this out. Oh yeah.
2: And from this groove came the grooves of all grooves.
0: Capital Party Old School Session Mix. Solo su Radio Capital.

0: su Radio Capital.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Capital Party.